0: R101. Enjoy the music.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
7: R101.
8: La canzone che ti fa stare bene.
7: Richiedila con un vocale.

0: R101.
1: Enjoy the music.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
14: Buongiorno.
15: Buongiornissimo.
16: Buona, buongiorno a tutti.
15: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
17: Sarà o non sarà un buongiornissimo anche oggi? Lo scopriremo soltanto stando qua su R101, affrontando le prime ore di diretta con Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia e, come detto già in sigletta, i più svegli d'Italia. Solo voi al 331 80 90 101, fin da subito, perlomeno fino alle 7 per quanto ci riguarda.
15: R101.
0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

Magnifico, iniziare la giornata su R101 sarà magnifico, sì, per tanti di voi sì, per fortuna tra i più svegli d'Italia che scelgono tutte le mattine, tutte le albe, insomma, questo programmino che apre le dirette di questa radio come ogni giorno dalle 5 alle 7, magnifico un po' meno secondo me proprio il suono della sveglia in generale a quegli orari a cui ormai noi dell'alba albissima siamo abituati. Ci stavamo disabituando in realtà in vacanza, però invece no, siamo tornati da un paio di giorni, questo è già il terzo, mi pare un mese e mezzo di rientro, non so come mai. Come mai, però è bello ritrovarvi al 331 80 90 101 anche in questo mercoledì 2 di che mese? 7.

0: Questo è il tormentone di settembre col quale apriremo tutti i buongiornissimi. Difficile da capire il testo del brano preso in considerazione da voi e votato e voluto da voi del grande Alberto Fortis, settembre, ripetuto una volta sola per questo nostro momento istituzionale ormai, che apre ogni puntata. Molto bene, vabbè, ci siamo fatti già la prima cantatina, ieri ce ne siamo fatti tantissime di cantate perché abbiamo inaugurato il torneo sulle canzoni, sul tormentoni tra il 96 e il 2026, un crossover incredibile di 30 anni, è piaciuto molto, quindi vi ringrazio già da ora, torneremo a farlo, certo che sì, non, magari non proprio oggi, magari non lo so, quando sarà, intanto vediamo di buttare giù qualche argomento, saluti ne abbiamo intanto, così, giusto per rompere il ghiaccio, chi c'è?
1: Buongiorno a tutti, Michele. Ciao. Il camionista, buongiorno Riccardo, oggi è mercoledì.
0: Buongiorno.
1: Sì. Di Boa.
0: Già,
1: buongiorno
0: vero,
1: a tutti,
0: vero.
1: Un buon lavoro a tutti.
0: Grazie, altrettanto. Allora, è vero, noi amiamo dire da queste parti il mercoledì Giro di Boa, perché per molti di voi è già lo scavallamento di settimana. Per chi magari come noi si lavora fino a venerdì, venerdì sera, insomma, eccetera, eccetera, e poi si va verso il primo weekend di rientro. Per molti di voi, come vogliamo giocare? Dai, su, non ci cischiamo questa mattina. Abbiamo un sacco di siglette che possono indirizzarci verso un argomento per partecipare tutti, vedere quanti ne siete già là fuori svegli con la voglia di dire la vostra, sempre al 331 80 90 101. Abbiamo una sigletta dalla regia che

Gli anni, giochiamo agli anni, giochiamo a cercare di capire da qui alle 6 del mattino qual è l'anno più sveglio d'Italia. Chiaramente dovete indicarmi il vostro anno di nascita, lo abbiniamo come sempre a qualcos'altro e di solito facciamo il vippone, bello, dai, sì, perché poi da lì si possono innescare anche delle canzoncine, dei momenti interessanti se qualcuno abbinasse al proprio anno di nascita anche quello di qualche cantante, vale tutto, artisti di ogni genere che vi vengono in mente nati nel vostro stesso anno, e vediamo alle 6 quale spunterà di anno più sveglio di questo 2 di settembre. Pronti, partenza via, 331 80 90 101, voglio il vostro anno qua subito, via.

0: Enemy, questo è il brano appena ascoltato degli Imagine Dragons. Nel frattempo sono già arrivate una marea di persone, di voci al 331 80 90 101. Il mio stupore è sempre enorme, benché sia questo quinto anno di Buongiornissimo, ho perso già il conto. Partimmo con l'idea di iniziare le dirette alle 5 dicendo ma non ci sarà nessuno, io devo coinvolgere quelli semi svegli, tra l'altro delle 5, figurati se riesco a tirarli dentro, figurati se avranno voglia di fare, di dire cose, di raccontarsi anche attraverso le sfide che vorremmo impostare, ma durerà un mesetto, poi chiuderemo. Invece no, siamo qua grazie a voi! E allora sentiamoli, scusa, dopo tutta sta cosa che ho detto, figurati.
1: Buongiorno, ce ne sono. Ricky, quando arriva l'ora legale? Ho sonno!
0: Ho appena detto che siete svegli.
1: Non ce la faccio stamattina. Quanti di noi aspettano, ragazzi, l'ora legale o illegale?
0: Quanti?
1: Quello che sia. Illegalissimo. Non l'ho capito in tanti anni. Ma io voglio un'ora in più. Non la trovo più. Dove è finita?
0: Non so, cercala da qualche macchina lì.
1: Ciao, Edo.
0: Ciao, anche la saluto alla regia, sempre bello, bravo, bravi, bravi voi. E 26 ottobre, credo, no? E ci sia il cambio dell'ora, torneremo a quell'orario là, insomma. Vabbè, niente, ha da passati buongiornissimi qua prima del cambio orario. C'è del sonno nella mattinata di questo mercoledì 2 di settembre. Però bisogna giocare, cioè nel senso anche un po' da sonnati, un po' di 3-2. Abbiamo lanciato il gioco all'anno più sveglio d'Italia da qui alle 6 del mattino, abbinato al vippone. Avete voglia di farlo oppure continuiamo a sbadigliarci in faccia?
2: Buongiornissimo Ricky, stamattina ho sonnissimo.
0: E basta!
2: Pronti? Cri Alba, capito? 1972, non ho memoria in questo momento, ho troppo sonno.
0: Niente.
2: Buongiornissimo.
0: Ho capito che ci vuole ancora più carica, maggiore carica qua da parte mia per svegliarvi ancora di più. Comunque 1972 è il primo anno che gioca questa mattina, lo abbino io a un vippone italiano. Facciamo qualcosa di casa nostra, no, perché ce ne sono tanti nati nel 72, tra Eminem, tra Cameron Diaz, stavo leggendo, aspetta, tra cantanti, attori e attrici famose, Alessia Marcuzzi, per dire, che salutiamo, sicuramente starà dormendo a quest'ora. È un gran J-Ax, per dire. Ieri protagonista nel Buongiornissimo, seconda parte, in cui si è sfidato con il suo Tranky Funky del 96, perdendo contro i Pinguini Tattici Nucleari, però, perché avete fatto vincere proprio i Pinguini, quindi prima sfida tormentoni di 30 anni fa contro oggi, hanno vinto quelli di oggi. Chissà cosa verrà fuori prossimamente, con quali altri tormentoni andremo a scontarci. Comunque va bene, è partita la gara, la caccia al anno più sveglio d'Italia, il vostro abbinatolo a un vippone. 331 80 90 101. Enjoy the music. 101. Se non mi porta a sé, bruciasse il mondo intorno da te.

0: più svegli d'Italia are coming. Ci sono, sono svegli, 3-2 insomma, si sta svegliando insieme a noi in questo mercoledì 2 di settembre. Stanno giocando alla prima gara di oggi, la prima sfida, cercare di capire da qui alle 6 del mattino quale anno trionferà, quale quello più sveglio, il vostro, abbinatelo anche a un vippone al 331 80 90 101. Tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: R101 Meteo.
8: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo mercoledì. Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche velatura passeggera, soprattutto al nord. Aumento della nuvolosità da metà giornata sulle aree montuose, con qualche rovescio temporale in sviluppo su Alpi orientali, Appennino Ligure ed Emiliano e sull'Appennino meridionale. Temperature senza grandi variazioni, venti generalmente deboli, settentrionali sui mari del centro-sud, mari calmi o poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bello questo salto indietro nel tempo, di una trentina d'anni. Qui nel buongiornissimo alle 5:28 Strange World su R101 abbiamo l'occasione di ascoltare un sacco di bella musica richiesta anche da voi. Arrivano anche le richieste per le canzoni che vi fanno stare bene, ma il momento, quello previsto, è sempre intorno ai minuti 40-45. Qua abbiamo aperto la mattinata cercando di capire entro le 6, questa prima ora, quale sarà l'anno più sveglio d'Italia attraverso la vostra partecipazione al 331-80-90-101, abbinando il vostro anno a un vippone nato proprio anche in quell'anno lì. Vediamo dove andiamo e soprattutto chi scoviamo come personaggio famoso. Prego, venga, venga.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io sto andando a lavorare come tutti i giorni. Allora, io sono nata nell'anno 1976.
0: Ok.
1: E il vippone, che io sappia,
0: yeah,
1: è l'unico che so, è Alessandro Borghese.
0: Oh,
1: ciao a tutti.
0: Grazie, cara. Avrebbe detto così, diciamo. Grazie mille. Va bene. Borghese, quello che ribalta i risultati. Vedremo cosa succederà in queste sfide anche questa mattina. Gli anni 70 sono in maggioranza, però qual è quello che la spunterà? No, non è vero, non solo gli anni 70, mi dicono. Dalla regia, vai. Allora,
2: ciao,
0: sentiamo
2: ragazzi,
0: il prossimo.
2: Luca da Cremona, 1984, con il Principe Harry.
0: Principeri, non so che voce abbia, non mi spingo in imitazioni straniere per il momento, ci bastano quelle italiane. Grazie carissimo, parlerà così, secondo me, come Borghese. Andiamo avanti.
3: Buongiornissimo Ricky.
0: Thank you.
3: In Italia non dormono mai. Ale da Bologna, 1966, anno della grandissima, bellissima Cindy Crawford. Ciao.
0: Bello, bella chiamata. Cindy Crawford, tra l'altro, mi dà lo spunto per raccontarvi un fatto che mi è accaduto qualche giorno fa, entrando un pochino così sui social, come facciamo tutti ogni tanto, mi compare una foto proprio della mitica Cindy Crawford e dico: porca miseria, questa appunto è del 66, ma non è invecchiata di un giorno, ma niente, si mantiene giovane, non c'ha una ruga, ancora bella come allora. Certo, poi capisco dopo un quarto d'ora che stavo guardando le foto della figlia, è uguale, identica, spiccichea la madre. Beata lei, voglio dire, una bellezza clamorosa, tant'è vero che fa l'attrice, modella anche lei, nata però il 3 settembre del 2001, ecco appunto, un po' più giovane, ma bellezza identica. Kaia Jordan Gerber, questo è il suo nome ufficiale per chi la volesse vedere, constatare quanto sto dicendo io. Ancora uno?
4: Ciao a tutti, sono Alex da Cassano, classe 2001, sveglio dalle 4 del mattino. Ciao a tutti.
0: No. Non mi hai portato la vippona, te l'ho detta io, cioè non è ancora proprio famosissima da queste parti, però la figlia di Cindy Crawford. Oppure ci accontentiamo la grande con la nostra Angelina Mango.

0: Demi Beck.
1: Caccia all'anno più sveglio d'Italia. Mi piace perché state giocando tutti, volete far vincere il proprio vostro anno al 331 80 90 101. Tra anni 70 e 80 se la giocano parecchio. Però abbiamo sentito anche un 66, un signor 66, grazie per essere con noi, così come un giovanissimo 2001. Per me è giovanissimo 2001, io ho voglia. Ero già vecchissima, più o meno, insomma. Vabbè, avanti, prossimo.
2: Buongiorno Ricky. Ciao. Christian, nato nel 1981, come la grande, anzi direi grandissima, Alicia Keys. Ciao a tutti.
1: Andate tutti sui cantanti questa mattina, grandi personaggi, grandi artisti. Alicia Keys non abbiamo, abbiamo il prossimo invece, non mettiamo nulla di Alicia Keys.
3: Buongiorno a tutti, Gianluca, tassista di Roma. Ciao. Nato nel 1973.
1: Come
3: insieme a me quell'anno è nato anche Caparezza anche Bugo.
1: Belli, due chiamate interessanti del 73. C'abbiamo Caparezza che parla così, però no, abbiamo scelto Bugo. Chi è? Guarda un po', con cosa?

0: sono.
1: Versione ufficiale di questa canzone è andata nel dimenticatoio più assoluto, se non questa parte. Poi ecco, classico. Cosa succede? Dov'è Bugo? Eccetera,
2: c'è un problema.
1: Eccetera. Quanto tempo è già passato da questa esibizione? Sei anni?
3: Che sta succedendo? Dove è andato Bugo?
1: Niente, è tornato a dormire. 331 80 90 101 l'anno più sveglio d'Italia, però con le vostre chiamate, i vostri vipponi, stiamo riscoprendo cose clamorose stamattina.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: titolo è Serenamente, quest'ultimo brano interpretato da Bresh Julie. Il prossimo brano, la prossima canzone invece avrà un titolo e degli artisti scelti da voi, perché sono le 5.43 e quindi andiamo alla ricerca di una canzone che vi farà stare benissimo, segnalata come sempre al 331 80 90 101. Caffettino? Sì, ci sta.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.

0: amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.

0: Eccola la prima richiesta che andiamo a soddisfare qui su R101 ogni ora tra i minuti 40 e 45. Quindi la canzone che fa star bene chi, cosa, perché sentiamo?
1: Per la canzone che mi fa stare bene oggi mi piacerebbe ascoltare Sweet 16 di Billy Idol. Ciao.
0: Va bene.

0: Rispolverato stamattina grazie alle vostre richieste un Billy Idol dei tempi d'oro, insomma Sweet 16, questo era il titolo scelto dalla nostra amica. Fate come lei, sceglietene un altro, non di Billy Idol o comunque non necessariamente suo, quello che volete, quello che vi fa star bene. Tra meno di un'ora vi accontenteremo al 331 80 90 101. Questa mattina nella prima ora del Buongiornissimo cerchiamo l'anno più sveglio d'Italia abbinato a un vippone. Sta venendo una bella ora, sta venendo fuori una bella ora, prima ora, dai, andiamo ancora, sentiamo.
1: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti. Franco, nato nel 1969, sì. Quelli del mio anno famosi, Yuri Checchi, no, Michael Schumacher,
0: no, l'elenco no.
1: J. Lo, no. Jennifer Aniston, tutti Kate Blanchett, Pier Francesco Favino, sì. Eccetera, eccetera. Ciao, eccetera, buona giornata a tutti.
0: Anche eccetera eccetera, è nato proprio nel 69 insieme a adesso, però se mi fa tutto l'elenco, quelli della tua annata 69 non sanno più chi dire, li hai detti già tutti tu, capito? Bisogna scegliere uno, prendo Yuri Checchi per dire, il primo che gli hai detto e ho segnato senza sapere che avresti fatto poi l'elenco. Comunque 69 è presente, andiamo avanti.
2: Buongiornissimo Riccardo,
0: buongiorno.
2: Ben trovato dopo grazie, agosto, grazie. Sono Massimo D'Asso, io sono del sì. 1973.
0: Tre.
2: E è un po' che non te lo sento dire,
0: cosa?
2: Un bel Forza Juve, dai, ci sta adesso. Beh, buongiornissimo a tutti.
0: Ci sta, sempre, da queste parti, almeno a casa mia, voglio dire, 73 vincevamo il 15° scudetto, per dire, ecco, erano bei tempi quando si portava a casa un trofeo ogni tanto, chissà quest'anno, non dico niente, non mi sbilancio, non, assolutamente, andiamo avanti.
3: Lo mattò d'altro. Insieme a me è nato anche Samurai J, che tra l'altro andava anche alle medie con me,
0: veramente?
3: Quindi niente, volevo precisarlo.
0: 98 Samurai J mi ha tirato fuori, compagno di scuola. Abbiamo una compagna di scuola di un grande cantante che ha avuto dei problemi tecnici, però a quanto pare anche lui mi è balzato agli onori delle cronache sui social, perché durante un concerto purtroppo è saltato l'autotune. Questi problemi di questi cantanti di oggi, che salta l'autotune e da come stavano cantando al loro modo viene fuori una voce tipo, gli è venuto fuori una voce tipo Topolino, cioè ho visto delle immagini che stava cantando, partita, si è sfasato, si è messo a ridere pure lui, vabbè, problematiche dei nostri tempi, insomma. Grazie comunque, 98 presente, ancora uno.
4: Buongiornissimo Ricky.
0: Ciao.
4: Simone D'Alecco, anno 1991, rimango nell'ambito musicale con il grande Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran, ragazzi, questo non ha bisogno di autotune, per fortuna sua. Abbiamo Ed Sheeran? No, ne abbiamo ancora uno, andiamo avanti, voglio sentire
5: il più possibile. Buongiornissimo a tutti, Giuseppe da Cortefranca del 1977,
0: sì?
5: Anno in cui è nata Giorgia Meloni,
0: ecco.
5: Checco Zalone e tanti altri VIP. Io sono sveglio dalle 4:30, loro non so, buona giornata.
0: No. Loro credo stiano dormendo entrambi, però mi hai tirato fuori Checco Zalone. Ragazzi, anche lui non ha bisogno di autotune, per esempio per cantare questa. Vai!

Sì, faccio la pupù, anche quella. Con la mia mente sto costantemente all'angelo. Sai che potrebbe essere presa in considerazione per il buongiornissimo come controsigla, perché lui si sveglia al mattino, non ha bisogno del caffè, ma di tutto quello che racconta in questo brano clamoroso, storico. Va bene, grazie, grazie. Abbiamo messo giù un altro bel po' di anni, altre annate. Continuate al 331 80 90 101, perché stiamo per chiudere la prima ora. Dobbiamo assegnare la prima vittoria di oggi.

0: Dai, chiudiamo quasi la prima ora di questo buongiornissimo. Dobbiamo farlo più spesso qua, la gara all'anno più sveglio, abbinatevi i pony, perché mi sono molto divertito anche a sentire quali personaggi avete scelto e riascoltare anche delle cose così clamorose. Ma abbiamo da proclamare l'anno più sveglio d'Italia, che è
1: Claudio. Vediamo. Da Brescia, sì? Nato nel 1975. Quella, come grande Fabio Cannavaro.
0: Cannavaro, ancora uno, dai, che certifica.
2: Buongiorno a tutti, io sì. Sono nata nel 1975, nata lì in Bruglia, Simona
0: Imbruglia. Noi da queste parti passa spesso, stamattina è sveglia, imbrugliamela. Certo. Per festeggiare, insomma, il 1975, non nuovo a vincere questa serie di sfide, diciamo, degli anni più svegli, per cui bravi, grazie, bravi tutti quanti, anche gli altri, le altre annate che rimangono su R101 e chiudono la prima ora tra poco, vai.

0: Ma quanto macchiappa questa canzone qua, anche alle 6 del mattino. Possiamo riascoltarla tutta? No, mi dicono di no dalla regia, perché arriva l'appuntamento con la redazione. Quindi le prime news di questo 2 di settembre, mi pare giusto informare tutti e ritrovarci tra pochissimo con la seconda parte del Buongiornissimo. Apparecchieremo un'altra super sfida. State lì, state lì, state lì.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
16: R101. Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran, con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 Finanze, a eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. La Germania accusa la Russia per i droni di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte da Bruxelles. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda. Il presidente francese Macron a Londra dal premier Burnham. Il presidente cinese Xi al Cairo. Balzo dell'inflazione ad agosto, che sarà al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. Lo rileva l'Istat, diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo. Pesa sull'accelerazione l'andamento dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire contro l'aggravio di spesa di oltre 1.000 euro annui a famiglia. La riforma elettorale approda al Senato. La discussione inizierà il 9 per chiudersi l'11. Scontro sull'ipotesi ballottaggio. Guerra al carroccio con la mossa degli anti-Salvini. Congresso subito. Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso, nel Cuneese. Un escursionista risulta al momento disperso. Le ricerche riprendono ora. Maltempo, allerta gialla oggi in Basilicata, Calabria, Emilia, Romagna, Molise e Puglia. Caldo, due le città oggi da Bollino Rosso, Bari e Campobasso. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli avanti al secondo turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: 6.03, mercoledì 2 di settembre. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. I più svegli d'Italia sono già super operativi da più di un'ora e quindi continueranno ad esserlo anche fino alle 7, perlomeno fino al verdetto finale di una sfida che andremo ad impostare tra poco. Al 331 80 90 101 vi aspetto come sempre con le vostre voci.
2: R101. Buongiorno.
0: Buongiornissimo, i

0: ecco, come per Cremonini, anche per i più svegli d'Italia, ritrovarsi qui alle 6 del mattino, anzi già fin dalle 5, con le dirette che iniziano tutte le mattine su R101 col buongiornissimo. Logico trovare un sacco di gente che ha già partecipato alla prima ora, al 331 80 90 101, continuano a farlo. Tra poco fa è arrivato un messaggio che volevo leggere, dice: ciao, buongiornissimo a tutti, in mezzo ai più svegli d'Italia ci siamo anche noi. Chi noi? Tra poco si prende servizio Croce Rossa di Bra, Cuneo, la mia città, avete lascia passare qua da queste parti. Sapete che il buongiornissimo va in onda proprio da quella cittadina della provincia di Cuneo che porta quel nome lì, quindi buon lavoro ragazzi, ci può fare un saluto, è fatto, è ovvio, avete il telepass da queste parti se partecipate da quella zona, per cui bene, bene, bene, bene, abbiamo da impostare però la seconda parte con una super sfida da creare. E io, così leggendo, curiosandomi un po' su quello che accade intorno a noi in questa settimana, ho scoperto che è la settimana dedicata alle barbe. Lo sapeva?
1: Ho la barba.
0: Sì?
1: Tu hai la barba.
0: E anch'io un pochino, sì, diciamo quella
1: barba
0: un po' incolta, ma taratta.
1: Mi sento fiero della mia barba.
0: Ma che bella sta canzone.
1: Sono sicuro con la mia barba.
0: Però esiste una canzone dedicata alle barbe, più precisamente il primo sabato di settembre. Si omaggia chi porta la barba, però noi il sabato mattina stiamo belli comodi nel lettuccio, non siamo in onda. Quindi abbiamo deciso di impostare la super sfida oggi tra barbutissimi contro rasatissimi.
2: Che barba, che noia.
0: Come che noia?
2: Che noia, che barba.
0: Mitica Mondaini, aspetti a dire che noia. Qua c'è un sacco di roba da dire, da raccontare. Tra i più svegli d'Italia saranno in maggioranza chi porta la barba o chi se la rade tutti i giorni. Questa è la sfida di oggi, quindi da una parte team barbutissimi, quindi lunga, corta, curata, incolta, pittata. C'è chi si pitta la barba per nascondere i peletti bianchi, lo so, lo so, lo so. Insomma, come la portate, se la portate. Altrimenti dall'altra parte i rasatissimi, e quindi quelli che ogni mattina vanno via di rasoio elettrico o la metta, anche lì c'è una sottosfida per i rasati, volendo, da raccontare al 331 80 90 101. In tutto questo le donne che fanno? Ditemi se donna barbuta è sempre piaciuta, quindi portate anche voi, oppure non mi sembra il caso di metterla su questo piano, quindi coinvolgiamo il voto delle donne chiedendovi se effettivamente piace di più l'uomo barbuto o l'uomo rasato, e lì il punto va da una parte o dall'altra a seconda di quello che mi raccontate. Va bene? Dai, dai, dai, dai, voglio sapere un po' di voi come vi portate, cioè, vi alluccate, stavo per dire. Insomma, che look avete sotto questo punto di vista? 331 80 90 101, via la sfida, dai.

0: la sfida di questa mattina del buongiornissimo, io avessi una fish a disposizione da giocarmi, così virtuale, la butterei sui barbutissimi. È partita la gara tra barbuti contro rasati nella settimana dedicata a chi porta questo look, insomma, barba tra lunga, corta, curata, incolta o pittata che sia. 7 italiani su 10 secondo le statistiche la portano in qualche modo, per cui è la maggioranza da statistica. Vedremo se rispecchierà anche il verdetto finale di questa puntata. Intanto arrivano i primi messaggi al 331 80 90 101. Le donne sono chiamate in causa per capire un pochino se è vera la cosa che l'uomo con la barba è più affascinante e quindi sono più attratte le donne dall'uomo barbuto, oppure no. E quindi, se sì, voto ai barbuti, e se no, voto ai rasati, capito? Vabbè, andiamo, vai, sentiamo.
1: Buongiornissimo, via. Luca da Perugia.
0: Ciao.
1: Io sono del team barba, ma solo perché sono pigro e non ho voglia di farmela.
0: Oh,
1: buona giornata a tutti.
0: Amico mio, fratello caro, vieni qua. T'abbraccio virtualmente parlando. È uguale, una situazione qua è identica la mia. Io gioco tra i barbutini, nel senso che quella barbetta lì un po', cioè, proprio, faccio 2-3 volte la con la, ovviamente con la macchinetta, perché mica c'ho voglia di prendere schiuma e che tirati proprio tutto. No, ogni tanto la spunti un po', non è che sia proprio curatissima. Piacerà, non piacerà, me ne frega niente ormai, assolutamente. Però è proprio perché insomma, io svegliandomi alle 4, secondo voi mi metto prima del buongiornissimo a farmi la barba? Ma ci pare il caso? Ma no, andiamo avanti, prossimo.
2: Ciao Ricky, buongiornissimo, Rieta da Viatico. Che dirti, sì. Io devo fare 50-50. Il marito, ecco, si rade tutte le mattine con la lametta.
0: Sì.
2: Mentre mio figlio e mio papà hanno la barba bella folta, corta, ma bella folta. Quindi che faccio? Facciamo metà e metà.
0: Non è metà e metà in realtà.
2: Ciao, buona giornata.
0: Cioè, situazione in casa tua è 2-1 in pratica, quindi io metto un punto in più verso i barbutissimi in questo caso. Però io dalle donne voglio capire se è vera quella vicenda lì, quella cosa che secondo anche qui una statistica, il 60-65% delle donne dichiara di preferire l'uomo barbuto a patto che sia ben definita e non trasandata, esattamente come la mia, trasandatissima. Va bene, 331 80 90 101. Anche questa mattina abbiamo una sfida con i più svegli d'Italia, come sempre, protagonisti.

0: Buongiornissimo Riccardo, buona Liguria.
1: Buongiorno.
0: Salve. Ieri sera sono passato davanti al Resentello. Sì. Madonna, che palcone.
1: Ah, hai visto? Che
0: 3, 4, 5 settembre a Ventimiglia. Riccardo,
1: bravo.
0: Ti aspettiamo anche a te. E
1: ma che bravo, mi hai fatto la promo tutta tu praticamente. Allora vi aspettiamo, come avete sentito c'è già un mega palcone impostato per accogliere tutti i karaokisti, si chiamano così. Vabbè, chi ha voglia di cantare su Canale 5, il Super Karaoke, da domani si effettueranno appunto le registrazioni per cantare insieme a un sacco di gente importante. Potrete cantare con Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Feder, Malmeta, Giuseppe Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi, per dirne, ammazza, un elenco infinito. L'arrivo di questo Super Karaoke è il risultato un po' del lavoro portato avanti nelle ultime settimane da Regione Liguria e Comune di Ventimiglia in collaborazione con Mediaset. Quindi insieme ad Michel Hunziker vi aspettiamo, se siete in Liguria, il 3, il 4 e il 5 settembre per cantare tutti insieme al Super Karaoke di Canale 5.
2: R101.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
5: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Frequenziamoci con Iren.
7: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
8: Perché da Iren incontri la tua radio preferita.
7: Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
6: Frequenziamoci con Iren.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 € di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: R101 Meteo.
17: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per oggi. Al mattino cielo poco nuvoloso o velato. Più spazi di sereno al nord-ovest e all'estremo sud. Nel pomeriggio nubi e locali instabilità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, lombarde e orientali, sull'Appennino emiliano, sulle zone interne montuose del sud. In serata ancora rischio di temporale in Friuli, Venezia Giulia e sulle coste venete. Temperature massime, senza grandi variazioni e superiori alla media, comprese tra 29 e 35 gradi. Venti generalmente deboli, settentrionali sui mari del centro-sud, mari calmi o poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vabbè, ma che musica stiamo mettendo stamattina per svegliarvi? Come sempre, la migliore, cerchiamo di dare il migliore risveglio. Tutte le albe qui su Area 101 col buongiornissimo dalle 5 alle 7 del mattino. Aspettando la banda, ho scoperto che questa settimana è la settimana dedicata alle barbe. Amici, barba. Questa è una canzoncina che ho trovato proprio su questo tema. Più precisamente il primo sabato di settembre. Si omaggia chi porta la barba, però noi di sabato non siamo in onda, quindi l'abbiamo piazzata oggi, la sfida tra barbutissimi contro rasatissimi. Come sta andando la sfida là fuori? Dai, sentiamo.
1: Buongiornissimo a tutti. Ciao Mirko da Paolo. Rasandastissimo. Alzandomi alle 2 di mattina e tornando a casa entro alle 4 e 5 di pomeriggio. Proprio che farmi la barba non ci penso proprio.
0: E quindi barbutissimo.
1: Faccio una volta ogni settimana, ho capelli lunghi fino sotto le spalle, tutti boccoli. Quindi peggio di così, però sempre look con barbetta e capelli
0: barbetta.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie. Allora, qualche curiosità sui barbuti. La barba cresce di circa 3 mm a settimana e 9 cm l'anno, se non la si cura. Lo sapevate? È interessante. Ho scoperto anche che il record della barba più lunga spetta l'indiano Smasher Singh, così credo che si chiami, la cui barba era lunga 1,85 m. 1,85 m, ma scusate, 9 cm l'anno, 1,85 m, è vissuto tanto questo omino qua, omino perché a fronte di 1,71 m di altezza, quindi l'indianino era 1,71 m, però 1,85 m di barba vuol dire che se la pestava coi piedi oppure gli faceva un risvoltino, no? Vabbè, problematiche che non ci interessano, avanti, prossimo, vai.
2: Ricky Gas da Bergamo. Ciao. Allora, niente barba perché io ho 55 anni e non ho la barba, quindi io quei pochi peli che ho una volta al mese e via, e basta. Quindi rasati!
0: Rasatissimo! Perché dopo i 50 anni la barba cade? Casca? Non è che sei rasato perché hai 55 anni, ma perché è il tuo modo di portare niente, zero, essere pulito e va bene. Allora, cosa abbiamo sui rasati? Una persona che abitualmente si rade nel corso della vita accumula circa 3,5 kg di peli e barba. Li tenete da parte, li pesate anche voi per queste statistiche così interessanti. Un uomo passa circa 5 mesi della sua vita a radersi. Pensa tu, che tempo che io invece risparmio non rasandomi tutti i giorni per creare questo genere di sfide per voi al buongiornissimo, capito? Tutto tempo risparmiato è messo giù, impiegato bene, capito? Impiegato benissimo. Ancora il punto di vista delle donne.
3: Allora, no. Quelli con la barba incolta che non se la fanno tutti i giorni perché non hanno voglia. Ma quelli proprio con la barba folta, proprio no, mi danno proprio ribrezzo.
0: Ah, ribrezzo.
3: Poi qualcuno gli si incastra pure le briciole mentre mangiano. Uno con la barba non lo bacerei mai. Quindi no, la barba non mi piace.
0: Niente.
3: Buongiornissimo, Alessandra dalla provincia di Novara.
0: Ovviamente le donne sono chiamate col loro punto di vista, in questo caso diamo il punto al barbuto curato però, ok? Secondo quanto ha dichiarato la nostra amica. Continuate così, 331 80 90 101. Ma che barba, che noia, che noia, che barba, come diceva la buona Sandra Mondaini. C'è Darin su R101. Yes.

0: guarda quante cose vengo a scoprire sulla barba in merito alla sfida che stiamo portando avanti oggi. Non tutti sanno che la barba, oltre a una funzione estetica, chiaramente può svolgere anche un'azione benefica per la pelle, perché la protegge da inquinamento, raggi solari nocivi e dermatiti. Com'è la situazione sfida? Sentiamo, prego.
1: Sono Angelo da Bergamo. Io invece non so come definirmi, perché ho il pizzetto alla, ecco, Del Piero anni 90.
0: Bello, per cui... però, come esempio.
1: Decidi tu quello che potrebbe andar bene. Un abbraccio a tutti, ciao.
0: No, allora, chiunque abbia anche solo un pelo lì, tra baffi, pizzetti vari, passa nella categoria, nella squadra barbuti. Non barbutissimi in questo caso, però è un tipo di look, necessita peluria, capito? Gli altri sono rasati, rasatissimi. Vabbè, io ho trovato senza, ma veramente neanche... No, non è vero, sono andato alla ricerca incredibile di canzoni che trattano l'argomento barba o comunque ne parlano in qualche passaggio del loro testo. E quindi è arrivato il momento anche in questa stagione di inaugurare il medley fatto un po' così, special edition barbe. Vai, sentiamo.
2: Io mi facevo la barba, lei compagnia, poi non l'ho più
0: il buon Morandi
2: veduta. La barba del filosofo,
0: eh già,
2: muovo la cosa.

0: questa che ritorna così.
1: Mi dà calore di tagliarmela, non ci penso.
0: Niente.
1: Di conseguenza la fa in barba chi non l'ha.
2: Mi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé?
3: La barba fatta con maggiore cura.
0: Qua cantiamo, eh. Tu

0: Allora, per Saif, che abbiamo appena ascoltato, look particolare per quanto riguarda il capello, in modo di portarlo stravagante, direi stravagante. Per quanto riguarda le barbe, invece, quello che ci interessa oggi, niente, lui è rasatissimo, tranne una sorta, un accenno di baffetto, anche lì vedo, non vedo, diciamo. Vabbè, non so in che squadra potrebbe giocare stamattina, tra barbuti e rasatissimi, 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
2: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su R101.it e scopri come.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

0: dare ad accontentare qualcuno di voi che vorrebbe svegliarsi con una bella canzone. È una canzone che lo fa star bene o la fa star bene. Sentiamo chi c'è che desidera.
1: Cristina, Milano, Cristina. La canzone che mi fa stare bene oggi sarebbe She, Elvis Costello. Grazie.

0: mitico Elvis Costello, che ha voluto per 3 minuti ribadire qual è il suo sport preferito invernale: gli sci, appunto. Grazie, grazie, grazie, bella richiesta. La prossima tra meno di un'ora nelle canzoni che vi fanno stare bene. 10 minuti alle 7 del mattino, c'è una questione da risolvere stamattina tra barbuti o rasati.
1: Perché
0: come portano la barba o no?
1: Perché ho la barba.
0: I più svegli d'Italia saranno perché barbuti oppure no? Sentiamovi, vai, dai, dai, prego.
2: Buongiornissimo,
0: prego,
2: Righi, che ciao. Bello risentite.
0: Grazie.
2: Tanto, mi sei mancato tantissimo, ti dico la verità. Guarda, io so team barbuti,
0: sì.
2: Perché ho la barba stile Wolverine, perché mia moglie gli piace così, quindi la lascio così. Ogni tanto l'accorcio leggermente, però ce l'ho sempre avuta stile Wolverine. Ciao, un bacio, Matteo da Roma.
0: Matteo da Roma, sai che sto andando a rivedere adesso, sto googolando Wolverine. Era un po' trasandata. Ah, questa è la base di Wolverine, colonna sonora. Ah, ecco la barba, un po' incolta, un po' no, un po' trasandatuccia, diciamo. Fa uomo, fa maschio, almeno Wolverine. Spero che almeno tu ti faccia le unghie e non ce le abbia proprio come Wolverine, altrimenti sarebbe un bel problema. Prego, avanti.
3: Allora, io non giudico un uomo se è bello, brutto, con o senza barba, deve essere interessante.
0: Certo.
3: Anche se un uomo con la barba ha il suo perché,
0: alla fine però se c'è il suo perché. Il bello che poi, se tu conosci un uomo con la barba, tu lo vedi sempre così, il giorno in cui se la fa, cioè si rade totalmente, è un'altra persona, non lo riconosci, cioè ti rimpugno, e chi sei? Aiuto, oddio, cambia completamente la fisionomia, capito? Quello è un problema. Ma andiamo avanti, non ce ne curiamo.
2: Ciao Ricky.
0: Ciao.
2: Buongiornissimo, sia io che mia moglie rasatissimi.
0: E meno male, mi verrebbe da dire, per il secondo caso, me lo auguro, me lo auguro. Però anche se donna Marmuta, sempre piaciuta, si diceva una volta. Abbiamo già finito? C'è Benson Boone da agevolare e poi il verdetto finale, sempre qui nel Buongiornissimo. Va bene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Abbiamo il tempo del verdetto finale invece qua, cara Angelina Mango, da lanciare così nel finale del buongiornissimo di queste prime due ore, mercoledì 2 di settembre. Bisogna capire se tra i più svegli d'Italia sono più presenti quelli barbuti o rasati nella settimana dedicata a chi porta proprio la barba, chi indossa questo look tutte le mattine. Cosa è venuto fuori? Una bella puntata, anche il punto di vista femminile delle donne mi è piaciuto molto. Alla fine, tirando le somme, vince la squadra dei rasatissimi. Incredibile, mi verrebbe da dire in barba tutte le statistiche che mi portavano a scommettere sui barbuti, invece noi rasati, sentili. Quanti?
2: Buongiornissima a tutti, ciao Ricky, Doli dal Venga, rasatissimo tutte le mattine, tutte le con la metta.
1: Già, perché poi c'era nella squadra dei rasati la sottosfida, la metta o rasoio elettrico, incredibile, ancora.
3: Buongiornissimo Ricky, ciao. Senza barba, quando la donna ti accarezza deve sentire la pelle,
1: dici?
3: Senza barba, senza, la barba
1: io
3: nasconde tutti i pregi e difetti.
1: Mamma mia, mi è venuta voglia di farmi, senti qua anche il punto di vista femminile, dicevamo.
4: Ciao, buongiornissimo, ciao. Io preferisco l'uomo curato, l'uomo che si tiene, che si fa la barba anche tutte le mattine, così la pelle risulta sempre liscia e di un profumo buonissimo. Ciao, buongiorno a tutti.
1: Grazie, questo è il verdetto di oggi. Passo la linea a quei rasatissimi di Cristiano Militello, Leo Fiaschi, Paolo Dini e la barbutissima Chiara Tortorella, tra poco con la barba di R101.
5: Che barba,
1: che noia,
5: che noia, che barba.
1: Ha ragione.
6: R101.
7: Buongiorno.
6: Buongiornissimo.
8: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
5: Ciao.
8: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Germania non ha dubbi, c'è la Russia dietro la vicenda dei droni esplosivi trovati a inizio agosto all'aeroporto di Lipsia, vicino agli Antonov, che riforniscono Kiev. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, sente il cancelliere Merz e annuncia risposte da Bruxelles. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanza, eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. L'inflazione accelera, ad agosto è rimbalzata al 3,3% dal 2,9% di luglio e il dato più alto dal settembre del 2023, lo rileva l'Istat. Il rialzo è interamente addebitabile all'energia a partire dal caro carburanti e risente delle forti tensioni in Medio Oriente. I beni energetici passano da più 11,6% a più 17%. Le associazioni dei consumatori calcolano un aggravio di spesa di oltre 1.000 euro annui a famiglia. La riforma elettorale approda in aula al Senato. La discussione inizierà il 9 per chiudersi l'11. Scontro sull'ipotesi ballottaggio. Guerra al carroccio con la mossa degli anti-Salvini. Congresso subito. Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Un escursionista risulta al momento disperso. Le ricerche riprendono ora. Maltempo, allerta gialla oggi in Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Due le città invece da bollino rosso oggi per il caldo, Bari e Campobasso. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15, alle 18 invece Udinese Venezia. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli avanti al secondo turno. Berrettini rivela, la mia famiglia ha ricevuto minacce dagli scommettitori e chiede una struttura più forte. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
8: R101, traffico e mobilità.
9: La situazione su strade e autostrade. Lavori in corso e traffico intenso causano code sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Incisa Reggello viaggiando in direzione Firenze. Si è verificato un incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano. Un incidente anche sulla 10 dei Fiori tra Arenzano e il bivio per la 26 dei Trafori in direzione Genova. Il traffico è congestionato sulla 13 Bologna-Padova, traffico intenso tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello in direzione Bologna. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 481 della Valle del Ferro in prossimità del bivio per Oriolo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
8: La banda di R101 con Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora
2: partono
0: è tutto
2: le
0: a posto. Partono le S, le P. E invece così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria. Era la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà, anche
2: Leo.
0: Ciao Leo,
3: mi siete mancati.
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono la zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte Giro di Boa senza sigletta quest'anno, cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola, dobbiamo mettere.
3: Ma io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Giro di boa. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che... Ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho
2: già
1: ampiamente
2: preso.
1: Parlate, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa?
0: No.
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, gratis tra l'altro.
2: Certo.
0: Gratis.
1: Abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe.
2: De Niro,
3: i vostri cani.
2: Ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo.
0: Oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani. E canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che

0: A Sky Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano.
1: Pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay, essere, questa cosa.
2: Sì. Tra l'altro,
0: credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo.
1: Mm-hmm. I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla
0: cassa, lo stadio?
1: Alla cassa. La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
0: Ovviamente la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: Eddie Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serlungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io esigo di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? Invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serlungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serlungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma Angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101 alle 7:15 qua ritorna la musica. Shakira, Burn.

0: canzone ufficiale dei mondiali 2026, Dai Dai con Burna Boy e Shakira.
1: Mondiali vinti da Chiara?
0: Mondiale, chi è che li aveva
1: no,
0: vinti?
1: No, dai, si è già dimenticato.
2: La squadra L'Africa. Del marito di Shakira.
0: Argentina?
2: Dell'ex marito di Shakira.
1: No. ha perso la finale l'Argentina, pensa a te.
0: No, ma l'ho vista anche. Sai proprio aver cancellato tutto quello che è successo prima del mese di agosto.
2: L'unica finale alla storia dei mondiali in cui la squadra avversaria non ha fatto neanche un tiro in porta.
1: Esatto. Vabbè, la Spagna lo diciamo.
0: La Spagna.
1: Ma sì.
0: Grande.
2: Oh, io ti devo pubblicamente ringraziare per averci regalato lunedì la zucchina. Perché
0: sì,
2: ieri leggevo sul Sole 24 Ore i rincari degli ultimi 5 anni di robe, cavolfiori, patate. Le zucchine sono rincarate tipo del 45%.
0: Hai visto? Infatti adesso ti arriva il conto,
2: Ha letto il caffè tostato è la cosa che io
0: ho portato delle zucchine scappate da 2 chili. Lo spiego a chi si fosse magari connesso solo oggi.
2: Giusto.
0: Con noi.
2: Va bene, si è presentata con il cadeau dell'estate, del primo giorno del ricomincio, con queste zucchine giganti
0: enormi,
2: coltivate con le sue sante manine.
1: Questo, quanto varranno quindi al chilo?
2: Sicuramente il 50% più che se ce l'avesse regalate nel 2021, diciamo.
0: Troverete.
2: Grazie. Adesso melanzane, cavolfiori, uova, pasta, patate, olio extravergine d'oliva.
0: Per un mese vai avanti volendo, se non te le vendi.
2: Va bene.
0: Non posso sponsorizzarle perché ancora non ho iniziato l'attività di zucchine giganti, però lo potrei fare al 331 80 90 101 oggi, perché potete sponsorizzare ciò che volete. E c'è un'amica che ci scrive: vi consiglio, sono Giada, il mio migliore amico Matteo Cozze, ha pubblicato Matteo il Cozze. Video ufficiale della sua ultima canzone, si chiama Ordinaria Follia. Lo stile pop urban anni 2000, quella che stiamo sentendo in sottofondo. La consiglio a tutti. E di vedere il video, dice.
2: Bravo.
0: Si merita tanto.
2: E bravo il nostro Matteo Cozze.
0: Grande Matteo Cozze.
1: Sarà di Taranto.
2: Sarà di Taranto, ovviamente. Certo. Insomma. A quando stan le Cozze?
1: Quelle pelose?
2: Quelle pelose.
0: Mi sa che anche le Cozze quest'anno aumenteranno di prezzo, perché con il mare caldo hanno avuto parecchi problemi anche gli allevatori di Cozze.
2: Salutiamo gli amici di Taranto, adesso protagonista dei giochi del Mediterraneo, quindi insomma finalmente si torna a parlare di Taranto, insomma non per il solito motivo di cui se ne parla da 20 anni, quindi grande fermento. Un saluto agli amici di Costa Giù.
1: Bravi.
0: Sponsorizzate ciò che volete al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo.
13: Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray!
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
18: R101 Meteo.
19: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGcom24. Le previsioni meteo per oggi. Al mattino cielo poco nuvoloso o velato, più spazi di sereno al nord-ovest e all'estremo sud. Nel pomeriggio nubi e locali instabilità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, lombarde e orientali, sull'Appennino emiliano, sulle zone interne e montuose del sud. In serata ancora rischio di temporale in Friuli, Venezia Giulia e sulle coste venete. Temperature massime, senza grandi variazioni e superiori alla media, comprese tra 29 e 35 gradi, venti generalmente deboli, settentrionali sui mari del centro-sud, mari calmi o poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti, ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al Cesare. Secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché ha noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove non ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro,
0: insomma. Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. No. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo. Dico,
3: no, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, becchiano, insomma, insomma, mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Avete un talento? Avete un artigiano in casa? Avete un amico bravo a fare una cosa? Siete voi bravi a fare qualcosa? Bene,
0: avete questo spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti!
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20-30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga, wow. Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana. Alla.
0: Ciao Tiziana!
3: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, no,
3: suo,
0: non torniamo.
3: Potere. Ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla. Noi,
0: veramente,
1: ecco.
0: Vuole
1: come
0: accedere...
1: rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: sì. Durato anche. Due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: Ma scusa.
3: Quest'anno che la una Coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma dell'agricoltore. C'ha una voce splendida.
2: Vero,
1: smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse: no, dice, devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo.
1: Ah, c'è anche lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi del sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda,
3: l'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora sono dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, mio
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio, non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo
0: è
3: che li abbia
0: persi
3: esatto. Tutti quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze. Prima del matrimonio, io l'ho fatto con la Elia. È durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non immagino. Fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia.
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano, che è il
1: Massimo
0: nostro
1: Stano,
0: grande,
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: Via di mezzo, no, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
0: Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: Via di mezzo, no, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Campione, sculetti, diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi

0: nella sua vita comunque.
1: Chiara lo sai già, eh? Chiara infatti lo sa.
2: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
2: Sono, devono. C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
3: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
1: Alle 9.
0: Alle 8.
2: Tempo di finire.

0: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: giorno, come ogni ora, qui alla banda di R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Un pezzo che potete scegliere voi attraverso il 331 80 90 101 da ascoltare in diretta. Qui.
1: E allora? Sì.
0: Pronto?
1: Allora, l'abbiamo evocato. No, l'abbiamo evocato poco fa, Lionel Richie, e mi sembra di capire, essendo un ragazzo perspicace, che la nostra amica al 331 80 90 101 lo abbia coinvolto nella sua richiesta.
0: Sentiamo.
2: Lionel Richie, All Night Long. Grazie. Sarebbe fantastico, sono al lavoro.
0: Però diciamo, questa è basta,
1: Questa è in go poi,
0: Bellissimo ritrovarla insieme a voi nella mattina di R101. Lionel Richie, All Night Long.

0: Lionel Richie, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro.
1: Con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora, Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38, certo. Ovviamente. No, è
4: su
2: vero.
4: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, sono tutto. I fusi orari
2: sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io ho provato di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri, niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimorchiamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale
2: dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Con i funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì,
3: piano piano.
1: No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: Certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, di questo, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
4: ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social,
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è
0: meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo.
1: Poi te.
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
2: Infatti. No, era scontato.
1: Hai ragione,
0: Beh, uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata, Irene. Travel with

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, alla banda di R101 che preferisce avere il Toscana virus. Questo virus che si è preso una cosa piccolina, un mal di testa, che partecipare al Tortorella Challenge.
1: Lo credo bene, lo credo bene. Anch'io preferirei il Toscana virus piuttosto che... Vabbè, ma lasciamo perdere. Allora è arrivato il momento, un momento ferale del nostro programma, ovvero quel quarto d'ora, forse qualcosina in più, in cui la nostra Chiara Tortorella ci conta una battuta, solito così, tendente allo schifoso. Il bello
0: grazie,
1: è che voi...
0: Grazie.
1: Al 331 80 90 101 potete superarla con quella cosa che tenete lì nel cassetto delle robe scadute, avanzate, andate a male. Tirate fuori la vostra battuta e sfidate questa barzelletta battuta di Chiara Tortorella di ora.
0: Ieri ho fatto un'acconciatura alla mia papera, cignon.
1: Il cignon
2: alla papera.
1: Capite il livello, amici?
2: Bene, adesso arriveranno battute sugli animali, sappiamo.
0: Sì, sull'acconciatore, sui parrucchieri, ma potete andare ovunque vogliate.
1: Sì, anche a casa. 331 80 90 101.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Paura ad Augusta, in Germania. Dalle 5 in corso una vasta operazione di polizia presso la stazione centrale. A seguito dell'esplosione di un oggetto non identificato, ci sono feriti. In corso i rilievi per capire la causa. Berlino non ha dubbi, c'è Mosca dietro la vicenda dei droni esplosivi trovati a inizio agosto all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte da Bruxelles. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran, con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanzia, a eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. L'inflazione accelera, ad agosto è rimbalzata al 3,3% dal 2,9% di luglio, il dato più alto dal settembre del 2023, lo rileva l'Istat. Il rialzo è interamente addebitabile all'energia, a partire dal caro carburanti e risente delle forti tensioni in Medio Oriente. I beni energetici passano da più 11,6% a più 17%. Alessandro Di Battista dovrebbe rientrare in Italia da Cuba venerdì 4 settembre. Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto sui social. Userà un aereo ambulanza i cui costi saranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale l'ex parlamentare ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma, troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli avanti al secondo turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 13 Bologna-Padova code per un incidente tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna, sulla tangenziale di Napoli invece code per traffico intenso tra Camaldoli e Capodimonte in direzione della diramazione per Capodichino, sulla 11 Firenze-Pisa traffico rallentato tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Firenze, lungo la tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 in direzione dell'allacciamento con la stessa tangenziale e la 4 Venezia Trieste. Sulla 6 Torino Savona attenzione ad un incidente che crea rallentamenti tra Marene e interconnessione A33 Carmagnola in direzione di Torino. Infine sulla statale 434 Trans Polesana ci sono lavori dopo l'incrocio Badia Polesine. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 4, tutti pronti anche oggi per il Tortorella Challenge. La stagione 2026 riparte con le vostre voci, gli sfidanti al 331 80 90 101.
1: Ecco, già è drammatico che riparta, poi figuriamoci in queste condizioni. Non ho nemmeno il supporto psicologico di Paolo Dini settimana, che mi dà manforte e mi fa da spalla su cui piangere.
0: Allora farà la spalla di Sabrina Bambi dalle 9 alle 12 su questi schermi, su questi microfoni.
1: Bene Chiara, allora il tuo guanto di sfida, vogliamo ripeterlo? Tu ieri ti sei divertita a fare i bigodini, la conciatura alla tua papera.
0: La conciatura alla papera, sì. Cignon.
2: Il ecco. Cignon.
1: Già farsi la conciatura alla papera, insomma, suona anche già.
2: Posso ridere domani mattina?
0: Va bene, non ti preoccupare.
2: Va bene.
1: Ok.
0: Più o meno è il tempo che ci vuole. La sfida è la battuta più brutta, quindi io ci provo ogni mattina, ma arrivate voi a far ben peggio di così.
1: Che poi è anche una sfida alla sigla più brutta, se vogliamo, o più stravagante, più stramba, perché stiamo cercando così di sostituire la nostra, insomma, storica, leggendaria sigla sulla base di Portobello, storico programma della RAI degli anni 70 con Enzo Tortora. Sentiamo se c'è qualche candidato.
0: C'è Don Omar, proprio lui.
1: Ah, sì? Tutte
3: le mattine, alla stessa ora, parte Tortorella, lo strazio duro.
1: Lo strazio duro, come non essere d'accordo con la nostra amica, cari amici, va bene.
0: Allora, tutto a posto?
1: Abbiamo composto la giuria o siamo ancora...
4: No, sì, sono qua, scusate, sono Federico Fashion Style.
0: Federico Fashion Style.
4: Signore, vuole il caschetto perfetto con sto collo da taurino, con sto collo taurino?
1: Ma che modo è?
4: C'è il collo di Tyson, mi chiede il caschetto perfetto, ma che ci faccio?
1: Un po' di rispetto, vabbè. Allora, si parla di acconciature, c'è Federico Fashion Style.
2: Sembra giusto.
1: Chiaro.
4: Loretta, c'ho pure Loretta, la mia aiutante. Loretta?
1: Da Bra abbiamo qualcuno?
0: Beh, se si parla Loretta. Di colli, ragazzi, vi devo raccontare Donald Trump che nella TV...
1: Ah! Sentite questa.
2: Cosa ha fatto?
1: Questa te la sei tenuta nascosta perché è troppo bella, ovviamente. Questa...
0: La TV giapponese ha la censura automatica, quindi pixela nel momento in cui dovesse vedere una forma particolare.
1: Ecco, i pixel sono quella cosa con cui praticamente si sgretola un po' l'immagine, specie quando ci sono dei minorenni, non
0: certo.
1: Okay, ecco.
0: Potrebbe capitare che un'immagine dovesse scappare, in quel caso la AI automaticamente la censura. È successo con il collo di Trump.
1: Ecco,
0: hanno pixelato il collo di Trump.
2: Ma perché?
0: Perché sembrava probabilmente qualcosa di
1: praticamente
0: piccante.
1: Le pieghe
0: alla forma
1: della pelle.
2: No, dai, ma veramente.
1: Il bargillo praticamente sembrava
2: ricordava
1: un organo
2: non ci credo.
1: L'organo femminile, diciamo,
2: L'organo maschile era in testa, era da pixelare.
1: Bravo! Dopo questa battuta di Riccardo Russo saremo rinominati anche noi come palazzo, perché vi ricordo che noi trasmettiamo da questo palazzo dove c'è il consolato americano. Dopo questa tua battuta, Riccardo, noi saremo
0: non possiamo più andare in America.
1: Ecco, Radio 101.
0: Come esatto, ma era troppo bella per il Tortorella Challenge. Qua vince la battuta più brutta del giorno. Meno male che ci sono i nostri amici che stanno arrivando al 331 80 90 101. Tra poco ci sfidiamo.

in the Deep su R101 alle 8:12 quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui gli mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto un'acconciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte peccato che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bello.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati.
0: Sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta...
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: Quindi, c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Dino.
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Paolo. Su questa. No, vabbè, non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: Scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. c'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto. Eva c'ha la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game. Esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo
1: Dai.
0: Perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo. Io,
1: proprio ora che iniziavamo a ridere,
4: conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è bello.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Oddio. Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qui.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente siete ingiocabili veramente.
0: State qui.

0: American Girls con Harry Styles alle 8:20 qui su R101, signori. Forse l'avevate capito, ma qui c'è l'R101, dammi il regalo!
1: Dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
0: Due tacchi rossi, il diavolo veste Prada 2, questa è la copertina del vinile che regaliamo tra poco al più veloce che ci urlerà.
3: Ah, però
0: R101, dammi regalo al 331 80 90 101.
4: C'è anche la versione russa, il diavolo veste Pravda, che però insomma per oggi vi risparmiamo. Oggi vediamo proprio l'originale vinile. Già il fatto che sia un vinile diventa di un fascino assoluto. E poi dentro un sacco di artisti.
0: C'è Lady Gaga, Sienna Spyro, Dua Lipa, Miley Cyrus, Olivia Dean.
4: Sì.
0: Tutte le canzoni del film, la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2.
3: Paolo Dean.
0: Paolo Dean.
4: Il fratello di Olivia, naturalmente. Ovvio. Quindi una colonna sonora della Madonnina.
0: Certo.
4: Okay. Ecco. Cosa dovete
0: che
4: fare?
0: Che è stato girato a Milano,
4: sì.
0: In gran parte.
4: Con un cameo anche di Lucia Tortorella.
0: Esatto, e di Regina Saraiva.
4: Ecco, che non vediamo l'ora naturalmente di vedere. È
0: lunedì
4: già uscito?
0: Prossimo. Sì, è uscito al cinema, prima dell'estate.
4: Non vediamo l'ora di rivedere con calma in streaming, diciamo, diciamo così.
0: La replica in seconda serata.
4: Importante vederlo in qualche modo. Al 331 80 90 101 dovete mandarci un vocale a metà tra l'implorante e il goliardico.
0: Come volete.
4: Appunto, in cui dovete dirci R101, dammi il regalo.
0: Proprio così dovete essere pronti anche a venire in onda con noi, giocare con noi per provare anche con la nostra jingle machine a vincere i gadget di R101, compresa la cassa Bluetooth. Allora, pronti Federico Fashion Style? Poco prima
3: sì.
0: Di fare quei boccoli alla signora, può dare il via all'R101, dammi il regalo.
3: Ma di che faccio? Vado?
0: Vai.
4: Prego. Vai.
0: Quando
3: via.
0: Vuole.
3: Mamma mia, che emozione.
0: Semplice.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tu a soli 324,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: L'ombelico del mondo con Giovanotti.
1: L'ombelico del mondo, ragazzi. Sì, ci siamo. Con una mano su, con una mano.
0: Hanno urlato con i denti. Di più i nostri amici di te a un concerto, caro Lorenzo.
1: State sì, in una caviglia, tutti insieme, dai.
0: E tutti insieme urlano
2: R101,
0: così.
2: R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo.
0: Sono tantissimi in palio, c'è l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2.
4: Ma neanche in tempo di guerra per il pane, una folla di questuanti, va bene. Ma noi ne abbiamo messi sul podio 3, nel cui sceglieremo poi il più pronto, il più veloce, eccetera, eccetera. Andiamo a scoprirli?
0: Dai, sentiamo!
5: Dammi il regalo!
6: R101, dammi il regalo.
0: Al terzo posto
7: R101, dammi il regalo.
0: Caduta libera.
8: Sì.
0: Secondo
9: R101, dammi il regalo.
8: Wow, in due si sono messi.
0: Al primo posto c'è Mauro da Roma, ce l'ha urlato così.
10: R101, dammi il regalo. Mauro da Roma.
0: Ciao Mauro, buongiorno.
10: Ciao, ciao, buongiorno a voi.
4: Buongiorno Mauro, da che ora ci stai seguendo, Mauro, per curiosità, prima di andarti?
10: Sono uscito a camminare, erano 6:15.
4: Ecco, beh, allora
10: ti
4: volevamo piazzare Irene, la tua concittadina che sta cercando, non so tu che situazione c'hai, se sei già occupato, perché hai sentito che prima ci ha chiamato la nostra ascoltatrice che
0: cerca nuovi amici.
10: No, io sono già occupatissimo.
8: Bravo.
0: Sei qualche amico, allora poi proponicelo.
10: Passo parola, sì.
0: Esatto. Che ripetiamo la sua pagina Instagram, perché sta ricevendo, ci ha scritto un sacco di richieste.
4: Siamo già a numeri a tre cifre, ragazzi.
0: È un po' difficile, ma è Travel With, ovvero
4: con,
0: viaggiare con
4: inglese.
0: E Travel With.me. Così, potete trovarla all'Euro, Automunite, eccetera, eccetera. Ma adesso il protagonista è lui, Mauro. Hai già vinto il vinile del Diavolo Veste Prada 2.
4: Ok.
0: E bene, ora puoi pure vincere gadget di R101.
8: Dai, dai, forza. Sai
10: sono
8: come
10: qui
8: si gioca, sì.
10: Se me lo ricordate,
0: vai Ricky, spiegalo così lo spieghiamo a tutti.
8: Allora, la buona Chiara c'ha la tastierina con 16 numerini dentro ai quali si nascondono, si celano degli audio simpatici, alcuni, ma uno in particolare ti farà vincere i nostri gadget, ovvero questo. Quindi da 1 a 16, prego.
0: Esatto, lo devi trovare con tre numeri.
10: Numero 4.
0: Vai, subito. Numero 4.
11: Buongiorno da Jerry Romano. Attenzione, ultimo re in arrivo.
8: Sì.
11: Questo è il tasto sbagliato.
8: È bellissimo, ragazzi, personalizzato.
4: Abbiamo coinvolto.
1: Questa è già una vittoria, però.
4: Traviato un serio professionista e piegato ai nostri voleri per amor di gag.
0: Adesso, ma da mesi che ce l'avevamo lì e non vedevamo l'ora che qualcuno lo beccasse.
8: Sul serio professionista, io avrei delle cose da dire.
4: Vabbè, più di noi, sicuramente.
0: Anche solo l'inizio, risentiamolo.
11: Buongiorno da Jerry
8: Romano.
11: Attenzione, ultimo re in arrivo.
8: Bellissimo.
11: Questo è il tasto sbagliato.
0: Grazie al nostro giornalista Jerry Romano.
4: A questo punto era già la penultima ora. Andiamo avanti con altri due tentativi. Il prossimo tasto da premere.
10: Il 3.
0: Numero 3.
1: È un modo, difficile.
8: È vita intensa.
1: È vita intensa.
0: È il tasto sbagliato.
8: Sì.
1: Felicità, momenti.
8: Come si chiamava? Carotone.
0: Esatto, sì. Tonino.
4: Sono le carote che coltiva in Valtellina Chiara, il carotone, insomma. Va bene, andiamo con l'ultimo, apparentemente.
0: Okay. Insomma, le carote mi sono 10. Venute grosse così, in realtà, folle, ma minuscole.
4: Mignone.
0: Hai detto, scusami, Mauro?
10: Il numero 10.
5: Ciao, Bonazza.
0: La sigla dei Bonazzi.
5: Siete voi più belli, come voi non c'è nessuno.
8: Chiara, cos'è sto entusiasmo verso un altro programma?
5: Ma
8: scusa.
0: Ma tutte le sigle di R101 ormai ho sono capito. Nel nostro cuore.
8: Oh. Sì, ma con la banda non fai così, con la nostra sigla. Ma
0: come no?
4: Cosa facciamo col buon Mauro?
0: Mauro.
8: E cosa facciamo?
0: Solo Mauro. Giuseppe Milano sa la risposta, quindi vediamo se oggi sarà così gentile da dare un... Oggi! Oggi è
8: che giorno
0: il,
8: è oggi?
0: Il l'indizio.
8: Ah,
4: oggi è l'indizio.
0: Oggi è l'indizio.
8: Dai.
0: Mauro.
8: Dai.
0: Due.
8: Due, dice. Beh, due.
1: È difficile, eh?
8: Dice due. Due. Dai.
0: Grande non, Mauro.
8: Non era facile.
0: Grande gadget di R101. È stato di manica larga il nostro Giuseppe Milano.
10: Perfetto, grazie mille ragazzi, siete stupendi.
0: Grazie. Bravo a te. Tu. Grazie per aver partecipato. Arriverà tutto in quei di Roma e potrai goderti il Diavolo Veste Prada 2 in vinile e tutti i nostri gadget.
10: Benissimo.
1: Ora vai a Roma da Irene. Dall'Eura.
10: Vado subito a mettere fan i testi, dai.
4: Grande. Grazie Mauro, a presto, buona giornata. Ciao.
10: Grazie a voi.
0: E ciao.
8: Ciao.

0: fascia numero 4 del lato A del vinile del Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato a Mauro da Roma. Sienna Spyro con Material Lover su R101 alle 8:39. Buon mercoledì 2 settembre, questo weekend c'è un botto di roba da fare, ma se non siete invitati al matrimonio a Olbia dove ci sono le più grandi star, se non andate a vedere il matrimonio dei Me Contro Te, altro grande evento del weekend,
1: certo. Andate a vedere Militello, insomma, a Vecchiano.
2: Costa di più il matrimonio dei Me Contro Te di là.
0: Andate a Ventimiglia, è una bellissima città che ha dato i natali al mio papà, dove vive il mio cugino Alessandro Cozzi, che saluto, che quest'estate non sono riuscita ad andare a trovare, ma recupererò presto.
3: Ma telefonatevi anche volendo.
0: 3, 4 e 5 succederà qualcosa di davvero spettacolare.
1: Sì, allora, perché è partito il conto alla rovescia per il Super Karaoke che approda in Liguria, segnatamente a Ventimiglia, e per la precisione il Belvedere del Resentello, uno dei posti più belli di questa località, diventerà il palcoscenico dell'omonimo programma televisivo condotto dalla nostra, insomma, amata Michelle Hunziker.
0: Tanta bella roba succederà.
3: Tanta bella roba, anche perché per cantare bisogna salire sul palco e vedersela con grandi personaggi. Volete un po' di nomi che parteciperanno,
0: vai,
3: con
0: vai.
3: I quali si potrà cantare? Beh, c'è Anna Tattangelo, Alex Britti, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, proprio loro, e Fabio Rovazzi.
1: Va bene, questi sono i grandi artisti che supporteranno il pubblico, che è il core del programma, nelle loro performance canore. Naturalmente il tutto è frutto di un lavoro che è stato fatto tra Mediaset, la Regione Liguria e il Comune di Ventimiglia, quindi se siete in Liguria di passaggio, se abitate a Ventimiglia o siete nei dintorni, non perdetevi questa occasione per cantare tutti insieme col Super Karaoke di Canale 5.
0: E se andate a Las Vegas 2000, dove ci sono i videogiochi, c'è ancora il mio record a Pac-Man, e
3: non
0: quindi potete provare a batterlo.
3: Accidenti. Ma è bella sta cosa.
2: Meraviglia.
0: Credo.
1: Bene, bene. Poi tra un po' vi racconteremo del record di Paolo Dini, invece, che ha stabilito quest'estate. Rimanete con noi
0: per l'ora che torni per raccontarvelo.
1: Ecco. Ah, non lo spoileriamo, no.
0: Ma magari sì.
1: Ecco, allora.
0: Poi adesso lui decidiamo.
1: Ci dà la sua versione. Va bene, va bene.
0: 3318090100.
1: Ecco. Ah, non lo spoileriamo, no.
0: Ma magari sì.
1: Ecco, allora.
0: Poi adesso lui decidiamo.
1: Ci dà la sua versione. Va bene, va bene.
0: 3318090101, se volete ancora sponsorizzare qualcosa che vi riguarda, vi aspettiamo.

0: Sarà presente la nostra Chiara Tortorella.
1: Sì, e vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a una telecamera e a un microfono.
2: Ah, però, ma dove?
1: Vi aspetto sabato 5 settembre dalle ore 11 allo store Iren in Piazza Raggi a Genova.
0: In più ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce e gas con Iren potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
3: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026 con differenziazioni per regione, condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelucegas.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
13: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: mattina potete richiederci una canzone. Noi, se riusciamo, ve la mettiamo in onda. Succede una volta ogni ora, quindi abbiate pazienza, prima o poi arriverà anche la vostra occasione. Questa mattina ci ha conquistato una richiesta in particolare. La stiamo per ascoltare, vai.
1: Sono Ida per la canzone che oggi mi farebbe stare bene, Amore disperato, Nada.
0: Bella, ci piace?
2: Sì, sì.
0: Da cantare alla stragrande.
2: Di Livorno, no? Nada.
3: Del Gabbro, che è, sì, provincia di Livorno.
0: Quindi Nade.
3: Nade. Nade.

0: chissà quanti ha-ham si sono alzati nelle vostre macchine, si sono sentiti nelle vostre case. Irresistibile amore disperato di Nada, la canzone che ti fa stare bene delle 8.49.
1: Io ho un suocero che ama cantare, ama cantare, che non so se questa canzone era nel suo repertorio, perché c'è tutto un repertorio di tradizione italiana e toscano, e oggi fa 80 anni e quindi dalla banda facciamo gli auguri al mitico Giampaolo di Empoli.
2: Grande Giampaolo!
1: Un augurio affettuoso.
3: Cavalli di battaglia di Giampaolo, vai al karaoke.
1: Ma c'è la pioggia di roba anni 60, 70.
3: Bello, sì, sì.
0: Gli stessi di Riccardo Russo.
3: Anche.
1: Se passasse il super karaoke, oltre che da Ventimiglia, anche da Empoli, lo farei partecipare sicuramente, perché uno quando c'è da cantare è ovviamente in prima linea. Buon compleanno Giampaolo.
0: Nel caso vi teniamo aggiornati, seguiamo il super karaoke con la banda di R101 che andrà in onda poi su Canale 5, mentre voi state sponsorizzando qualcosa che vi riguarda. Oggi abbiamo anche avuto gente che si è proposta al 331 80 90 101. Stiamo organizzando gli incontri, intanto sentiamo le vostre voci.
4: Ciao, io voglio sponsorizzare la mia ditta. Io sono Serse e faccio l'elettricista, sono di Curno, quindi se avete bisogno di un elettricista, chiamate. Sono Serse. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Serse.
1: Grande Serse.
3: Ti piace. C'è sempre bisogno Serse di un elettricista, non si trova mai quando...
1: Oramai Ferragosto è passato, solitamente ti si guasta la roba il 14 sera, tipo la lavatrice, queste robe qui. Ti terremo presente, Serse.
0: Sì, cosa dobbiamo cercare? Serse elettricista?
1: Curno, qualche cosa verrà fuori. Andiamo agli artisti, sentite lui.
5: Buongiorno, con io lei. Vorrei sponsorizzare me stessa perché ho scritto un libro per caregiver formali e informali, cioè persone che si prendono cura non specializzate e familiari sul tema Alzheimer. Sono un'infermiera e sono in San Torino. Ciao!
0: Ciao, ma devi dirci il titolo del libro, sennò come facciamo a trovarlo?
3: Il titolo del libro è l'autrice. Non ricordo dove l'ho messo.
1: anche il nome, argomento.
0: Anche perché è davvero un argomento
1: che abbiamo a cuore, sempre di attualità, insomma. Quindi siamo qui fino alle 9 per colmare questa lacuna. Invece andiamo
0: artigianato
1: in pelle.
6: Buongiorno Radio 101. Ciao. Sono la Lidia. Io sponsorizzo le mie borse fatte in perle, borse gioiello, portafogli, portacarte, stupende. Ci metto un po' a farle perché è una
0: ci
6: cosa
0: credo.
6: Lunga, ma sono fantastiche.
0: Bello. Anche tu, vabbè, dici il nome, dove trovarti?
1: Borse in perle? Ho
0: metto
1: bene.
0: Borse in perle, sì.
3: Io ho le borse in pelle sotto gli occhi, se volete. Noi delle 5 del mattino.
0: L'allarme di Piero Pelù alla banda.
2: Piero Pelù! Scappalla, questo è un allarme di casa, scusa. Quando ci sono i ladri urla scappa ragazzi.
0: Davvero? Ciao. Cosa ti porta da queste parti?
1: Non fai le borse in pelo, vero?
2: Io volevo pubblicizzare le materassi in pelo.
1: Ripieni dei peli dei
3: bello
1: tuoi
3: comodo
1: peli.
0: Mamma mia.
2: Quanta maremma c'è nel tuo parlare.
0: Sa Mastrota che fa le telepromozioni.
1: No,
3: con borsa in pelo di pelù.
2: Allora, mio amico Tommaso Paradiso è stato punto da Pappataci.
0: E letto.
2: Ha preso il Toscana Virus!
3: Che è quello che hai tu da sempre, credo.
2: Sì. E mi manda da giorni vocali da 10 minuti soltanto per dirmi che sono felice. Ne parla in fiorentino stretto.
0: Come sta? Facci sentire.
2: Tommaso Paradiso, come sta? E ha cambiato le canzoni che ieri Cristiano la giace. Sotto il sole, diriglione per Cristiano.
1: Piero, vabbè, grandi complimenti per la reunion dell'Itfiba. Insomma, ancora 2 ore e passa di spettacolo. Abbiamo visto quest'estate, grandissima. Insomma, te la porti a casa ancora alla grande, tu e i tuoi amici, no?
2: Certo, beh, cantiamo le canzoni insieme a Tommaso Paradiso. Ora io canto, non molliamo, ma Grosseto no! Non potrò fermare tutto questo! Sapete che il virus ha colpito anche Morandi?
0: No,
3: oh, no.
0: Davvero?
1: Ma sì?
2: Toscana, si è cantato, vero Gianni? Sì, è giusto. C'era un ragazzo che come me viveva tra Arezzo e Siena, no?
3: Dai!
2: E ti dico come suona. Fanni sentire l'altra, Gianni, come fa? Ma vocale lampone che c'era stasera con te. Parla toscano.
0: Io questo virus che sta prendendo gli artisti italiani brutto, che finiscono per cantare tutti della Toscana.
3: Mamma mia, pericolosissimo.
2: Chi è il mio gatto, scusate. Come? Beh, comunque, andata così, vi saluto il mio amico Tommaso.
1: Casa di Piero Pelù me la immagino tipo casa degli orrori del Luna Park.
3: Esatto. Tutte le urla.
2: C'hai altri suoni?
1: No, basta, direi che abbiamo già sentiti
0: così. Ma c'era anche il pezzo di Tommaso Paradiso, come se fossero de. Come se fossero de.
3: Come se fossero de.
2: Come se fossero de. Come se fosse vero. Eccoci.
0: Cacciucco, lampone.
2: Sembrandi.

0: Papataci. Papataci. Papataci. Papataci.
1: Vai che chitarra.
2: Allora vai con la sigla. E uiwa.
3: E uiwa.
2: Mi conta Maremma in questo discorso.
4: Già, si sono già fatte le 8:57. Sono volate queste due ore insieme a voi dalla banda di R101. L'appuntamento è per domani mattina con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
5: Sarà anche un ospite che riguarda il mondo dello sport. Ve lo possiamo, sì, lo possiamo anticipare. Quindi drizzate le antenne e restate con noi. Prima di salutarci volevo mandare un messaggio di solidarietà al mio amico ed ex collega Max Laudadio. È stato vittima di un'aggressione molto, molto pesante, molto inquietante dentro casa sua, quindi ha passato insomma delle ore molto difficili lui e la sua famiglia, quindi da parte della banda vi siamo vicini,
4: sì,
5: tenete
4: è stato
5: duro
4: anche
5: tu
4: qui
5: e tua moglie
4: più volte, Max.
5: Ecco, appunto, sono un amico della nostra radio e quindi insomma ha vissuto un momento veramente molto, molto delicato e un po' ammaccato, insomma ti siamo molto vicini e ti salutiamo.
4: Noi salutiamo il nostro Leonardo Fiaschi, l'appuntamento per domani mattina dalle 7.
2: A domani.
4: E
2: bye
4: invece
2: bye.
4: Dalle 5 qui ci trovate già Riccardo Russo con i più svegli d'Italia per il buongiornissimo.
3: A domani ragazza.
4: Grazie
3: ciao,
4: a
3: ciao,
4: Giuseppe
3: ciao,
4: Milano
3: ciao,
4: in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Ora signori e signori, aspettando procediamo, ci sono Paolo Dini e Sabrina Bambi. Rimanete su R101. A domani, ciao,
3: ciao.

0: La banda di R101 ringrazia Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
0: R101.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Germania accusa la Russia. I droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia un mese fa sono stati un atto di guerra ibrida sul suolo tedesco. La NATO assicura, i tentativi di intimidirci falliranno e Meloni parla di piena solidarietà. Intanto alla stazione centrale di Augusta è esploso un oggetto non identificato. Ci sono feriti lievi. In corso i rilievi per capire la causa. Almeno 11 persone sono rimaste uccise nell'ultima ondata di raid aerei statunitensi contro l'Iran avvenuti nella notte. I paesi del G20 finanze, a eccezione della Cina, hanno intanto concordato per uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Balzo dell'inflazione ad agosto, che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. Lo rileva l'Istat, pesa sull'accelerazione l'andamento dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire contro l'aggravio di spesa stimato di oltre 1.000 euro annui a famiglia. Tentato femminicidio a Roma, ha accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga, portando con sé il ragazzo, fermato dopo 7 ore di ricerche, un 47enne romano. Alessandro Di Battista sta meglio e ringrazia i medici di Cuba. L'ex parlamentare dovrebbe rientrare in Italia venerdì 4 settembre con un'aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio, Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. Gli europei femminili di pallavolo oggi alle 19 le azzurre di Velasco affronteranno la Svezia nei quarti di finale. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 7 Milano-Genova code per un incidente tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Lungo la 12 Genova-Rosignano altro incidente con rallentamenti tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione della capoluogo ligure. Sulla 14 Bologna-Ancona invece è un veicolo in avaria a causare code tra l'allacciamento Ramo Casalecchio e l'allacciamento con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Code per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Grate e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 13 Bologna-Padova ancora code per un incidente tra Occhiobello e Ferrara Sud. Sulla A11 per traffico si viaggia lenti tra Pistoia e l'allacciamento con l'Autosole in direzione di Firenze. Infine sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per lavori di manutenzione prima dell'incrocio San Ferdinando di Puglia verso l'incrocio Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Avete sentito che traffico? Ma allora lasciate perdere il volante, vi mettete un attimo da parte, mettete su R101 e vi godete le prossime 3 ore con Paolo Dini, Sabrina Bambi!
17: Ieri è andata bene, ci avete lasciato una graziosa recensione, allora noi siamo tornati per voi.
1: Esatto, ci avete anche riempito di WhatsApp truffa, perché ieri parlavamo anche di questo, vi abbiamo fatto i bonifici del caso e quindi siamo tutti felici e contenti, voi un pochino di più. Sino alle 12 insieme, subito grande musica su R101.

0: 2012, sembra ieri, Blow Me One Last Kiss con Pink su R101. Benvenuti, buon mercoledì. Sono giorni di transizione, un pochino per tutti quanti, per quelli che rientrano al lavoro, ma ancora il caos, quello vero, non è ancora partito. Poi le scuole tra qualche giorno, insomma, sono quelli che ci permettono di ambientarci un po' e di prendere le misure di tutto quello che poi succederà, con i buoni propositi anche dei quali abbiamo parlato ieri, stabilendo che il capodanno vero è il 1° settembre.
1: Esatto.
0: Ma stavo notando una cosa, Sabrina, sul tuo banco c'è questa borraccia termica, ma dove vai se la borraccia non ce l'hai?
1: Non ce l'hai.
0: Consente di tenere calda la bevanda calda, nel caso fresca la bevanda fresca, nel caso.
1: Bravo, perché questa è con isolazione termica, perché esatto. Altre invece sono di plastica, ma non hanno questa particolarità.
0: Benissimo, io voglio andare sulle dimensioni, perché ne ho viste di varie fogge e fatture. Però questa sembra una bombola del gas di quando non arrivava il metano a casa.
1: Tipo lo stroller, anche.
0: Sai, quelli che mettevi sotto i fornelli. Cosa tiene un 5 litri di roba?
1: Allora, questa tiene un litro, sì? Ed è rosa, è abbinata ed è giusto in proporzione al mio aspetto.
0: Benissimo.
1: Cioè, vuoi mettermi con una piccola borraccetta?
0: Okay. Ah, tutto relativo, dici te. Grande autoironia la nostra amica. Ma il contenuto è lecito chiederlo oppure rischiamo?
1: Allora, acqua frizzante. Okay. Ma stamattina ho fatto le cose in grande perché ho avuto una colazione anomala. Stamattina ho fatto colazione con del gelato allo yogurt.
0: Gelato allo yogurt. Vabbè, se anche a me piace lo yogurt.
1: Però gelato allo yogurt.
0: No, perché?
1: È salutare.
0: A me piace. Allora io ti dico cosa faccio. Lo chiamo il trittico bianco: gelato yogurt, gelato limone, gelato al cocco.
1: Ma tutti insieme?
0: Mettili insieme, non capisci quale uno o quale l'altro, perché sono tutti bianchi, però è.
1: Lo mangi per colazione?
0: No, per colazione no.
1: Ah, okay. Io stamattina ho provato.
0: Fare, provando a imitarti.
1: Però non so se ho fatto bene, perché io sono anche intollerante al lattosio, quindi aspettiamoci di tutto.
0: Andiamo bene, e allora vabbè, vedremo di mettere dei dischi lunghi qualora tu dovessi correre.
1: Lunghissimi.
0: In fondo a destra. Si parlerà di cibo. Sì, lo so, sono le nostre passioni. Tra un po' vedremo un pochino come sono cambiate le abitudini in Europa, in particolare in un paese specifico. Shabuz! Baby.

0: appena parlato della borraccia termica di Bambi e subito spunta l'antidroga, chissà se è un caso e una circostanza. Vabbè, ha detto che c'è acqua frizzante.
1: Noi sì, acqua frizzante.
0: Le vogliamo credere. C'è Maurizio da Parma che scrive al 331 80 90 101 ed è il canale di contatto con noi per partecipare a queste tre ore insieme. Dice: la borraccia di Bambi sembra un capirone del latte. Ora,
1: stupendo.
0: Io vedo
1: una
0: zona dove producono latte, formaggio, eccetera, eccetera, ma il capirone potevo intuire cosa fosse, visto che si faceva riferimento alla borraccia. Scopro ora che è il nome esatto che viene dato a quel contenitore enorme d'alluminio che serviva, che serve per andare per stalle. Una volta si faceva così, ora vanno probabilmente con le cisterne. Ma quello
1: no,
0: è il capirone.
1: Esistono ancora.
0: Esistono ancora. I lattai portano in giro i capironi, che sembra un animale esotico dell'Amazzonia.
1: Oppure montano. Mi sembra grosso, sì, con le corna, un capirone.
0: Che aspetto potrebbe avere un
1: tipo
0: capirone?
1: Tipo un alce, secondo me.
0: Sì. Un capirone. Vabbè, adesso vediamo magari di fare una specie di identikit del capirone.
1: Comunque sono stati gentili, perché l'associamento borraccia latteria, io pensavo mi dessero della mucca, invece
0: no, hai
1: invece
0: visto?
1: Gentilissimi.
0: No, sono eleganti, sono cavalieri i nostri amici. Ma piuttosto, a che ora si mangia? Perché è di questo che vogliamo trattare con voi, perché dalla Spagna arriva un ribaltamento delle cose. Quello è sempre stato un paese conosciuto perché hanno abitudini diverse dalle nostre. In Spagna mediamente i ristoranti si riempiono alle 10 di sera, mi
1: come
0: riferisco
1: a Roma,
0: alla
1: però
0: cena, come a Roma.
1: Io quando andavo in trasferta in Spagna mi trovavo benissimo e mi dicevano: i romani sono come gli spagnoli, noi ceniamo molto tardi,
0: ecco,
1: generalmente.
0: E sta cambiando tutto anche là, perché sembra, dopo una statistica rilevata da un'indagine fatta sulle prenotazioni, migliaia di milioni di migliaia, che anticipino esattamente l'orario del pasto serale alle 20 e non più alle 22. Questo non si capisce se per una ritrovata intenzione di salute alimentare oppure perché c'è qualcosa di
1: o forse diverso. Perché stanno crescendo e magari dopo i 40 sai che non digerisci più tanti alimenti.
0: Esatto, però anche lì, no, trovi la gente che poi faticherà a trovare personale, probabilmente anche il personale non è più disposto a stare fino a notte fonda.
1: Giusto.
0: A pulire stoviglie.
1: Mi sembra anche legittima.
0: Il turista probabilmente porta con sé, più che adeguarsi alle abitudini spagnole, le proprie, quindi preferisce cenare presto. E allora anche noi, che adesso lo so che avete svaccato, io no perché sono stato rigoroso, non mi sono lasciato andare, ho comprato anche il contapasti, 10.000 al giorno, cioè me l'ha detto
1: è carinissimo il contapasti.
0: Esatto, e quindi anche in Italia le famiglie di solito la cena è il momento per fare il punto della situazione, no? Come è andata a scuola, come è andata al lavoro. Però anche qui da noi le abitudini cambiano e a volte ci sono anche famiglie che neanche riescono a trovarsi a cena, perché quella è l'allenamento della pallavolo, quell'altro torna dopo una riunione
1: tardi. Poi alcuni
0: tardi
1: si ritrovano ma stanno con, esatto, lo smartphone in mano.
0: Nella stessa famiglia c'è chi odia cenare presto e chi invece come in ospedale. E allora fateci capire un po' se a casa nascono anche dei piccoli conflitti relativamente a questo e soprattutto quali sono le vostre abitudini e se andremo ancora in Spagna, visto che adesso aveva anche quel sapore esotico del cenare tardi, che dicono comunque i salutisti che fa bene tenere lontane le ore del sonno da quelle dell'ultimo pasto.
1: Però se tu, perlomeno io, se ceno troppo presto, poi io di notte mi alzo per mangiare qualcosina.
0: Io farei la firma per cenare tutte le sere alle 9, ma non si può. Non si può. Sono abitudini anche quelle da prendere o preferenze da esprimere. 331 80 90 101. Ci facciamo una bella scorpacciata di Jenny Lopez, David Guetta.

0: night, vacanze italiane anche per Jenny Lopez. Viva la Francia, viva la Spagna, purché se magna, si diceva una volta, ma sì, ma a che ora, chiediamo noi? 331 80 90 101.
1: Sfida è aperta! Iper l'ha accettata!
2: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
1: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili! Una selezione di prodotti convenienti! Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro! Offerte forti! Da scoprire anche online! Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I! Nuovi ogni giorno dal 1974! Scopri di più su iper.it!
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro, e da giovedì, soffiatore elettrico a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno. Vivi meglio.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
14: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
14: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: to Save a Life, The Fray su R101. In Spagna per la prima volta in tempi recenti le prenotazioni ai ristoranti si spostano in massa dalle 22 alle 20, sottolineando un cambio d'abitudine del popolo spagnolo, turisti a parte.
1: Siamo stati in Spagna, Ibiza, più di 40 anni fa, siamo arrivati sull'isola alla sera 19:30, da buon milanesi siamo arrivati lì al ristorante, tac, ci hanno guardato come fossimo degli alieni, stavano cenando loro il personale. Siamo tornati dopo 2 ore.
0: Io avevo chiesto una testimonianza recente.
2: Cioè 40 anni fa.
0: 40 anni, mi sembrano un po' tanti.
2: No, ma posso dire una cosa, lode alla memoria che ti ricordi pure una cosa di 40 anni fa.
0: Però un milanese che pretende di cenare alle 7:30 d'estate in Spagna, ora il rischio è quello inverso, è quello che uno dice, ma dove siamo, a Madrid o a Cogoleto, quando chiedi una pizza alle 22, capito? Una volta c'era anche l'abitudine, no? Cinema e pizza, ora o uno o l'altro, perché rischi di vederti sì la pellicola, ma poi esci e non c'è nessuno disposto a farti il pizzone. 331 80 90 101, le abitudini degli spagnoli le conosciamo, vorremmo conoscere un pochino le vostre, se siete tassativi, se avete orari precisi definiti
2: o siete flessibili.
0: Chi lo decide? Raccontate 331 80 90 101.

0: Grazie e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Le lacrime di Sabrina Carpenter su R101. Si parla di orari, nello specifico quello della cena, diverso per popolazioni, anche se la Spagna si avvicina sempre di più ai canoni europei, anticipando l'ora dalle 22 alle 20. Quindi noi ci chiedevamo: ma cos'è cambiato da quelle parti e quali sono le vostre abitudini? Sentiamo.
1: Io ho un amico che lui tassativamente deve mangiare alle 7. Si è fatto già odiare da tutti i ristoratori della città. Siamo una città piccola, quindi ci conosciamo tutti. Si è fatto odiare da tutti,
0: c'è,
1: perché lui è alle 7 puntuale, alle 19 puntuale, sulla porta che bussa per entrare per mangiare, e non ha ancora capito che il mondo non funziona così.
0: Facciamo i nomi, perché se ad Asti qualcuno alle 7 di sera sente gridare "ho fame",
2: allora, è il tuo amico, mamma,
0: che tu immagini,
2: la signorina Rottermeier,
0: i ristoratori che dica lui chiudi, sta arrivando,
2: ci sarà proprio la foto affissa fuori dai ristoranti.
0: È un po' prestino le 7.
3: Buongiorno, a casa mia le regole le faccio io.
0: Brava,
3: quando
0: democratica.
3: È ora di cena, si cena, punto. Non hai voglia di cenare?
0: No.
3: Ceni quando vuoi tu, ma te lo prepari e ti arrangi, perché io sono sola con 3 maschi a casa. Ciao, Luisa da Brescia.
0: Luisa da Brescia è una mamma pragmatica, perché dice: se devo andare incontro alle preferenze di tutti qua, ne esco pazza, perché insomma poi faccio anche altro.
2: Giusto, preserva la tua salute mentale, cara.
0: Esatto. 331 80 90 101, le abitudini della cena, gli orari, e soprattutto se vi imponete, se avete predilezioni. In Spagna, tornando a prima, pare che avessero sempre avuto l'abitudine di cenare tardi per due ragioni specifiche. La prima, nel dopoguerra, il dittatore, un po' come la mamma di poco fa, Franco, aveva deciso di uniformare l'ora portando avanti le lancette della Spagna di un'ora, e quindi uniformandolo all'ora legale e solare europea.
2: Si sono adeguate le attività.
0: In qualche maniera è cambiato il loro orologio biologico. E la seconda era anche dovuta al fatto che nel dopoguerra, insomma, complice le crisi e il bisogno di guadagnare, faceva in modo che tanta gente lavorasse più ore durante il giorno,
2: per avere più ore retribuite,
0: la necessità di cenare tardi proprio perché si rincasava tardi. 331 ecco. 80 90 101, però ancora non abbiamo sentito quelli che mangiano alle 6 del pomeriggio.
4: Quando ami troppo è più difficile da mantenere, perché noi siamo due città di porto, non siamo

0: Surf Gigi D'Alessio Genova e Napoli, presentata proprio al Marassi nella prima di campionato, quando lì il Genova ospitava proprio la squadra partenopea. Questa è R101, buona giornata, buon mercoledì.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Frequenziamoci con Iren!
6: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
5: Frequenziamoci con Iren!
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: che ti fa stare bene è un'abitudine consapevole e di vero piacere, perché cercate di stare bene voi, di riflesso stiamo bene noi, è quasi terapeutica. Certo. È il momento in cui voi associate un ricordo a un brano e noi ve lo mandiamo in onda.
1: E se alla richiesta della canzone associate anche, ci raccontate quale ricordo piacevole indubbiamente è legato a questo pezzo, a noi fa solo un gran piacere e poi siamo anche tanto curiosi. Sentiamo chi ha chiesto cosa.
2: Amici di R101, sono Anthony. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Tears for Fears, Advice for a Young Heart.
1: Uè, e il perché magari ce lo immaginiamo noi, dai.

0: Advice for the Young Adult, Tears for Fears su R101. Arrivano i vostri messaggi al 331 80 90 101, anche quelli scritti relativamente di Anche ora se magna.
1: Esatto, perché avevamo una testimonianza di una coppia di italiani che sono andati 40 anni fa in Spagna. Invece abbiamo trovato un inviato sul posto adesso.
0: Bene.
1: Anzi, due, Laura e Massimo di Milano, che sono adesso in Spagna, e dicono che quando vanno a cena da amici spagnoli è rigorosamente chiesto di non arrivare prima delle 21.
0: Vedi che comunque si avvicinano agli orari nostri, però sono
1: rimanendo ancora sul tardino.
0: Là, insomma, non sono le 22, ma sono le 21. C'è altra
2: Buongiorno
0: gente.
2: Paolo.
0: Ciao.
2: E Sabrina. Allora, noi siamo stati in Spagna 3 anni fa, con le mie bambine, in Andalusia, quindi al sud della Spagna, e puntualmente noi andavamo a cena a mezzanotte, spaccate, ed il ristorante era pieno.
0: Vedi? Dipende dalle circostanze.
1: Però
0: dalle
1: quell'ora che mangi? Un'insalatina, un frutto?
0: No, questa gente si è scofanata la paella poi è stata la famiglia intera protagonista di uno spot per il pantoprazolo.
1: Ecco.
0: L'inibitore di pompa protonica, perché così si chiama, no, il problema del reflusso. Sembra roba da Goldrake, che invece proprio leggi il bigino, c'è scritto questo.

0: Noemi, tu cosa fai stasera? C'è gente che per la canzone che ti fa stare bene si mette in coda e aspetta il suo tempo, e chi invece dice 5 minuti fa: mi mettete Noemi, per favore? Ed eccola,
1: eccola
0: qui, al volo. Che musica, maestro.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'esplosione alla stazione centrale di Augusta in Germania, 2 feriti all'alba di oggi, l'obiettivo una gioielleria turca. Una granata a mano è esplosa in un sottopassaggio interno dell'edificio, danneggiati i vetri delle finestre, l'intervento degli artificieri è ancora in corso. La Russia ha lanciato un nuovo attacco su Kiev, dove è entrata in azione la contraerea. Diverse le esplosioni nella capitale ucraina, bombardato anche un centro logistico. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda, sul tavolo la guerra ibrida. La Germania accusa Mosca per i droni bomba di Lipsia, per il Cremlino sono accuse assurde. In un lungo messaggio sui social, Alessandro Di Battista annuncia di sentirsi meglio e che partirà questo venerdì da Cuba per rientrare in Italia con una aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha accusato un malore all'Avana lo scorso 28 agosto. Accusato di tentato omicidio un 47enne che ha accoltellato più volte l'ex moglie davanti al figlio adolescente, per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga sul litorale romano portando con sé il ragazzo, è stato fermato dopo 7 ore di ricerche. La donna ricoverata non è in pericolo di vita. Incidente stradale nel Sinai in Egitto. Il bilancio provvisorio è di 16 morti e 26 feriti. Erano a bordo di un autobus che si sarebbe ribaltato. Sul posto sono giunte 20 ambulanze. Al via oggi l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Eventi clou della prima serata, il Leone d'Oro alla carriera consegnato a George Clooney e il film d'apertura in concorso Ink di Boyle. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Di 2 settembre su R101, aspettando il Proce che ritorna puntuale dalla prossima settimana nei ranghi e con la sua completa crew. Qui vi trovate Paolo Dini e Sabrina Bambi sino
1: quindi
0: a mezzogiorno.
1: Due piccole costole della banda, il Procediamo Unite fino alle 12 per voi.
0: Esatto, io ho visto anche Rossetti che si è mangiato lo yogurt, l'hai contaminato, l'hai contagiato in qualche maniera con questa abitudine. Domani ne porto uno anch'io, evidentemente.
1: Bravo.
0: Buona giornata, buon ascolto.

0: Tonight. Train A Soul Sister su R101 con Paolo e Sabrina sino alle 12. Amici, come siete messi a senso dell'orientamento? Sabrina, aia, come sei messa a senso dell'orientamento?
1: Ah, io bene, io so sempre esattamente dove mi perdo, basta, e là rimango.
0: Ma ad esempio, voglio dire, l'auto la ritrovi sempre, tu sì?
1: Allora, cioè, io non ho l'auto, ecco, forse per questo motivo.
0: L'aveva, ma la... l'ha persa e non sa più dove andarsela a cercare. No, perché siamo tutti differenti, e questo vabbè lo sappiamo, però c'è una percentuale precisa, il 3% della popolazione mondiale non ha alcun minimo senso del sapersi orientare. Ora, al di là dei dispositivi che sono, certo, di grande aiuto, proviamo a immaginare che questi non dovessero esistere, ok? Quindi siamo noi e i nostri sensi. C'è gente che riesce, che so, in vacanza in una città nuova a ritrovare il percorso dell'albergo dopo chilometri fatti a spasso, e c'è chi? Gente che si perde nel posto dove vive da 20 anni.
1: Vero, vero, sì, sì.
0: Ed è una cosa assolutamente strana, no? C'è gente che si perde al supermercato, c'è gente che entra da un ingresso, esce da un altro in un centro commerciale e dice: oh mamma mia, dove
1: sono? Ecco, a me
0: sono?
1: Questo succede sempre agli autogrill. Entro da una parte, vado, vado al bagno, mi perdo, sì, esco dopo 3 ore avendo speso 700 euro.
0: Di pesci che cantano Jingle Bell anche ad agosto,
1: anche,
0: giusto?
1: Sì, cose vero,
0: di questo genere. E c'è gente che, che so, facciamo un esempio stupido: tu sei su una strada, sai che il posto dove devi andare è la prima a destra, arrivi ma è un senso unico, quindi non puoi affrontarlo in quella direzione.
1: Certo.
0: Ci sono persone, panico, che lanciano un bengala e dite: venitemi a prendere, o altre che invece dicono: ok, destra non ho potuto andare qui, la prossima a destra, l'altra ancora a destra, e mi ci ritrovo nel punto dove dovevo arrivare. Siamo tutti diversi e da lì nascono anche situazioni sicuramente buffe.
1: Simpatiche, per esempio anche avere il navigatore satellitare, no? Per molti è uno strumento utile, per alcune persone che conosco invece è l'ennesimo interlocutore con cui imprecare,
0: esatto,
1: perché non si riesce
0: a attribuisce a lui
1: sì,
0: la tua distrazione, cioè, diciamo che non è che aiuta molto anche a sviluppare il senso dell'orientamento. Non è che poi ti metti a cercare il muschio perché sta a nord sulle pareti di un edificio per capire,
1: o soffi il dito con la saliva per vedere il vento dove tira.
0: Allora, voi vi siete riusciti a perdere, sì, e dove esattamente? Raccontatecelo, perché sicuramente sarà anche divertente sentirvelo dire. E ritenete di avere un buono spirito d'orientamento, oppure c'è qualcuno che, mamma mia, proprio non gli entra in testa? Beh, persone anche che magari quella stessa strada fatta per anni, per il solo fatto che tu sei al volante e questa persona no, dici: guida tu, non so la strada. Come,
1: sì,
0: non so la strada? L'abbiamo sempre fatta. Ma sei sempre... ma non la so. 331 80 90 101, se vi va, raccontate. Forget.

0: mi piace, mi ricordi una, mi ricordi due, è una cosa che ti rimane assolutamente impressa. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, mi sono perso, che ce devo fare? Il senso dell'orientamento.
1: Siamo nell'argomento giusto.
0: Siamo tutti diversi, oggetto da qualche anno ormai di studio da parte di neuroscienziati. Se vi state deprimendo perché ritenete di non avere assolutamente il senso dell'orientamento, sappiate che c'è chi dice che pure Einstein si perdeva frequentemente perché, nonostante questa testa geniale, non aveva.
1: Se hai grande capacità da un lato, in qualcosa devi perire.
0: E sentiamo voi cosa avete detto.
2: Un'amica che vive a Bergamo da anni. Sì. E se tu la porti a Bergamo, sempre, poi le fai fare parlando tre giri di due piazze e di tre piazze diverse, lei non è più in grado di tornare a casa.
0: Certo, è proprio un talento innato, gente che si perde nel posto dove vive da sempre e gente che lo
1: tu
0: porti
1: pensa
0: altrove. Io ho girato, allora mi vergogno, però è andata veramente così, Reykjavik, Islanda, ho girato con la mappa per poi rendermi conto a sera che lì, tra le descrizioni delle vie piene di Y, K, dieresi, nomi impronunciabili che si somigliano tutti, mi sono reso conto a sera che ho girato a Reykjavik con la mappa dell'altra grande importante città che sta a 300 km di distanza.
1: Perfetto.
0: E mi ci ritrovavo, sai? E mi ci ritrovavo.
1: Tutto il mondo è paese.
0: C'è anche chi scrive: non ho la patente, ma ho il senso dell'orientamento migliore di quello di mia figlia, che ha la patente invece da 10 anni. A volte sono io che faccio a lei da navigatore.
1: Pensa
0: ma
1: a te.
0: Il top arriva Donato da Ponte Cagnano. Io una volta al cimitero ho sbagliato vialetto, mi sono perso, preso dal panico, non sapevo più da che parte uscire, ho dovuto chiamare mia sorella al telefono per dirle di venirmi
1: allora
0: a prendere.
1: Posso dare una soluzione a Donato? Adesso c'è un'app che si chiama Aldilapp, dove tu inserisci la città, il cimitero, il nome e cognome del defunto e ti dicono l'ubicazione esatta dell'oculo.
0: E una volta che devi uscire?
1: La sono fatti tuoi.
0: Dall'aldilap, da dove vado? Dove vado adesso? O rimango qui? 331 80 90 101, le vostre esperienze con il senso dell'orientamento vostro o di amici, perché sono sicuro che quelli vi hanno fatto tanto ridere a volte.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
6: R101, Meteo.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Al mattino cielo poco nuvoloso o velato, più spazi di sereno al nord-ovest e all'estremo sud. Nel pomeriggio nubi e locali instabilità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, lombarde e orientali, sull'Appennino emiliano, sulle zone interne e montuose del sud. In serata ancora rischio di temporale in Friuli, Venezia Giulia e sulle coste venete. Temperature massime senza grandi variazioni e superiori alla media, comprese tra 29 e 35 gradi. Venti generalmente deboli, settentrionali sui mari del centro-sud. Mari calmi o poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 25 anni fa, 2001, mamma mia, sempre ieri, mettono sempre allegria, Velvet Boy Band su R101, gente che si perde, gente che si trova, gente che non sa più dove è la direzione di casa. Io uso il navigatore, dice, beh, grazie, faccio foto ad esempio delle vie per ricordare dove sono passato o chiedo info ai passanti. Anche questo oggigiorno sembra che non tutti siano più disposti a farlo.
1: Allora, a Roma è una consuetudine, tu fermi uno e dici, capo, signore, sor, dove vado? Invece il mio compagno è in imbarazzo, lui dice, piuttosto spendo tantissimo in benzina, giro,
0: però non chiedo
1: neanche se mi ammazzano.
0: Faccio da me, io anche quando chiedo mi sento rispondere, non sono del posto. Vabbè, magari è il sindaco, ma evidentemente non gli ispiro
1: fiducia.
0: Si
1: fanno gli affari loro.
0: Io trovo più orientamento nei luoghi dove magari sono stato una volta piuttosto che in quelli che conosco da sempre, scrive quest'altro amico, ma abbiamo anche altri casi.
2: Ciao,
0: sentiamo.
2: R101, io mi perdo ovunque, c'è senso dell'orientamento zero.
0: Veniamo a prendere.
2: Quando andiamo magari in un centro commerciale e parcheggiamo la macchina nei parcheggi sotterranei e poi scendiamo, per fortuna c'è mio marito, perché io esco e vado dalla parte opposta matematicamente di dove abbiamo la macchina.
0: Che anche il marito fuori dal centro commerciale è mica facile trovarlo, è sul divanetto che dorme.
1: Vero.
0: O se si è andato a prendere un caffè al bar.
1: Comunque fate una foto.
0: Esatto, sì,
3: io avevo
0: uno
3: la mia
0: dei
3: mamma
0: consigli.
3: Che aveva un senso di orientamento fenomenale. Lei basta un anno, due anni, anche tre anni che fossero passati da dove magari era andata a trovare qualcuno, un medico, un negozio, qualsiasi altra cosa, e te la trovava tranquillamente. E tenete presente che la mia mamma non sapeva né leggere né scrivere, ma aveva un senso di orientamento, era lei che ci indicava lì la strada da fare.
0: E pare che non siano nemmeno le esperienze personali, gente, poi ve la racconto meglio sta cosa, neanche il tuo vissuto ti aiuta in questo, o ce l'hai o non ce l'hai il senso.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: tanto in tanto, zitti e buoni, questi tornano a Sanremo, fanno la riunione.
1: Sì.
0: L'hanno annunciato due giorni fa, parte la canzone che abbiamo sentito, che è quella che li ha portati al trionfo, prima al festival e poi all'Eurosong Contest.
1: Con la vittoria. E questo è uno dei primi colpacci di Stefano De Martino.
0: Esatto, esatto, che ha dato il suo timbro a questa reunion che tutti si chiedevano quando sarebbe stata possibile, ed ecco che arriva con il Sanremo 2027 ad opera a firma di De Martino. Siamo tutti curiosi e vedremo di applaudirli anche in quel caso. Ritorniamo un istante sull'orientamento e sul vostro rapporto con questo, dai.
2: Allora, io ho un ottimo senso orientamento dovunque vada,
0: bravo.
2: Ma la città che mi ha messo veramente in difficoltà è stata Venezia.
0: Perché?
2: Giravo e mi ritrovavo sempre allo stesso punto.
1: Sai, adesso c'era quella citazione, Milano è tentacolare,
0: sì.
1: Forse anche Venezia.
0: Può essere, poi se non sei del posto, cammini, fai scale, ponticelli,
1: troppi canali.
0: Le case si somigliano un po' tutte, sì, avrai anche i tuoi riferimenti, però ecco, non hai neanche questi spazi grandi dai quali raccogliere,
1: certo,
0: riferimenti,
1: io lo capisco,
0: importanti.
1: Infatti.
0: Vedi palazzi, viuzze e vedi il cielo e basta, e dove sono esattamente. Va bene, amici, questa è R101, ci sono Sabrina e Paolo Dini sino alle 12, state con noi perché c'è un sacco di bella musica. Enjoy the music.

0: Messenger, Alex Warren su R101. Arriva gente di Ventimiglia. Arriva che cosa? Arriva il super karaoke. Attenti amici che siete da quelle parti, amici che avete intenzione di passare per quei luoghi, amici che avete voglia di vedervi e di godervi un bello spettacolo. Allora, Ventimiglia, da giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 settembre, queste le tre date al Belvedere del Resentello. Quel posto diventerà il palcoscenico del programma condotto da Michel Hunziker, Super Karaoke.
1: Con un cast eccezionale di big della musica italiana: Alex Britti, Anna Tatangelo, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Rovazzi, Giusy Ferreri e tanti altri.
0: Wow, una gran fatica portata per fortuna a termine.

0: 74. Scopri di più su iper.it.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Tanti vorrebbero essere come lui.
10: Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non

0: ma già tocca a voi, mamma mia come passa il tempo. E allora è il momento
1: quando
0: in cui
1: ci si diverte.
0: Viva.
1: Citazione.
0: Esatto, allora cosa succede adesso, Sabri?
1: Allora c'è il momento che io definisco una macchina del tempo terapeutica, perché
0: brava,
1: voi associate un vostro ricordo di un brano al, appunto a un vocale al 331 80 90 101, e noi ve lo mandiamo in onda per farvi stare non bene, benissimo.
0: Esatto, si parlava di orientamento, questa cosa aiuta tutti quanti ad orientarci nel passato e nei cataloghi musicali, andando a ripescare cose che magari a voi sono bene in testa, a noi sono forse sfuggite, e regalate un'emozione a chi la riascolta insieme, a chi ha chiesto cosa.
2: Volevo sentire, per favore,
0: sì,
2: la canzone di Zucchero, che mi farebbe stare molto bene, Non c'è più rispetto. Ciao da Barbara.
0: Ciao Barbara.

0: Non c'è più, non c'è più rispetto. Zucchero, la richiesta per la canzone che vi fa stare bene. C'è ancora tempo e spazio al 331 80 90 101. Per chiudere l'argomento orientamento, c'è questo amico che dice: mi salutate per favore la mia ragazza che mi sta ascoltando da Città del Messico?
1: E si chiama Jill.
0: Esatto, era a Catania e si è persa e adesso ci saluta da Città del Messico.
1: Ciao allora, Cristina, ciao, e ciao Jill.
0: Ciao Jill, ciao Cristina e ciao e viva Messico. Sentite un po', allora per chiudere, non disperate nel momento in cui doveste ritenere che voi non avete il senso dell'orientamento. Sappiate che esistono anche dei corsi che chiamano Orientering, addirittura disciplina sportiva nei paesi scandinavi, ok? Dove anche nelle scuole insegnano ai bambini, nel momento in cui dovessero trovarsi in un territorio sconosciuto o in posti non a loro comuni, di sapersi orientare, come comportarsi, come ritrovare la strada di casa se ti sei perso in un sentiero nei campi vicini.
1: Sono sempre avanti quei paesi.
0: Sempre, sempre, sempre avanti. Avanti anche con la musica, c'è Pharrell Williams.

0: Hugel alla francese. Qui ci voleva Regina, eh? Lei saliva, cantava.
1: Ma lei avrebbe detto subito j'adore.
0: Noi adoriamo voi che siete qui su R101, Sabrina e Paolo, sino alle 12.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Paura questa mattina alla stazione centrale di Augusta in Baviera, dove un'esplosione ha fatto scattare l'intervento della polizia. Due persone sono rimaste lievemente ferite, diversi danni. Le autorità stanno indagando e c'è un nuovo allarme bomba. Traffico ferroviario sospeso. Tensione tra Berlino e Mosca, la Germania accusa i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia di inizio agosto. Il Cremlino nega e assicura ci saranno rappresaglie. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Callas, gli attacchi ibridi sul suolo europeo dimostrano che la Russia è una minaccia diretta, serve reagire. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran conta 11 morti negli ultimi raid americani e risponde bersagliando obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. La guida suprema Khamenei avverte: daremo agli USA una lezione indimenticabile. Annuncio social di Alessandro Di Battista, ricoverato dal 28 agosto a Cuba a seguito di un forte mal di testa. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili. Ringrazio i medici che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. L'ex parlamentare dei Pentastellati venerdì rientrerà in Italia. Tentato femminicidio alle porte di Roma, dove un 47enne ha accoltellato l'ex moglie davanti al figlio minorenne e poi, dopo aver portato la donna in ospedale, si è dato alla fuga con il ragazzo. È stato preso dopo 7 ore di ricerche. I fendenti che hanno colpito la vittima non sarebbero stati mortali solo per caso. Calcio, due sorprese nei primi 2 sedicesimi di finale della Coppa Italia. Il Monza espugna il campo del Torino 1-0, ora agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, ha battuto 2-0 al Tardini il Parma. Nel prossimo turno se la vedrà con il Como. Oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Tennis, agli US Open, Sonego fuori al primo turno, sconfitto Tazzerev. Vincono Musetti, Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Sono le 11.03, tutto va bene qui su R101, Paolo e Sabrina sino alle 13, poi...
1: Fino alle 12, tu
0: sì.
1: Vuoi restare un'ora, esatto, in più in mia compagnia?
0: No, l'errore lo devo sempre fare. Ieri ho continuato a ripetere i Bonazzi, perché Musazzi è uno, in due...
1: I Bonazzi
0: fanno...
1: sono due.
0: Esatto, vabbè, la castroneria la dovevo pur dire. Fino alle 12 e subito, grande musica, la nostra, quella di R101.

0: Rag and Ball Man, Blame on Me su R101, dei saluti doverosi per questo gruppo vacanza di Reggio Emilia e Vicenza, 5 ragazzi che si sono conosciuti poi in Marocco, ritrovati in Sicilia. Vi stiamo ascoltando in macchina, direzione Taormina. Gianna, Davide, Erika, Luca, Sebastiano, salutateci!
1: Bravi!
0: Ecco fatto,
1: loro hanno un ottimo senso dell'orientamento, perché si lasciano, si ritrovano, vanno in giro, bravi!
0: Bravi.
1: Oppure in 5 qualcuno ci sarà.
0: Può darsi che è quello che li porta e li raggruppa tutti.
1: Speriamo sia il guidatore.
0: Mamma mia, avevi una cosa interessante da raccontare.
1: Sì, perché se oggi abbiamo parlato della vostra capacità di orientamento, sì, io voglio testare magari la vostra velocità nel ritrovare oggetti smarriti, partendo da una storia che è successa in America. C'è un uomo che si chiama Jeff Arnett.
0: Ciao,
1: di
0: Jeff.
1: 64 anni.
0: Come in quei...
1: Salutiamolo perché starà ascoltando.
0: Arriva lui, noi siamo seduti a circolo nelle sedie, arriva: ciao, sono Jeff. E noi: ciao Jeff.
1: Jeff, non bevo da 14 giorni.
0: Okay.
1: Ah, un'altra storia. Questo cittadino ha ritrovato una fede nuziale del padre che era stata smarrita ben 50 anni prima. Il papà, prima di andare nell'aldilà, gli ha chiesto: per favore ritrovami questa fede, perché è stata smarrita nel nostro giardino.
0: Lui non aveva inizialmente capito e si era iscritto al seminario.
1: Esatto, non proprio così. No. Che cosa ha fatto il caro Jeff? Ha comprato un metal detector,
0: sì,
1: ha girato in lungo e largo con questo arnese per il giardino, ha tirato fuori una stima di 1500 articoli, ma della fede non c'è stata traccia. Che cosa ha fatto questo agosto Jeff, però? Non ha mollato, si è comprato un altro metal detector più aggiornato e la fede è stata ritrovata. Dopo ben 50 anni è riuscito a onorare quella promessa fatta al padre.
0: Pensa a te, questa fa il paio con un'altra notizia uscita questo agosto, non so se vi è stata già raccontata, di un ragazzo americano, sempre da quelle parti. Sono 30 anni che cerca il suo orologio prezioso. L'aveva perso in un laghetto, si ricorda benissimo il punto preciso. Lui tutti gli anni torna lì e cerca di setacciare, andando per sezioni, mappando un pochino il fondale, e si immerge con le bombole, e perché per lui era assolutamente importante,
1: vitale averlo,
0: di un marchio prestigioso. Il marchio è venuto a sapere di questa sua applicazione,
1: gliel'ha mandato a casa?
0: No, gli hanno
1: regalato delle bombe d'ossigeno.
0: Sarebbero stati probabilmente più brillanti. Gli hanno detto: vai, sappiamo che stai cercando questa cosa, che lo produciamo noi, senti, ti facciamo un grande sconto se ne acquisti uno nuovo. Lui ha accettato lo sconto, però persevera nella ricerca. Poi però noi a casa capita a volte, no? Di perdere delle cose, di dimenticarcele, perché poi ci stanchiamo anche alla svelta probabilmente di cercarle, nel caso.
1: Sì, io quando le perdo le ricompro automaticamente.
0: Ecco, esatto, e magari basterebbe un pochino più di pazienza.
1: Poi la compro, mi arriva a casa, dopo 2 settimane che non ho più il diritto di recesso, ritrovo la mia.
0: Sempre così. Qual è quella cosa che è saltata fuori proprio quando ormai avevate dimenticato di averla persa e come Sabrina ne avete magari comprata nel frattempo una nuova? 331 80 90 101.

0: Bruno Mars, che gran successo a San Siro questo luglio, con due date pienissime ha fatto ballare, parlare di sé, ovviamente grande risultato. Su R101 ci sono Paolo e Sabrina con noi sino alle 12. Si parlava di chi ha perso la fede, quella nuziale, che poi l'ha ritrovata dopo 50 anni. Si parlava di quell'altro che cerca un orologio in un laghetto da altri 30, però senza successo. Gente che si compra dei magneti. Però
1: per trovare
0: su
1: delle cose, però, che tirano su tutto tranne l'articolo desiderato.
0: Perché il magnete, se non dico bestialità, non tira su l'oro.
1: Penso qualsiasi tira tipo di ferro, leghe.
0: Esatto. E invece gente che si evolve e che gira le spiagge anche italiane con dei metal detector. Altro che fanno quello che dovrebbe fare il bagnino nel portarti a pari la sabbia. Lo fanno loro con i metal detector.
1: E fanno anche la giornata perché escono anche belle cose.
0: Trovano la catenina che ha perso tua figlia o anche l'anello importante che ti è scivolato dal dito. E sentiamo cosa avete detto.
2: Io come lavoro faccio le pulizie.
0: Sì.
2: E quando pulisco i divani li ribalto al contrario.
0: Okay.
2: E sicché un giorno vedo spuntare in una delle fessure un qualcosa di metallo.
0: Oh.
2: Lo tiro fuori ed era un orologio. La signora mi guarda e mi fa: ma sai da quanti anni io lo cerco quell'orologio?
0: Ma no.
2: E la figlia fa: me ne avete detti di tutti i colori. Avete detto che l'ho perso da un'altra parte. Io sapevo che ho infilato la mano nel divano, ma non l'ho più trovato.
0: Però pazienza.
1: Sì, stavano litigando.
0: Le pieghe del divano sono i primi posti dove si va a cercare. Il telecomando è sempre lì sotto.
1: Forse la proprietaria era un po' pigra.
0: Può essere. Il vostro ritrovamento fortuito anche a distanza di tempo. 331 80 90 101.

0: 11:20 del mercoledì mattina su R101, anche Sombre con Home Wrecker, con Paolo e Sabrina sino alle 12, poi i Bonazzi, l'ho detto bene stavolta.
1: Giusto.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
6: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
14: apri R101.
2: R101.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Take That su R101. Bisogna solo avere pazienza perché arrivano, è vero che arrivano?
1: Certo che arrivano, arrivano in Italia per 3 date del loro Dreamers Tour e noi siamo orgogliosi, io da adolescenza che ero e speaker di oggi, di dirvi che R101 è radio ufficiale del tour dei Take That. E ancora di più, andate sul sito www.r101.it perché vi aspetta una sorpresa gigante. E se ve lo dice Bambi, gigante lo è sul serio.
0: E bisogna solo avere pazienza perché poi ce li si potrà godere dal vivo nel 2027. La pazienza, che è un elemento imprescindibile quando si cerca qualcosa, e poi non salta mai fuori al momento, lo si ricerca, poi passa del tempo e alla fine magari ecco lì che ti fa capolino dalla piega di un divano da chissà dove. C'è questo amico che dice: le chiavi della macchina ritrovate dopo anni in un carillon le aveva messe mia figlia piccola, dice Alice. I nani di casa sono spesso i primi colpevoli di questo.
1: Però se chiedi loro: hai visto qualcosa? No.
0: Chi ha spostato sta roba? Ah, io no. L'hai presa tu? No, ti prego, dimmi che l'hai presa tu, non mi arrabbio. No? Dai, veramente, perché è impossibile. Era qui, la mamma non l'ha toccata, l'hai toccata tu. No.
1: Magari beata ingenuità, non poi si ricordano.
0: E poi gliela trovi sotto il cuscino. Succede anche questo. Ce
1: succede
0: altre.
1: Anche chi ha una bella botta di culo, esatto, diciamo. Poi ve lo leggiamo e salutiamo l'ascoltatore.
0: Se ne avete altre, 331 80 90 101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma facci pazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Easy Lover, Miley Cyrus su R101. Chi cerca trova, deve solo avere pazienza. Prima o poi qualcosa salta fuori, anche quel vecchio oggetto che pensavate di dare per perso in assoluto.
1: Sono Andrea da Pero, provincia di Milano. Allora, era l'inverno del 1991 e praticamente in mezzo alla neve persi le chiavi. E il cane, che si chiamava Nicky, gli dicevo: Nicky, cerca le chiavi. Disperato, Nicky, cerca le chiavi. Sparì per un'ora il cane, tornò con le chiavi tra i denti, da un lato della bocca, e la lingua dall'altro lato della bocca. Mi mise a piangere, scoppiava a piangere, ma felicissimo perché il cane ritrovò le chiavi.
0: Ma tu pensa.
2: Ma l'avevi allenato facendogliela annusare?
0: Che adesso lo stesso cane, nel caso, gli va a prendere la macchina e gliela toglie dal garage e gliela lascia accesa, bella calda d'inverno.
2: Cane fenomenale.
0: Cane fenomenale, perché uno non so come tu abbia potuto riferirti al cane e spiegandogli cosa sono le chiavi e cosa in realtà stavi davvero cercando.
2: Esatto.
0: Il fatto di dove potenzialmente tu potevi averle perse, quello ha capito tutto, è andato a cercare per un'ora finché non è tornato con le chiavi.
2: Mamma, geniale.
0: C'erano le barzellette che quando tornava il cane col giornale tra i denti, perché l'aveva già letto lui. Ci sono evidentemente questi
2: animali, cani fenomeni.
0: Esatto, lo dicono che sono intelligenti, forse anche troppo. Questa è R101. Enjoy the music.

0: siete sti guaglione, ma ci rompono.
1: Siamo Paolo, siamo Sabrina, fino a mezzogiorno.
0: E sina festa e balla.
1: E balla e canta.
2: Buona giornata, buon mercoledì.
3: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da

0: Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
1: Bene. Wow. E allora, presto che tardi, la canzone che ti fa stare bene cos'è?
2: Guarda, citerò il Musazzi che è proprio di fronte a noi insieme, sì, a Fabio De Vivo. La canzone ti fa stare bene è una possibilità che viene elargita ai nostri ascoltatori per poter sentire un loro pezzo preferito in onda.
1: Musazzi è stato in grado di darti questa sequenza così parola per parola?
2: Parola per parola, pedisseguamento ha seguito lui.
1: Da oggi ho un nuovo idolo. Adesso sentiamo voi cosa avete chiesto.
3: Oggi la canzone che mi fa stare bene è In a Smile dei Tet.

0: Inner Smile, Texas, la canzone che ha fatto stare bene il nostro amico. Beh, è un peccato che Rossetti non abbia lasciato i microfoni aperti un istante fa, perché domani saremmo stati su tutti i giornali con un momento di sconfinata
1: ma
0: poesia
1: ad opera
0: del nostro Stefano.
1: Ma penso che forse sei stato ottimista, perché io penso saremmo stati anche in galera. Però
0: ma può anche essere, può anche essere. Allora, tornando a bomba e chiudendo poi anche quella cosa che vi è stata chiesta, partendo dalla notizia di quel tizio che ha ritrovato dopo tanto tempo l'oggetto prezioso che dava per perso, vi siete fatti avanti in molti, ed ecco gli ultimi due.
2: Io per tanto

0: tempo ho cercato la sveglia che ho in cucina.
1: Sì.
0: L'ho cercata ovunque per mesi.
1: Perché?
0: Ho dovuto comprarne un'altra.
1: Okay.
0: Poi mi sono messa a sbrinare il freezer e l'ho trovata nel freezer.
1: E vabbè, la sveglia nel frigorifero, come ha potuto finirci? Ah, forse devo ricordarmi di toglierlo fuori a quest'ora.
2: E forse ha invertito, ha tirato fuori il pollo e ha messo dentro la sveglia, sì. Chi lo sa?
1: Guarda bene. Guarda bene quel pezzo di lonza che hai sul comodino, che ti sei che...
2: E non metterla nel forno.
1: Esatto, esatto.
3: Io chiamo in causa Sant'Antonio.
1: Oh,
2: addirittura.
3: E quasi sempre funziona. Sant'Antonio da barba bianca, fan truà quel che manca.
1: Funziona.
2: Ma funziona su tutto, perché ho delle amiche singole, potrebbero affidarsi a lui.
1: Io sento gente che chiama i santi, ma in una maniera totalmente diversa. Elisa, se piovesse il tuo nome.

0: Su R101 ci siamo. Ma i saluti, grazie Sabrina. Chi sono quei due?
1: Sono i Bonazzi, alias Fabio De Vivo e Stefano Musazzi.
0: Buttiamoci nel lettone insieme a loro. Ringraziamo Michele Rossetti in parte tecnica. E questa strana coppia vi aspetta nuovamente
1: domani alle 9,
0: qui sempre su R101. Tra poco i Bonazzi. Buon proseguimento.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams.
15: 101, enjoy the music.
16: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
0: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buona giornata da Federica De Boni. Caos in Germania dopo un'esplosione alla stazione centrale di Augusta con due feriti, altra sospetta bomba rinvenuta questa mattina in un cestino. Treni fermi e un ordigno è stato trovato anche a Colonia. Artificieri sul posto e indagini in corso. Allarme di italiani su possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Europa, afferma, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Il vice premier è in Irlanda per la riunione dei ministri degli esteri. Berlino accusa Mosca, a Lipsia attacco di guerra ibrida. I prezzi alla produzione dell'industria volano a luglio, più 2,4% su base mensile e più 7,8% su base annua. Era a più 5,8% a giugno, lo comunica l'Istat. Le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi delle tariffe della componente energetica sul mercato interno. L'Italia è ultima tra i paesi della G7 per la spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL, scesa al 6,2%, lo rileva la Fondazione Gimbe. Il valore italiano è nettamente inferiore al 7,1% che rappresenta sia la media OCSE sia la media dei paesi europei. Per allinearsi servono almeno 36 miliardi di euro in più. Botte in carcere per Walter Lavitola. Arrestato il 10 agosto e detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Nel pomeriggio di ieri sarebbe stato vittima di un'aggressione, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Tennis, impresa sfiorata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo. Zverev si è arreso dopo 5 set in quasi 5 ore di gioco. Calcio Torino e Parma eliminate dalla Coppa Italia, rispettivamente dal Monza e dalla Cremonese. Agli ottavi le due squadre ora incroceranno Milan e Como. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Siamo su R101 anche oggi, la prima settimana post vacanze per quanto ci riguarda, che tentiamo comunque di mandare al varo in modo esagerato.
1: Cerchiamo di portare il risultato a casa, almeno per questa prima settimana di rientro. Ecco, ringraziamo il nostro Michele Rossetti Lipstick alla
0: regia. Che ritroviamo, e poi ci siamo noi come ogni giorno per un paio d'ore, da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, e poi ci siete voi, che fondamentalmente è l'unica cosa che conta.
1: Sì, però sono un po' triste del live. Perché alla mia destra oggi non c'è nessuno. Non c'è la nostra Roberta Bussolage.
0: Hai iniziato con lo smart working.
1: Smart working, neanche ricominciato a lavorare. Lei già a casa a fare smart working.
0: Ma qui c'è qualcosa che non va. Bisogna indagare.
1: Lo smart working in una radio.
0: Esatto.

0: TGIF qui su R101, che poi non è venerdì oggi, bensì mercoledì, quindi siamo ancora a metà della settimana, il cosiddetto giro di boa.
1: Purtroppo non siamo già al Thanks God It's Friday, come esatto. Cita appunto Katy Perry in questa canzone.
0: Esatto, esatto. Sai che mi stavo guardando un attimino nel nostro monitor, no? Perché poi anche voi, se avete voglia, potete guardarci sul canale 67, e mi sembra di avere quest'oggi la testa piccola.
1: Perché?
0: Cioè, io che di solito ho il testone.
1: Ma va spiegato il perché. Perché The Live ieri sera ha deciso di andare a arrangiarsi, ma si è arrangiato bene.
0: Sì, cioè io di solito comunque sto sempre un po' sul mio, no? Ciuffata in evidenza, cioè porto lo stesso taglio praticamente da anni e anni e anni. Un po' più folto da tre a questa parte, grazie al Bosforo. Però devo dire che ieri ho detto no, voglio comunque dare un po' una ripulita, voglio fare una bella arrangiatona, anche perché dopo l'estate il capello mi diventa crespo, mi diventa comunque stressato dal sole, quindi ho fatto una rasura di cui non mi sono pentito.
1: Ecco, la vera domanda è questa: ma The Live si è pentito o no di, allora, questo taglio così comunque notevole?
0: Pentito no, perché chi se ne fotte, cioè alla fine i capelli crescono, nel mio caso in un mese e mezzo, forse anche meno, sono come prima, però guardarmi così ammetto che non mi riconosco, cioè un po' come, che so io, Sansone quando gli tagliavi i capelli. Sansone, ma non Sansone, il nostro vicino di casa di 105,
1: ha
0: Alessandro.
1: Ha perso anche tutta la forza Sansone quando si è tagliato i capelli.
0: Guarda, io guardandomi penso di aver perso un po' la dignità, onestamente.
1: No, però, ho visto di peggio, credimi. Ti ricordi quando mi sono fatto i capelli bianchi io?
0: Sì.
1: Tre decolorazioni di filler in doccia, mi si staccavano le ciocche in mano praticamente, una roba drammatica, e da lì appunto poi sono andato in Turchia. Ma questa è un'altra storia, perché vogliamo parlare di voi, cari Bonacci. Care Bonazzi, qual è stato quella cosa, quel momento della vostra vita in cui vi siete guardati allo specchio e avete detto ho fatto una cagata?
0: Non dovete limitarvi al tatuaggio, lì è facile, qualora ce ne fosse uno da raccontarci va bene, al 331 80 90 101. Ma quali sono quei cambiamenti fisici, estetici che avete effettuato per cui poi avete pensato ho fatto una, quella roba lì?

0: Oggi Manu Chao viajando per il mondo qui su R101, in radio ma anche in TV sul canale 67 nel caso vogliate sintonizzarvi. Vi abbiamo chiesto insomma di cosa magari nella vita vi siete pentiti di aver fatto, ma sotto un punto di vista fisico-estetico.
1: Esatto, sentiamo voi.
2: La volta che ho fatto una grande c***a è quando mi sono tolta la crosticina dalla faccia dopo aver passato la varicella. Ho ancora il ricordo, un buco enorme.
0: Ce l'ho anch'io. Ma ce l'ho anch'io, cioè sul naso. Io da una parte ho ancora quello che era il buco al naso del piercing. Ho avuto un botto io. E dall'altra il buco,
1: però,
0: capito?
1: Ma ti sei staccato qualcosa dalla varicella?
0: Sì, ma una roba che succede per quando sei bambino, quindi sai, non te lo ricordi. Però io non ricordo mai dove avevo il buco al naso,
1: però
0: perché quando mi guardo sulle narici ho due buchi.
1: Sei speculare adesso, esatto. Quindi va bene. L'hai fatto apposta.
0: Sì, io odio la simmetria, quindi forse per quel motivo
1: esatto.
0: Là. Va bene, dai, vogliamo sapere da parte vostra quali sono quei difetti, quelle robe che avete fatto sul vostro corpo di cui vi pentite, con un messaggio vocale.

0: Eccoci, maledetto me qui su R101. Stiamo parlando insieme a voi, carissimi bonazzi e carissime bonazze, di quelle cose che avete fatto nella vostra vita di cui poi vi siete pentiti.
1: Sentiamo. Come io ho un capello crespo e mi sono fatta il bob lo scorso inverno e sinceramente sembravo un pandoro, un panettone, proprio troppo crespi.
0: Non so cosa sia il bob, ma comunque grazie per questa tua preziosissima testimonianza. Continuate anche voi altri al 331 80 101 a raccontarci le vostre. Grazie.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme! Al cinema dal 2 settembre!
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Una produzione Top Ten Group.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su R101.it e scopri come.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
11: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
18: No, a giocare a calcio.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
20: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
21: Vanessa Incontrada.
22: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
21: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49€, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: live di Cher qui su R101 alle 12:29 minuti. Si parla di cose di cui ci siamo pentiti fisicamente parlando, cioè di azioni eseguite sul nostro corpo, dal tatuaggio al taglio di capelli alla laminazione delle sopracciglia.
1: Sì, sentiamone ancora uno, poi cambiamo argomento che mi sono anche già rotto. Guarda,
2: ero a militare con un commilitone, mi dice ti faccio un tatuaggio,
1: cambi idea in fretta.
2: Gli ho detto ah sì, che bello, che figata, sei capace? E mi dice sì, e mi ha fatto una spada con una donna sulla spada e un serpente. Al giorno d'oggi, siccome che l'avevamo fatto con un ago, da cucire, al giorno d'oggi sono pentito amaramente perché è una macchia tremenda. Dovrei farci un altro tatuaggio sopra, ma non mi piacciono i tatuaggi.
0: Guarda, io fossi stato in te, avrei fatto la spada nella doccia. No, secondo me,
1: però, perdonami un attimo: una spada, un drago e una donna tatuati con l'ago, cioè il tempo del
0: tatuaggio,
1: no, ma il tempo, cioè, scusa, cioè, 8 ore già messo a fartelo. Perché normalmente un tatuaggio del genere, bene o male, 2 ore ci metti, no?
0: Beh sì, anche di più, anche poi dipende quanto è grande.
1: Vabbè, non lo so.
0: Non lo so. Un bel argomento
1: molto,
0: però,
1: Finiamolo perché siamo stanchi. Adesso penseremo a qualcos'altro. Mentre qua cantano i Weekend Daft Punk.
0: Chi?
1: Daft Punk. Non mi veniva.
0: The Weekend.

0: Iosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: tattici nucleari Islanda qui su R101 alle 12:38. Prenderemo nota di Islanda per un argomento che vorremmo fare dopo, ma prima c'è da ricordarvi una cosa importante, soprattutto se siete in giro, non tanto in Islanda ma quanto dalle parti della Liguria in questo weekend a venire.
1: Esatto, perché giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 Belvedere del Resentello a Ventimiglia appunto diventerà palcoscenico del programma condotto da Michel Hunziker, che andrà poi in diretta su Canale 5 Super Karaoke.
0: Esatto, esatto, dopo la grande edizione di qualche mese fa praticamente il tutto ritorna, sempre con un purpurri di cantanti pazzeschi:
1: Alex Britti, Anna Tangelo, Baby K, Benje Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grande, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi.
0: Allora, avete voglia di cantare insieme a questi cantanti qua? Avete la possibilità di farlo, basta andare nei pressi di Ventimiglia in questo weekend dal 3 al 5 per poter insomma cantare tutte le canzoni di quest'estate ma anche quelle storiche.
1: Vedere in anteprima un programma che poi uscirà in diretta,
0: no,
1: in diretta
0: Super Karaoke.

0: Maria di Madonna qui su R101.
1: Ma è un titolo spagnolo o è, cioè, è tipo Danzateria?
0: Guarda, esistevano delle compilation in passato, negli anni 90, che si chiamavano Danzenteria. Io ne avevo un sacco, non so se un omaggio.
1: Beh, ho imparato qualcosa anche oggi, dai.
0: Ma guarda, devo vedere se ce l'ho ancora, tra l'altro, quei CD lì. Sai, con tutte quelle canzoni un po' tipo ti sei bevuto il cervello. Quelle robe degli anni 90 un po' così.
1: Mancano, mi mancano.
0: Ma meno male, ti dirò, guarda.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono pari 5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso l'università

0: aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
1: Frequenziamoci con Iren.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99 euro. Ultimate Gel da 3 flacconi è a 10,99 euro. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Stare bene, una cosa molto bella che succede ogni ora qui su Radio 101.
1: E posso dire che questa che è stata scelta è veramente bella, secondo me è la più bella di questo gruppo.
0: Esatto, un esubero di lacca e di messo in piega pazzesca da parte di questo gruppo che ha fatto un po' la storia degli anni 70. Chi è che c'è?
2: La canzone che mi farebbe tanto bene ascoltare è More Than a Woman dei Bee Gees.
3: More Than a Woman. Ascoltiamolo, ascoltiamo.
0: C'è del limone, secondo me, poi
3: ascoltando. Qua è John Travolta, la febbre del sabato sera.
0: Bee Gees.

0: Diana Woman dei Bee Gees. Sai che io mi rendo conto di avere il terrore del fatto che possono tornare nuovamente di moda i pantaloni a zampa.
1: Perché è un terrore?
0: Non mi piacciono.
1: No, no, invece secondo me hanno quel... Ah no, aspetta, però non erano... Erano tornati anche di moda pochi...
0: Sì.
1: L'anno scorso, 2 anni fa, sulle donne.
0: Ah, ok,
1: le donne
0: cioè
1: un
0: non in modo massivo.
1: Tre anni fa mi ricordo le donne andavano in giro col pantalone di zampa. Però a me piacerebbe tornare come quando Baglioni cantava "E tu", capito? Col jeans lì che si apriva tutto sotto,
0: okay.
1: Straordinario.
0: Che è una roba che peraltro era già tornata negli anni 2002-2004,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Cioè io ricordo che poi a un certo punto, per quanto tu rifiuti un certo tipo di moda,
1: torna.
0: Ne senti la necessità poi di assorbirti. E ricordo che anche io ho avuto qualche pantalone un po' a zampa. Ma l'idea oggi di mettermi un pantalone così a me fa rabbrividire completamente.
1: Io invece mi ci vedo. Una bella camicia, una giacca e sotto un bel jeans a zampa. Me l'ho attillato, no? Poi con la mia coscia, capisci? Imponente.
0: Ma scarpa? Cioè stivalata? Oppure...
1: Sì, sì, tipo gli anfibi. Quella roba lì voglio.
0: Ma punta?
1: Sì, punta di coccodrillo però.
0: Bene.
1: Bello.
0: Di ecopelle.
1: Di ecopelle. No, non di coccodrillo. No, no, il serpente, quell'altra più bella ancora.
0: Pitonati.
1: Pitonati, bravo.
0: Sai che io ricordo sempre in quegli anni lì, 2002-2003, andavano tantissimo gli stivali, quelli da cowboy. Io ricordo di aver speso ancora oggi.
1: Sì, sì, sì.
0: Ricordo di aver speso, ma mi ricordo perché è una roba che mi lascia basito. Ma tipo o 300 o 400 euro in tempi in cui i soldi davvero non ce n'erano. In via Torino, a Milano,
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Aver comprato questo paio di stivaloni. Hanno anche un nome, adesso non mi sovviene.
1: Ma
0: tutti pitonati.
1: Beh, straordinario.
0: Ma io li ho messi uno o due
1: sogno.
0: Volte, me ne vergognavo.
1: Erano il mio sogno, invece no. Siccome le mie tasche erano un po' più umili, avevo preso la cintura e basta, pitonata. Era stupenda, guarda. L'ho tenuta, ma 20 anni l'ho tenuta. Quasi quasi domani la rimetto.
0: No, la cintura non ho mai avuto.
1: Cintura pitonata, tanta roba, credimi.
0: Quegli stivali lì, io mi chiedevo, ma perché li ho acquistati? Poi, boh, saranno finiti da qualche parte.
1: Senti che pezzo del live, quasi quasi vado a tatuarmi il titolo di questa canzone.
0: Sì, ma in grigio.
1: In grigio,
0: però...
1: piccoli.

0: in onda anche per questa nuova stagione, che è la stagione 2026-2027.
1: Eh sì, da settembre inizia questa stagione.
0: Ma è una follia.
1: Ma per me non, no, la vedo diversa io. Per me esiste il 2026 e poi il 2027.
0: Scusa,
1: negli
0: anni scolastici.
1: Ma è la scuola, capito? Ah. Adesso siamo nell'ambito lavorativo, grazie a Dio, perché... Ecco, questo potrebbe essere un tema. Rimpiangete l'età della scuola o siete
0: o
1: felici
0: della pietra
1: di essere approdati nel mondo degli adulti?
0: Va bene, disquisizioni di cui si parla, magari si parlerà a breve, quindi Bonazzi di R101 con il Musazzi, Fabio De Vivo, alla regia Claudio Randone, che mi ha preso il posto di Michele Rossetti.
1: Esatto, adesso dobbiamo anche giocare, per un sacco di cose dobbiamo
0: fare. Troppa roba, io non c'ho la testa.

0: 101, le 13:04. Siamo insieme mercoledì, come ogni giorno abbiamo un po' questa abitudine, che può essere un'abitudine sana o insana, di giocare.
1: Assolutamente sana, perché si porta un po' di spensieratezza nelle vite nostre e vostre, tendenzialmente miserabili.
0: Ma poi non c'è della ludopatia, perché non mettiamo nulla in palio, se non delle cose assolutamente misere e meschine. Allora, assolutamente, indovinate quello che è il... A cosa giochiamo?
1: Giochiamo a... Vai!
0: Locandinage, sta roba qua.

0: Cioè, fava avanti e indietro, no?
1: Questa per me è in assoluto la sigla più bella che abbiamo, che il nostro Jeps ha partorito per noi.
0: Guarda, io penso di aver sentito sta roba qua fino a 3 giorni fa alle Maldive. Cioè, ogni volta che uscivo sentivo sta roba qua.
1: Eccola qua. È proprio bella. Dai, ve la regaliamo.
0: Senti. Cioè, mi hai voglia di prendere il caico.
1: Schiattamarraneo. Vabbè, Locandinage.
0: Sai che ho scoperto una roba, tra l'altro, a proposito del catamarano, della barca. Ho saputo che in Russia il catamarano, la barca, lo chiamano il catamaranchia. Cioè, mi sono trovato a pescare con dei russi e continuavano tipo catamaranchia.
1: Ma perché, scusa, la parola catamarano è italiana, ma si utilizza per tutto tutto il mondo.
0: Non lo so, non capivo una parola, però a un certo punto sentivo catamaranchia.
1: Approfondiremo anche il discorso. Non abbiamo più tempo, giochiamo domani. Niente, allora, locandina, gioco semplicissimo. Vi descriveremo una locandina di un film e voi dovrete dirci il titolo del film grazie a questa descrizione. Allora, locandina pressoché tutta nera. Si vedono due facce, ok?
0: Della stessa medaglia.
1: No, di due medaglie. Ah. Sono due facce in primo piano, nel centro della locandina, con delle sfumature di luce, diciamo, no? Delle luci un po' così particolari. In alto i nomi dei due attori protagonisti, e nella parte bassa c'è il titolo del film che ha uno slash in mezzo. Questa è la locandina del film.
0: Ah, uno slash, cioè come una divisione della frase.
1: Sì, lo slash è presente anche tra i cognomi dei due attori protagonisti di questo film. No, è molto semplice.
0: Dici?
1: Sì, Anzi, ho dato un grande aiuto all'inizio perché mi sono un po' confuso.
0: Dovete capirlo voi, allora non lo ripetiamo.
1: No.
0: Al 331 80 90 101 con la vostra voce cercate di indovinare quale sia la locandina del medesimo film.
1: Non lo ripetiamo perché non abbiamo neanche più tempo per farlo.

0: ascolto questa canzone di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, e la domanda mi sovviene. Cioè, arrivasse uno da te, no?
1: Sì.
0: Agita Coca-Cola.
1: Sì.
0: E te la spruzza addosso. Tu come la prendi? Perché qua ne parla in un modo romantico, capito? Agitare Coca-Cola.
1: Vabbè, sto passeggiando per strada e arriva uno così. O siamo a una festa a casa e per goliardia succede. No, sono due cose di vecchia. Cammino per strada anche con la mia giacca bella di lino bianca e mi spruzzano, mi migiano le balle.
0: Capito? Certo. È il lato romantico che non regge. Vabbè, niente, stiamo giocando locandinage, quindi da pali in frasca, come siamo soliti fare. Qual è la locandina che abbiamo descritto prima?
1: Locandina ha uno sfondo tendenzialmente nero, ci sono i due visi degli attori protagonisti in primo piano con un gioco di luci, diciamo, che mettono in evidenza una parte del viso a testa dei due attori. In alto i nomi degli attori, suddivisi da uno slash, e sotto il titolo del film, suddiviso da uno slash.
2: Una poltrona per due.
1: No, non è una poltrona per due, no. Mi dispiace.
3: Potrebbe essere Robert De Niro e Al Pacino, Hit la sfida.
1: Hit la sfida, la locandina dentro 64 persone.
0: Vabbè, abbiamo fatto ieri Hit la sfida con un altro gioco,
1: una frase,
0: no?
1: Sì.
4: Buongiorno ragazzi, Nessuna verità il film, con DiCaprio e Russell Crowe.
1: No, gran film. No.
0: Ma
1: abbiamo... chiudiamola subito perché...
0: Sì, perché prima in un certo qual modo, nonostante io non abbia colto assolutamente, tu ti sei comunque tradito dicendo ci sono due facce.
1: Due facce, che è il titolo del film, la traduzione italiana, ha dentro quel due facce.
5: Secondo me il titolo della locandina di oggi è Face Off.
6: Buongiorno, il film è Face Off, John Travolta e Nicolas Cage.
7: La locandina è quella di Face Off.
8: Il film è Face Off con Nicolas Cage e John Travolta.
1: Esatto, è Face Off, due facce appunto di un assassino, è il titolo del film.
0: Esatto.
1: Ma tra poco faremo una nuova manche con una nuova locandina.
0: Perché è tanta soddisfazione.
1: Sì, questa non mi ha dato troppe soddisfazioni. Ne ho scelta una un po' più difficile.
0: Vabbè,
1: adesso
0: c'è Taylor Swift.

0: Swift qui su R101. Abbiamo giocato alla prima manche di locandinaggio, ne facciamo una seconda, ma dopo andremo a...
1: con una nuova locandina, appunto.
0: Difficile,
1: però riascoltare.
0: Infame.
1: Un po' più difficile, però il bello sarà riascoltare la sigla.
0: Dai, state qui con noi.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
14: Vanessa Incontrada.
15: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
14: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Musangi and the Live.
1: Allora, è la versione brasiliana.
0: La locandina in questione, da indovinare, caro The Live, ha un alone, diciamo, seppia. Cioè, tutto un po' color seppia. Un po' vecchio, esatto. Cioè,
1: è ingiallito.
0: Eh sì, è un ingiallito proprio. Il titolo in alto con il nome dell'attore protagonista in bianco, mentre nella parte di sinistra della locandina c'è la figura intera dell'attore, appunto, in questione, con un impermeabile, una giacca, una cravatta e lo sguardo un po' terzo verso il basso. Sulla parte destra invece c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 righe di una frase. Sì. Poi do un indizio in più.
1: Tu hai già capito, Randone?
0: Hai già capito?
1: È così facile.
0: È stato così. Sì. Vabbè, allora non.
1: Ma io dove vivo? Su Plutone.
0: Non guardi le locandine. Te.
1: Sarà quello, boh.
0: Sicuro. Allora niente, mi fermo qua perché non do l'ulteriore indizio. Che film è?
1: Perché
0: è
1: una roba la Hitchcock, questa.
0: No, no, dopo, nel caso in cui non dovessi indovinare nessuno, do il dettaglio in
1: più.
0: Va
1: bene, dai, 331 80 90 101, dovete indovinare voi, lo sapete, non si vince nulla come al solito, nonché la nostra stima che è sempre.
0: La mia sicuramente, sul cinema con me sfondate una porta aperta.
1: O comunque una bella pacca sulla spalla che non ve la vieterà mai nessuno.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Dolce Vita qui su R101 alle 13.35 minuti, presenti per la seconda manche di Locandinage qui nei Bonazzi, un gioco incredibile dove non vincete nulla, ma vi assicuro la vostra autostima migliorerà tantissimo.
1: La nostra giornata di sicuro. Locandina in questione, per appunto indovinare il film, c'è il protagonista in piedi con un impermeabile, una cravatta, eccetera eccetera. In alto il titolo del film in bianco, e do un indizio in più: sul pavimento, ok, c'è un'orma, un'impronta.
0: Ma io ce l'ho presente quella locandina lì, non mi ricordo neanche io il titolo.
1: Diciamo, c'è un'immagine di un'ala di un angelo, ok? E poi sulla destra c'è sette righe di una frase scritta. L'attore in questione ha i capelli bianchi.
0: Ok, da sempre, tra l'altro.
1: Sempre,
0: è un po' come Fabrizio Romanelli, lui è nato esatto. Praticamente.
1: Chi è?
2: Film è certamente Collateral.
1: Allora, Collateral lo ricorda, è vero, può essere, però lì c'è Tom Cruise che
0: aveva i capelli bianchi.
1: Bianchi, esatto, però non è Collateral. No.
2: Io ho pensato subito a Casablanca.
0: No, Casablanca ci si va solamente per cambiare i connotati.
1: Ma poi Casablanca ci sono due attori nella locandina.
0: No.
1: Ah sì, la locandina in questione, anche la sfumatura è tutta di color seppia, diciamo. Un
0: ma
1: po'
0: che vecchio.
1: No, il film no, ha 30 e passa anni. 30
0: Casablanca?
1: Anni. No, questo.
0: Ah, questo? Ah,
1: questo
0: okay,
1: mi sembra
0: okay.
1: Che sia proprio del 96, non vorrei dire, ma mi sembra di sì.
3: Poi. Sherlock Holmes.
1: Vai avanti te che io cerco.
0: Non è Sherlock Holmes.
2: La locandina è quella di Fight Club con Brad Pitt.
0: E basta. Mi è piaciuto il fatto che comunque abbia citato solo Brad Pitt. Eh?
1: Perché Edward Norton non c'è. Però attenzione, perché Edward Norton con il film in questione
0: ha a che fare.
1: E c'è.
0: Sì,
1: no, non è il protagonista, però c'è.
0: Ce l'ho il titolo!
1: Ce l'ho! Fin del 96,
0: quelle
1: tra
0: che...
1: l'altro. Beh, oramai.
0: Ai.
1: Sì, bravo, quello. Però oramai. No, devi fare così. Ai! Che film è? Potremmo fare anche questo gioco.
0: Bello. Disagio, basta, lo chiameremo. 331 80 90 101, indovinate voi. Enjoy the music.

dischi prefe di quest'estate 2026, Another con Talk to You qui su R101. Noi stiamo giocando a Locandinage e dopo quelli che saranno i vostri titoli da indovinare.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 €. Regolamento su mcdonalds.it.
13: Thank you.

0: canzone che ti fa stare bene, quel pezzaccio che arriva ogni ora qui su R101.
1: Scelta direttamente da voi, quindi una grande possibilità, non perdetela, mi raccomando.
0: Esatto, voi basta mandare un messaggio al 331 80 90 101, il resto ci pensiamo noi. Chi è che c'è?
2: Allora, la canzone che mi farebbe stare bene è degli Oasis, Don't Look Back in Anger.
0: Pezzaccio questo.
1: Non guardare mai negli hangar. Non guardare negli hangar.
0: Quelli degli aerei?
1: Sì.
0: Perché sia mai che ti viene voglia di rubarne uno. Sarà quello.
3: Il capitano.

0: Look Back in Anger, che tradotto sarebbe
1: non guardare indietro nell'hangar.
0: Esatto. Vabbè, le soluzioni a quella che è la seconda manche di Locandina.
1: Abbiamo descritto una locandina, sentiamo, dai. Sentiamo chi ha vinto, qual è il titolo? Ah, devo stare a ripetere ancora la descrizione.
0: No, ma chi se ne frega, dai.
2: Il film in questione è Schegge di paura con Richard Gere e Edward Norton.
1: Giusto.
3: Schegge di paura?
4: Il film è Schegge di paura.
1: Siete stati bravi, non tutti, pochissimi hanno indovinato, però quando abbiamo detto...
0: Nonostante l'accuratezza nella descrizione.
1: È assoluta, però quando abbiamo detto, cioè Edward Norton è del 96 il film, voglio dire...
0: Basta una googolata.
1: Questo era, esatto.
0: E c'è chi l'ha fatto, ovviamente, perché mica si può essere sempre solo corretti. Va bene, quasi al termine di questa diretta dei Bonazzi di R101, c'è ancora la musica, Irama con Nera.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore.
2: Angelina Mango, Angelina Marco Mango. Mengoni, per chiudere questa diretta insieme dei Bonazzi di R101, una prima settimana che vogliamo andare anche un po' a rodare prima di rientrare un po' così a schiaffo su quella che è la stagione 2026-2027.
3: Cos'è oggi, mercoledì o giovedì?
2: Oggi è merco.
3: Ah, mamma mia, mancano due giorni ancora. Vabbè, ringraziamo Claudio Randone, Rand One, alla regia. Adesso chi è che arriva?
2: Arrivano Melite e Marco con il Good Times, sempre qui su R101 Radio TV, dal Musazzi e Fabio De Vivo. È tutto.
3: Addio piacendo. Ci vediamo domani da mezzogiorno alle 14.
2: Addio, ciao.
3: Crazy Night.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Esther Roletto. È scontro tra Germania e Russia dopo che Berlino ha accusato Mosca per i droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino nega e minaccia reazioni devastanti alle misure di rappresaglia annunciate dal cancelliere Merz. Il ministro degli esteri italiani mette in guardia da possibili tentativi russi di condizionare le elezioni nei paesi dell'Unione Europea, Italia compresa, attraverso fake news e immagini manipolate. La misteriosa esplosione di un oggetto non identificato alla stazione centrale di Augusta in Germania in un sottopassaggio e poi un secondo allarme. Ci sono dei feriti, distrutte alcune vetrate, circolazione dei treni interrotta. Legge elettorale, Matteo Salvini chiude il ballottaggio, chiederò agli alleati di votare contro l'emendamento, annuncia il vice premier e aggiunge, si vota in un giorno, chi vince vince, governa per 5 anni, chi perde fa l'opposizione. Il caso della 13enne molestata in un minimarket a Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne sotto accusa, dipendente del negozio. Il giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato il fermo dell'uomo perché pentito in assenza di pericolo di fuga, disponendo solo l'obbligo di firma. Tentato femminicidio a Roma, arrestato il 47enne che ha coltellato l'ex moglie davanti al figlio adolescente, con il quale è fuggito per diverse ore dopo aver abbandonato la donna davanti al pronto soccorso. Per i medici, i fendenti non hanno ucciso solo per caso. Calcio alle 15, Sassuolo Frosinone, 16° di finale di Coppa Italia, dalle 18 Udinese-Venezia. Tennis US Open, Lorenzo Sonego, nonostante la sconfitta battuta in 5-7 da Zverev, è felice. Berrettini denuncia minacce di morte arrivate al fratello dagli scommettitori. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: amici del Good Times, come state? Buon mercoledì a tutti. Ciao,
1: buon
0: Marco
1: pomeriggio.
0: Santini.
1: Ciao.
0: Regia.
1: Melita Tognolo, siamo qui pronti e scattanti per, insomma, come sempre il nostro appuntamento insieme a voi in radio, ma anche in TV canale 67, quindi ci potete anche guardare. 6-7, esatto, come dicono i ragazzi, quelli
0: I giovani. Bambini.
1: Amici, oggi abbiamo preparato come sempre un bel menù, ci sarà ovviamente la nostra polemica immancabile tra un'oretta. Prima c'è una domanda che vi porta al tema di oggi e poi nella terza ora, perché per questa settimana
0: arriveremo
1: alle 17, un bel gioco,
0: finalmente si gioca. Io non vedo l'ora, ma intanto ragazzi segnatevi 331 80 90 101 il numero per farvi sentire.

0: Rihanna R101 e già chi tutti è? Voi chi è?
1: Ciao ragazzi, io vi adoro sia te Melita grazie. Che te Toniolo, grandi.
2: grazie mille.
0: No, il nuovo corso è Melita e tutto il suo staff.
2: È vero, perché ci è arrivato questo messaggio, grazie a Melita e a tutto lo staff.
0: Bene, tutto lo staff vi dice che il tema di oggi, amici, riguarda una cosa che ci sta altamente frantumando tutti, ovvero sia le alte temperature.
2: Ma a queste... te sta frantumando, no. Io sto benissimo al caldo.
0: Sondaggio. Quanto siete stufi di questo caldo, italiani e non? 331-8090-101. No, perché si parla di a quante ondate siamo arrivati? Quarta, quinta, sesta.
2: Non lo so, comunque ne arriverà anche un'altra,
0: basta,
2: se non sbaglio.
0: L'ho detto anche ieri, siamo stufi, basta.
2: E tra l'altro con questo caldo succederà una cosa, forse chi lo sa, lo racconteremo durante la nostra polemica delle ore 15,
0: esatto,
2: perché questo caldo sta spostando
0: alcune dinamiche.
2: Esatto.
0: Vediamo, insomma, ci arriveremo alle 15 alla polemica, dove come sempre i protagonisti sarete voi e pronti come sempre a dirci cosa ne pensate, da che parte state. Quindi il tema sarà in questa prima ora il caldo e vi chiediamo, con queste temperature, cosa rimandereste volentieri a ottobre, dando per scontato che almeno ad ottobre si inizi un attimino a respirare, che le ondate di calore siano finite, eh?
2: Sì, io sinceramente con il calduccio sto sempre bene, anche
0: sì,
2: perché
0: ma non
2: poi
0: è calduccio.
2: Ma il freddo comunque, ragazzi, dura tantissimo, poi ti
0: questo...
2: butta giù il morale.
0: Ma è l'inferno in terra, siamo
2: stufi. Ma non
0: stufi,
2: è vero, quando
0: basta.
2: Sei con me, Santini, sei sempre in paradiso.

0: Emma, Fabri Fibra, qui su R101 Antidroga. C'è il Good Times e c'è anche tanto caldo in generale su tutta l'Italia. Insomma, ci sono queste ondate che arrivano, vanno e vengono, che
1: ma
0: hanno
1: infatti,
0: rotto
1: dove andiamo
0: le scatole
1: questo weekend, Santini? Yeah.
2: Santini, puoi sì. spiegare alla tua stagista, per favore, che il caldo piace solo a lei e che questo caldo ha rotto il
1: Allora, mi piace molto l'immagine della stagista comunque.
0: Rimettiamo in ordine un po' no, le cose. Vai.
3: Buon pomeriggio Marco.
0: Ciao.
3: Mi dispiace perché tu, a te non piace il caldo, ma io sto come l'Ita. Io vorrei le ondate di calore anche a dicembre. Quindi.
0: No, ma non
1: bravo,
0: è questione. No, ragazzi, non è questione che non mi piace il caldo, figuriamoci, piace anche a me, ma questo non è caldo, obiettivamente. Si parla e lo dicono tutti gli studi scientifici che siamo su livelli che non sono normali. Qui c'è un tema da affrontare.
1: Capisco.
0: Che affronteremo oggi. In questo grande dibattito scientifico.
1: Pensavo invece
0: si potesse fare
1: no.
0: Un tema che riguarda i cambiamenti climatici. Ora non ne parliamo, ma ragazzi, ma è quello il problema.
1: Sì, ma abbassando un pelino la temperatura, un pelino comunque
0: pensavo
1: stiamo
0: il livello della chiacchiera.
1: questo lo facciamo già anche e? Perché ci sono io. Comunque la domanda è questa: con questo caldo cosa rimandereste volentieri a ottobre? Qualcuno ha scritto giustamente
0: sì?
1: comprare vestiti autunnali, perché anch'io non voglio fare il cambio armadio.
0: Anche questa cosa, dal punto di vista di uno che ha un negozio, è un grave danno. Io ho un amico che vende.
1: Sì, ma pensa positivo,
0: ma
1: però,
0: no,
1: Santini,
0: ma non
1: cioè,
0: è ma io penso invece a chi ha un mestiere come quello, cioè di vendere cose. Lui dice: io ho delle cose che devo già vendere adesso, autunnali, invernali, ma non posso venderle. Arriva lei, vabbè. Poi.
4: Ciao, sicuramente il cambio abito negli armadi, perché con questo caldo ci vogliono ancora i vestitini estivi. E quindi a ottobre vedrò da farsi bacioni.
1: Io non voglio aprire le ante del mio grande armadio autunnale.
0: 331 80 90 101. Con questo caldo cosa rimandereste volentieri ad ottobre?
1: 331 80 90 101. Diteci.

0: caldo che cosa rimandereste volentieri a ottobre?
1: Io con questo caldo ho evitato di fare le pulizie grosse, tipo le tapparelle, le persiane, il terrazzo. No, a ottobre col fresco faccio tutto.
0: Ci metto oggi dopo le 5.
2: Qualcuno scrive: rimanderei volentieri ad ottobre con questo caldo il cucinare cose molto pesanti.
0: Vero.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote versus Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 € e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
19: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
19: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
20: Vanessa Incontrada.
21: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
20: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
22: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Frequenziamoci con Iren.
6: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
10: Perché da Iren incontri la tua radio preferita.
6: Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
0: Frequenziamoci con Iren.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101, mercoledì pomeriggio 14:30 c'è il Good Times, questo programma appunto
1: siamo
0: con
1: noi, Melita Toniolo,
0: la stagista Melita Toniolo, Marco Santini facente parte dello staff della stagista. È tutto strano, insomma, no? Poi c'è
1: oggi
0: il nostro
1: una
0: cucù.
1: Giornata strana,
0: tutti voi ovviamente
1: colorata.
0: Colorata, sì, molto colorata. E stiamo parlando un po' delle ondate di calore, di caldo, e con questo caldo vi abbiamo chiesto cosa rimandereste volentieri ad ottobre. Ve lo stiamo chiedendo al 331 80 90 101, tanti messaggi scritti, anche e soprattutto li sentiamo i vostri vocali. Domanda che però, lo diciamo sempre, si collega al tema della polemica di oggi che arriva tra mezz'ora esatta.
1: Esatto, quindi andiamo a sentire voi.
2: Allora, io con questo caldo rimanderei volentieri ad ottobre tutti gli esercizi che faccio con i pesetti per contrastare le braccia a tendina o a mozzarella, come dir si voglia, che immancabilmente arrivano dopo una certa età in piena menopausa.
1: Anche prima, amica mia, anche prima.
0: Io rimanderei volentieri il mio lavoro perché faccio la postina e aggiunge anche il ciclo.
1: Brava, anch'io lo rimanderei proprio all'anno prossimo.
3: Vai. Rimanderò perché lo farò a ottobre, lo dico purtroppo, di viaggiare in moto, perché ormai sono 3 o 4 anni che proprio da metà maggio fino a fine agosto, metà settembre, non si riesce neanche a girare dal caldo che fa. Vabbè, si staccherà l'assicurazione d'estate al posto che l'inverno.
1: Ma sai che ci ho pensato in questi giorni di comprarmi una moto e di farmi la patente?
0: Io direi che... si può fare, Meli. Rimandare
1: è una cosa
0: bella, certo.
1: Cioè, ho voglia
0: ma
1: di cambiare
0: no?
1: qualcosa della mia vita.
0: Magari due moto, fatene regalare due. Una la dai... A me basta anche un motorino piccolo, è due anni che te lo sto chiedendo.
1: Ma stai già pensando al regalo, ma io me lo compro.
0: Bisogna pensare ai fatti, Meli. È inutile stare lì nelle nuvoline, nelle nuvole. I fatti
1: appunto,
0: concreti.
1: La moto, perché così vengo al lavoro e faccio prima.
0: Con questo caldo, cosa rimandereste volentieri a ottobre, amici? Ditecelo.

0: vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.
4: Sì.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles è sempre qui sulla radio che vi fa stare bene. R101, Marco e Melita, tutti voi, si parla di questo grande caldo, le ondate di calore, e che vi chiediamo cosa rimandereste volentieri ad ottobre. Questo è un po' il tema che poi tratteremo anche tra non molto nella nostra polemica. Sentiamo voi, 331 80 90 101, vai Club.
1: Cosa rimanderei volentieri? Al 1000 per 1000, l'inizio della scuola. Ma basta con questo inizio della scuola a settembre, ma facciamo ottobre. Basta.
2: Tenete in mente questo vocale che ci è arrivato, perché insomma tra 20 minuti ne riparleremo.
3: Io rimanderei veramente molto molto molto volentieri stirare.
2: Allora amica,
0: stirare.
2: L'abbiamo capito. Io ho lì una pila di roba, ragazzi, che non voglio stirare, non ce la faccio. Io odio stirare.
0: Cioè, si può anche chiamare.
2: Ma chi chiamo, Santini?
0: Chiamare qualcuno.
2: Io faccio tutto da sola, tutto.
0: Sì, ma tu che puoi chiamare la signora.
2: Ma io non posso niente.
0: Sì, puoi chiamare più di una signora
2: io
0: che viene a stirare
2: nessuno,
0: tutto.
2: Vabbè, mai più.
0: Qui dice rimanderei di montare volentieri ad ottobre le piastrelle di un terrazzo di più di 100 metri quadrati completamente a sole, solo perché alla fine del mese mi tocca pagare i due mutui delle case, quindi portare da mangiare alla famiglia. E quindi
2: ce la farai. Ragazzi, la nuova di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, qui su R101. Una

0: ci dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su R101. E tra pochissimo arrivano le vostre canzoni, quelle del passato che ci fanno stare bene.
2: E a proposito di con questo caldo, cosa rimanderei volentieri ad ottobre? Qualcuno ci scrive la palestra, ragazzi, gli esercizi.

0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittore.

0: senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: canzone che ti fa stare bene arriva anche in questo mercoledì 2 settembre.
1: Anche con questo caldo.
0: Anche con questo calor.
2: Ciao R101. Ciao. La mia canzone che ci fa stare bene è Camma Chameleon del Culture Club. Wow. Ciao.

0: Culture Club, Karma Chameleon, Karma Chameleon, meravigliosa questa canzone. Siamo andati nel 1983.
1: Wow.
0: Ragazzi, una cosa importantissima vi dobbiamo dire: c'è il conto alla rovescia. Siete pronti per Super Karaoke, questo grandissimo evento che porterà Ventimiglia e la Liguria in tutte le nostre case attraverso ovviamente Canale 5. Giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 settembre il Belvedere del Resentello a Ventimiglia diventerà il palcoscenico di questo programma che tutti conosciamo, condotto da Michel Hunziker, con tre serate di grande musica, ovviamente tanto spettacolo, con tanti artisti.
1: Ma tantissimi: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Ben Jeffede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi, insomma, questo Super Karaoke, lo ricordiamo, è il risultato di un grande lavoro portato avanti in queste settimane da Regione Liguria e Comune di Ventimiglia, in collaborazione ovviamente con Mediaset. Quindi se siete in Liguria vi aspettiamo a Ventimiglia, segnate tutto il 3, il 4 e il 5 settembre per cantare ovviamente tutti insieme al Super Karaoke di Canale 5. E tra un attimo invece, amici, come sempre tutti i giorni alle 15 in arrivo c'è Napoli.

0: Già all'ora della polemica, certo, su R101 scattano in questo preciso istante le ore 15 e quindi nel Good Times con Marco e Melita, con cui regia, è il momento di dare spazio a voi, alla vostra grande polemica, alle vostre idee, alle vostre pensieri, insomma, al 3318-90-101.
1: Con calma, però.
0: Su un tema che è di strettissima attualità, che si
1: molto
0: lega
1: molto caldo.
0: Molto si lega al caldo, alle ondate di calore e a una proposta fatta da una prof, però non spoileriamo niente, tra un attimo con calma vi raccontiamo tutta la storia, così avrete la possibilità, uno, di farvi un'idea e soprattutto di schierarvi.
1: Con calma però, ragazzi, lo sappiamo che è libero, senza censure, questo momento.
0: Ma la polemica è bella accesa.
1: No, con calma questa volta.
0: No, la polemica è bella accesa, viva!

0: Fight for this love su R101. Bisogna sempre ricordarsela questa cosa.
1: Sempre.
0: Cioè quella
1: combattere
0: di...
1: per amore.
0: Sì, a per me una lo cosa dici. Che ti piace.
1: Ma non andiamo avanti.
0: Esatto, non è di amore, amici, che parleremo in questa nostra terza polemica della settimana da quando è ricominciato il Good Times, ma bensì di scuola e di alte temperature.
1: Fa troppo caldo, meglio rimandare il ritorno a scuola. Alcuni sindacati e associazioni, visti i cambiamenti climatici e il forte caldo che ha caratterizzato i mesi estivi, chiedono al ministro dell'istruzione Valditara di cambiare il calendario scolastico. Con quest'afa è assurdo iniziare le lezioni entro metà settembre, meglio ottobre. Ma sono anche numerose le associazioni di genitori che fanno notare come siano già troppi tre mesi di chiusura delle scuole, dai primi di giugno ai primi di settembre. Ci sono i costi alti dei centri estivi, che ovviamente vengono scaricati completamente sulle famiglie. Nessun genitore ha vacanze per tre mesi, quindi c'è una grande difficoltà nel conciliare lavoro, famiglia. Insomma, sono davvero troppe le difficoltà per chi ha figli.
0: Comunque la prof Cuomo fa appunto appello alle autorità per allungare il periodo di chiusura. Per la promotrice, le temperature elevate rappresentano un rischio concreto per la salute di migliaia di studenti e insegnanti, costretti a trascorrere ore in aule spesso prive di climatizzatori, in condizioni che definisce inadatte all'insegnamento sia dell'apprendimento. Insomma, in veri e propri forni. Quello l'ho aggiunto io, l'ho aggiunto io per caricare un attimo. Ma insomma, di questo si tratta.
1: Bravo, alziamo.
0: Dai.
1: La vogliamo alzare?
0: Sì, sì, alziamo così e tranca un po' di aria fresca. Insomma,
1: senti che bella rietta che arriva.
0: Che ne pensate, amici?
1: 331-8090-101. Vogliamo sapere da voi che cosa ne pensate di questa proposta. Ma assolutamente va ricalcolato questo calendario. Io voglio mio figlio a scuola il primo di luglio.

0: The Bausa Magnetic su R101, le 15:12, ragazzi, è già partita la nostra polemica di questo mercoledì. Fa troppo caldo, il ritorno a scuola va rimandato a ottobre. Questa è la proposta al ministero, ma tanti genitori ovviamente sono contrari.
1: Abbiamo chiesto che è già possibile firmare su change.org, perché insomma questa prof dice: ragazzi, ci sono scuole dove veramente è impossibile starci dentro,
0: troppa
1: perché
0: affa,
1: fa troppo caldo, non ci sono i condizionatori, e quindi c'è la proposta di spostare più in là ancora all'inizio, quindi come diceva anche Melita, a ottobre. 331 80 90 101, che ne pensate voi? Da che parte vi schierate? Cosa ne pensate? Cominciamo, vai!
2: Ma seriamente? Pensiamo di essere l'unico paese che manda i figli a scuola con il caldo? Cioè, ma io veramente sono basita. Ma sistemare le strutture che abbiamo e rendere la scuola un posto efficiente, no? Quella non è una proposta da fare? No, bisogna tenerli a casa ancora un mese, ma per piacere.
0: Senti, la sento già, vai, la polemica.
3: Eh? Allora, io sono d'accordo, anche perché queste temperature, come stanno 20-25 ragazzi in una classe, non lo so, con sto caldo, ci saranno svenimenti, sicuramente.
4: Cosa ho sentito? Ma proviamo a parlare con i muratori che stanno sui tetti a lavorare e fanno 15 giorni di vacanza e non 3 mesi come gli insegnanti. Ma per piacere,
1: non tutti sono d'accordo, però chiaramente il paese non è tutto uguale. Cioè, al sud le temperature chiaramente sono anche molto molto molto più alte rispetto, non so, a Bolzano, per dire, e quindi c'è anche una netta differenza da questo punto di vista. In più, se ci mettiamo che le strutture magari non sono adeguate come dovrebbero, al passo con i tempi, con anche strutture climatizzate eccetera eccetera, la difficoltà aumenta, e quindi qualcuno dice: spostiamo l'inizio dell'anno scolastico ad ottobre.
0: Ma 331 80 90 101, continuate a dirci la vostra. Intanto la musica, c'è Alex Warren su R101.

0: Alex Warren, R101, la polemica di oggi: fa troppo caldo, il ritorno a scuola va rimandato a ottobre, la proposta della prof scioccante, che ne pensate? Vai!
1: Scusate ragazzi, ma io ho lavorato tutto agosto, sono in capannoni a 40 gradi e più, quello non viene considerato?
2: Purtroppo no.
0: Devi lavorare!
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Trailer.
6: Ehi, hey Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
6: Due biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre!
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
14: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
15: Vanessa Incontrada.
16: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
15: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
17: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici!
18: Una Fiat 500?
19: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: R101 Meteo.
20: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore: nubi e locali instabilità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi orientali della Lombardia e su quelle del Triveneto, sull'Appennino emiliano, sulle zone interne e montuose del sud. In serata ancora rischio di temporali in Friuli, Venezia, Giulia e sulle coste venete. Temperature massime senza grandi variazioni e superiori alla media, comprese tra i 29-30 gradi delle aree costiere e i 33-35 ma con punte di 37 in Sardegna e Sicilia. Venti generalmente deboli, settentrionali sui mari del centro-sud, mari calmi o poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianna Nannini e Giorgia su R101, salvami, 15:25, state ascoltando il Good Times con Marco e Melita, con cui regia. Siamo all'interno della nostra immancabile polemica e ci stiamo occupando di caldo e di scuola e di una proposta fatta da una prof per slittare, a proposito di questo troppo caldo e di queste temperature altissime, l'inizio della scuola a ottobre.
1: Con questa affa dice assurdo iniziare le lezioni entro metà settembre, meglio ottobre.
0: 331 80 90 101, sì, meglio ottobre, perché insomma si spera che le temperature si abbassino, no? Che ne pensate,
2: ragazzi,
0: voi?
2: Questa è una polemica lunga una vita, perché purtroppo gli edifici scolastici in Italia sono assolutamente inadeguati. Io sono un insegnante di una scuola media, secondaria di primo grado, che non ha assolutamente aria condizionata se non nell'aula magna, quindi vuol dire che i miei ragazzini il 10 di settembre saranno come le salamelle sul fuoco, cioè da grigliare, e il grasso colerà copiosamente.
0: Qui la voce diretta sul campo, wow, di un insegnante, poi
3: parlo da persona che lavora all'interno di una scuola e nonché da mamma. I ragazzi con queste temperature in questo periodo non potrebbero prestare alcuna attenzione alle lezioni. Le aule con queste temperature sono veramente inaffrontabili, quindi effettivamente sono dell'idea che andrebbe ricalcolato il calendario scolastico.
0: Cioè, bisogna rivedere anche il calendario, secondo sempre appunto il pensiero di questa nostra amica. Ancora,
4: sono un insegnante e sinceramente capisco che le temperature sono alte, questa ondata di caldo diciamo anomala, ma non concordo con il posticipare l'apertura, anche perché a giugno poi avremo lo stesso problema, perché anche quest'anno giugno 2026 è stato molto caldo e io sono un insegnante del sud.
1: Ma sarà sempre peggio secondo me, ragazzi.
5: Vai. Sì, certo, lasciamo a casa ancora un po' i professori, poi lasciamo a casa anche quelli che lavorano nelle fonderie, lasciamo a casa quelli che lavorano nelle forgiature, perché ci sono i forni, e sai, i forni vanno a più di 1000 gradi, poverini, cosa vuoi fare? Li vuoi far lavorare d'estate? A me è stato che questi professori non hanno voglia di fare un cavolo. Aia. A lavorare, ciao Antonio.
0: Ai Antonio, che non la tocca per niente piano, continua la nostra polemica. 331 80 90 101, c'è la possibilità di votare questa petizione sul sito change.org di questa professoressa che dice:
1: raccolta firme,
0: ragazzi, non si può, fa troppo caldo, slittiamo fino a ottobre inoltrato, credo, insomma all'inizio della scuola, perché forse si starà un pochino meglio. Contrari o favorevoli, 331 80 90 101.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 nel Good Times. Marco e Melita, tutti voi, c'è la nostra polemica che si sta infuocando letteralmente. Si parla di questa proposta shock di un insegnante che dice: fa troppo caldo, queste vampate di calore non ci permettono di insegnare come dobbiamo, insomma, poi questi bambini sono a rischio svenimento.
1: Ma i genitori dicono no, dove li mettiamo tutti questi
0: propone
1: mesi?
0: Propone di iniziare la scuola ad ottobre, ok?
1: Sì,
0: favorevoli
1: pure.
0: O contrari, vai!
2: Va bene, allora facciamo così: cominciamo a ottobre, finiamo a fine giugno e poi magari le vacanze di Natale 15 giorni anche no, le vacanze di Pasqua 10 giorni anche no, il ponte di Carnevale 5 giorni anche no e via di questo passo. Allora si può ragionare, facciamo come fanno nei paesi nordici, che fanno una settimana ogni tanto,
0: ragazzi,
2: e non due mesi e mezzo.
0: Ragazzi,
1: mi è già venuta l'ansia.
0: La soluzione è fare come fanno i paesi, lo dice anche lei, come fanno nei paesi nordici. È un calendario totalmente diverso, bisogna un po' ricopiare quella roba lì, credo, secondo me. Poi
3: va bene, iniziamo a ottobre, ma lo stipendio agli insegnanti non va dato, perché non è giusto che noi dobbiamo spendere i nostri stipendi ai centri estivi e loro si devono prendere lo stipendio per 4 mesi senza lavorare. Mi dispiace.
4: Poverini, attenzione che si sciupano, eh? E piove e non vanno a scuola, esce il sole e non vanno a scuola. Però l'ignoranza che c'è oggi non la calcola nessuno in Italia.
1: Non la calcola nessuno.
0: C'è tanta ignoranza che avanza.
1: Continua ovviamente la nostra polemica. Diteci quello che pensate, sempre al 331 80 90 101. Intanto ci ascoltiamo lui, Achille Lauro. Enjoy the music.

0: GR 101, la polemica fa troppo caldo, il ritorno a scuola va rimandato a ottobre.
1: E se i nostri studenti e i nostri insegnanti facessero un piccolo sforzo, la mattina la scuola inizia presto con il fresco e taglia fuori gli orari più caldi della giornata?
2: Giusto, giù dalle brande questi bimbi.
0: Ancora
2: alle,
0: prima?
2: Alle 4 del mattino col fischietto.
0: Pazzi?

0: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: nostra polemica sul caldo, ragazzi, anzi, sulla scuola. Ma andiamo subito a stare bene con le vostre canzoni, vai.
1: Ciao R101, sono Matteo. Noi siamo Maria di Pisa, io e la mia ragazza, e vorremmo sentire Non me la menare degli 883, che è la nostra canzone.

0: Non me la menare, gli 883 su R101, 1992, la canzone che ci ha fatto stare bene, che ci ha portato indietro negli anni 90, quando negli anni 90 si andava a scuola comunque,
1: sì,
0: anche se faceva
1: col caldo, con la grandine, con tutto,
0: anche
1: ragazzi.
0: Se c'erano gli spifferi d'aria nelle finestre, si andava.
1: Si andava, la nostra polemica l'andiamo a chiudere, fa troppo caldo, il ritorno a scuola va rimandato a ottobre, questa è la proposta al ministero, ma i genitori ovviamente sono contrari.
0: È la proposta di un insegnante che ha lanciato una petizione che si può firmare andando sul sito change.org. La prof si chiama Cuono e fa appello appunto alle autorità per allungare il periodo
1: Qualcuno
0: di chiusura.
1: Dice, propongo i centri estivi nelle scuole a giugno e a luglio con le maestre, così facciamo noi tutto nella nostra scuola.
2: Ragazzi, polemica nella polemica. Aia. Di dov'è questa maestra che propone? Di dov'è questa maestra che propone? Dai, sì, faccia fai guai,
0: ma cosa c'entra? Non è che per forza bisogna specificare di dov'è. È una proposta, insomma, no? Vai.
3: Comunque mi fa specie che tutte queste persone contro gli insegnanti sono proprio contro gli insegnanti e non pensano che invece il focus della scuola sono i bambini, quindi sono loro che muoiono dal caldo in strutture inadeguate. Certo che sarebbe più facile avere strutture adeguate, ma purtroppo è una vita che noi insegnanti chiediamo strutture adeguate e queste non arrivano e una scuola non si costruisce con lo schioccare delle dita.
1: Ma dopo questa polemica però, nel Good Times magari le cose cambieranno.
0: Il fatto di dire mettiamo i condizionatori, sì, siamo tutti d'accordo, ma non è che se schiocchi le dita arrivano le scuole,
1: magari,
0: le classi con i condizionatori. Bisogna destinare le risorse alle scuole.
1: Sì, ma stai calmo, non ti arrabbiare.
0: Ma per dire.
1: Cioè, manco figli, tu stai calmo.
0: E che c'entra? Io sto sempre dalla parte dei più deboli.
1: Bravo,
0: va bene,
1: bravo.
0: In questo caso i bambini.
1: Bravo,
0: i genitori,
1: Santini, bravo.
0: Vabbè, tutti.
1: Bravo.
0: Dai.

0: Europe R101 e ragazzi, come abbiamo già detto prima, continua il nostro Good Times ancora per un'ora solo per questa settimana, ragazzi.
1: Esatto.
0: Partiamo col botto a settembre.
1: Anche se la polemica è, diciamo,
0: è finita.
1: Siamo sicuri?
0: Siamo sicurissimi.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Esteroletto. Alta tensione tra Germania e Russia con Berlino che punta l'indice per i droni bomba di Lipsia. Identificati i presunti responsabili del fallito attacco. Hanno legami con il Cremlino. Mosca convoca l'incaricato d'affari tedesco Fink dopo le misure annunciate dal cancelliere Merz. Antonio Tajani avverte su possibili tentativi di Mosca di condizionare le elezioni nei paesi dell'Unione Europea, Italia compresa, attraverso fake news e immagini manipolate. Un rischio che, secondo il titolare della Farnesina, impone di intervenire in anticipo. Salvini si dice preoccupato per questa ansia antirussa. Caso Ranucci, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione a Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia da parte di detenuti, come riportato da alcuni organi di informazione. Non ha segni di percosse e sta bene, conferma il legale del faccendiere. La Procura di Torino ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una ragazzina di 13 anni nel negozio dove lavora. L'Associazione Nazionale Magistrati definisce non ortodosso l'invio degli ispettori ministeriali nel capoluogo piemontese e parla di attacchi scomposti. L'estate meteorologica non accenna a flettere, in arrivo la sesta ondata di calore prevista da venerdì. L'ONU lancia l'allarme. Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali, forse entro i prossimi anni. Tennis US Open. Sonego a un passo dal sogno con Zverev, cede solo al 5° set. Il torinese a 2 punti dalla vittoria, poi subisce la rimonta. Matteo Berrettini stasera in campo contro Navone. Ieri la denuncia di minaccia al fratello dagli scommettitori. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: dopo le 16 siamo sempre noi, quelli del Good Times,
1: sempre.
0: Marco Santini.
1: Eccoci, chi è?
2: Abbiamo... Oh, chi è? Ma la polemica oggi se va?
1: È appena finita.
0: Allora, appena finita, tra pochissimo vi parleremo di una bellissima novità, perché avremo bisogno proprio di voi al 331 80 90 101.
1: Però...
0: perché nuova stagione, nuovi inizi di settembre, ci lasciamo alle spalle il passato o
1: sì,
0: no?
1: Sì, no,
0: vediamo. Che c'è?
1: Sì, e diamo
0: cose nuove ai nostri ascoltatori.
1: No, però volendo si può continuare la polemica sulla scuola, eh?
0: No,
1: cioè,
0: no, nessuno vieta. No, no, no, no. Voglio giocare.
1: Era
0: quest'ora...
1: un meraviglioso dibattito.
0: No. In quest'ora fino alle 17 giocheremo,
1: sì,
0: un po' di leggerezza,
1: sì,
0: carini e coccolosi.
1: Forse. Vediamo. Ci ragioniamo un attimo tra un disco e l'altro. Intanto la musica, Lady Gaga, Alejandro.

0: Alejandro, Lady Gaga su R101, le 16.05. Ragazzi, l'abbiamo già detto in questi giorni, venerdì, anzi tutti i venerdì nel Good Times ci sarà una bella sorpresa polemica per voi.
1: La polemica di voi ascoltatori del Good Times qui su R101, un giorno totalmente dedicato a voi, dove ci raccontate appunto le vostre polemiche, cioè le vostre storie, le cose che vi accadono veramente nella vita, che possono e genereranno sicuramente una bella discussione qui al 331 80 90 101. Ora, come fare per mandarci la vostra polemica? È facilissimo, come ci mandate tutti gli altri vocali anche adesso, anzi soprattutto adesso. Registrate la vostra storia, la vostra polemica al 331 80 90 101,
0: facendo
1: ce la mandate,
0: un breve riassunto,
1: un
0: mi
1: breve
0: raccomando.
1: Riassunto, non siate troppo lunghi eccetera eccetera, l'importante è che si capisca un po' il succo della storia, cioè cos'è successo, un litigio, qualcosa, un torto che avete subito secondo voi. Insomma, ne discuteremo poi facendo sentire la vostra polemica nel Good Times, e tutti insieme ci schiereremo e, come sempre facciamo, diremo da che parte stiamo, se vi diamo ragione o magari se vi diamo torto, perché ci può anche stare, no?
0: Tutti venerdì quindi ci sarà la polemica degli ascoltatori.
1: Solo il venerdì. Quindi ora ci mandate la vostra polemica adesso al nostro numero 331 80 90 101.

0: dai.
1: Shakira. Per The Boy R101, le 16:13. Finalmente possiamo giocare in questa terza ora. Tutti insieme.
0: A
1: che cosa vogliamo giocare?
0: No, però fammi ringraziare quelli che ci stanno mandando i vocali,
1: sì,
0: al 331-80-90-101. Le vostre polemiche, amici, continuate, perché insomma poi noi venerdì inizieremo con la prima polemica degli ascoltatori di R101 del Good Times. E quindi raccontateci le vostre storie, anche quelle che non vi riguardano, cioè storie che però possono creare polemiche.
1: Lo faccio anch'io il vocale,
0: cioè,
1: R101.
0: Che ne so, tipo problemi con gli... Io l'ho detto anche ieri, forse eredità, vicini di casa, storie, incidenti, cose che vi vedono anche, ripeto, protagonisti o anche no, e noi ne discuteremo qui tutti insieme.
1: Sì, ma possiamo giocare in questa terza ora? Io voglio di giocare, Santini,
0: ma ricordiamolo,
1: fammi giocare,
0: ancora,
1: fammi giocare.
0: Mandate
1: ma
0: la
1: basta,
0: vostra,
1: la vostra, capito!
0: La vostra storia polemica adesso.
1: Adesso, ma adesso c'è anche spazio per andare a giocare.
0: No,
1: ho un annuncio da fare.
0: No, adesso c'è spazio solo per la musica, Meli, perché la musica ha la precedenza su tutto.
1: Io volevo fare un annuncio.
0: Sì, annuncia Ernia.
1: Ernia Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 301 con Marco e Melita.
1: Sì, e tra poco giochiamo, finalmente.
0: Cosa, Santini? Finalmente. Voglio sapere a cosa giochiamo. A cosa giocheremo?
1: Giochiamo a strega comanda color insieme a tutti voi, va bene? State qui su Radio 101.
2: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: Litigata!
7: Al cinema dal 2 settembre!
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
14: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
16: Segui R101 anche sui social, Instagram,
17: Facebook,
16: TikTok.
17: Ti teniamo compagnia ovunque.
16: R101.
18: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
19: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
20: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
21: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
22: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
23: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online.
24: Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
25: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101 Relight My Fire 16:25. A proposito di Take That, Meli,
1: ricordiamolo che R101, ovviamente siamo noi, la radio ufficiale delle date italiane del Dreamers Tour 2027 dei Take That. Quindi andate sul nostro sito r101.it per scoprire tutti i dettagli. E c'è anche una bella sorpresa esclusiva che riguarda proprio questi concerti.
0: Bene, stavo leggendo nella nostra messaggeria al 331 80 90 101 che c'è qualcuno che scrive: pagherei per stare un pomeriggio in radio con voi.
1: Possiamo parlarne,
0: ecco. No? Qui esce l'anima affarista della mia socia, che è sempre pronta a non buttare via niente.
2: No, ma scusate, adesso io faccio una polemica. Se ho capito bene, farete la polemica solo una volta a settimana?
1: No.
2: Polemica, allora. Mi piaceva così tanto.
1: No. Raga, ma Santini, sono tre ore che parla di polemica. Non avete capito?
0: No. Allora lo diciamo un'altra volta. La polemica di voi ascoltatori ci sarà solo un giorno a settimana, cioè il venerdì sarà il giorno che abbiamo scelto per dedicare completamente i vostri temi da condividere tutti insieme qui alla radio.
1: Tutti gli altri giorni faremo la solita polemica, esatto. Insomma, di internazionale, italiana e chi più ne
0: ha. Quindi, da lunedì al giovedì le polemiche le scegliamo noi, il venerdì sarà la vostra polemica. Quindi, volete mandarcela anche voi adesso? Avete un tema? 331 80 90 101.
1: L'hai capita adesso, amico? L'hai capita?
0: Ok.
1: Finalmente possiamo giocare. Però un annuncio.
0: Finalmente possiamo giocare.
1: No, volevo giocare, ma vabbè, non importa. Però arriva una canzone meravigliosa che stamattina ho ascoltato un sacco di volte.
0: Davvero?
1: E vedi il destino, te lo giuro, dei giornalisti, Felicità Buttana, te lo giuro. L'ho ascoltata tutta mattina perché sono felice oggi. E basta.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Cyrus, qui su R101, 16:34, mercoledì pomeriggio 2 settembre. Melita e Marco insieme a voi. Good Times in versione extended fino alle 17.
1: Extension.
0: Sì, estesa, insomma, versione estesa solo per questa settimana fino alle 17. E finalmente è arrivato il momento.
1: Mazzo di fiori. Ah, no.
0: È il momento, insomma, di giocare. Ecco, uno dice, ma è tardi, ragazzi.
1: 16:30.
0: Ma non è mai
1: tardi
0: per giocare. Mai.
1: Non
0: mai.
1: È mai tardi. Per niente, ragazzi, ho un annuncio da fare. Vogliamo sentire i vostri annunci. Avete qualcosa da raccontarci? È successo qualcosa in questa meravigliosa, spumeggiante giornata? Raccontatecelo con "ho un annuncio da fare", un bel vocale al 331 80 101. Cosa vi guardate voi due?
0: No, voglio capire se come si gioca. Com'è che cioè io sono un ascoltatore.
1: Ho un annuncio da fare e lì potete dirci quello che volete.
0: Cioè, mando un vocale e devo dire, ho un annuncio da fare.
1: Esatto. Magari state aspettando un bambino.
0: E poi dico l'annuncio.
1: Avete trovato l'amore della vostra vita? L'avete appena lasciato? State cercando un motorino? Ecco, ho un annuncio da fare e diteci tutto quello che volete.
0: Ok, ok. Quindi, per esempio, c'è qualcuno che ci ha scritto: tutti puzzano, è un dato di fatto.
1: È vero, anche
0: è un annuncio.
1: Sì,
0: cioè, qualcuno ci ha scritto questa cosa adesso, no?
1: Sì, è tutt'oggi che sento una puzza comunque.
0: Vabbè, non è importante, non è che bisogna dire, non è che per forza bisogna dire tutto,
1: cioè
0: Quindi 331 80 90 101 ci mandate un vocale dove dite "ho un annuncio da fare", seguito appunto dall'annuncio, che
1: è facile. E tra pochissimo li ascolteremo. Intanto a ballare.
0: Lo sentiamo oggi l'annuncio, magari lo sentiamo sabato, magari anche domenica sera verso le 11:30, va bene.
1: Tanto sabato sono in
0: non
1: onda.
0: È importante,
1: quindi se volete mandarvi tutti i vostri annunci, io insomma vi ascolterò. C'è lui, Samurai J, Flamenco Paranoia, che ci fa sempre ballare. Cosa ridi? Fai ridere oggi, Santini.

0: su R101 e voi con i vostri annunci, vai.
1: Sì. Ho un annuncio, a Santini piacciono gli scoiattoli.
2: Sì, tantissimo.
0: Ma perché dice questo bimbo?
2: Come fa a saperlo? L'avrò visto su Instagram, che ne so. Comunque è vero, mi piacciono un sacco gli scoiattoli.
0: Anche a me, mi piacciono molto.
2: Proprio tutti i tipi di scoiattoli.
0: Anche a me, sì.

0: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
2: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.

0: 16.42, R101, e tra un annuncio e l'altro anch'io vi annuncio che è il momento della canzone che vi fa stare bene.
1: La canzone che mi fa stare sempre bene è Under Pressure dei Queen e David Bowie. Ciao a tutti, grazie.

0: Under Pressure, Queen e David Bowie per la canzone che ci fa stare bene su R101 1982. Grazie a voi,
1: grazie,
0: che ci fate riascoltare sempre questi capolavori. Ogni ora avete questo spazio, quindi approfittatene anche adesso. Sì, ricordateci insomma le vostre canzoni con i vocali, ok?
1: Ok, andiamo a sentire i vostri vocali per quanto riguarda un annuncio da fare.
0: Sì, esatto, il giochino è facile, ci mandate un vocale con il vostro annuncio, però dovete dire la frase "ho un annuncio da fare".
1: Ho un annuncio da fare.
0: Vai.
2: Dobbiamo fare un annuncio.
1: Vai.
2: Sulla tangenziale di Milano c'è traffico.
1: Strano.
0: Un annuncio da fare.
1: Ho un annuncio da fare.
0: Vai.
2: Dobbiamo fare un annuncio.
1: Vai.
2: Sulla tangenziale di Milano c'è traffico.
1: Strano.
0: Guarda, stanno arrivando i trafficanti, mi era perfetto. Poi
3: ho un annuncio da fare.

0: moto falciatrice, io inizierei da lì, cioè piuttosto di una moto normale, io inizierei con una moto falciatrice e poi passerei, capito, alla moto classica. Ecco.
1: Ragazzi, io ho un annuncio da fare. Melita è troppo gnocca, sei ancora bellissima.
2: Ma come ancora?
1: 40 anni, cioè.
2: Ma come ancora? Ma non ho capito, ma scusami.
0: Vabbè, ma ti ha fatto
2: ancora 40 anni.
0: Ma ti ha fatto un complimento comunque.
2: Sì, ma era un complimento che non mi è piaciuto, cioè ancora che a 41
0: ci sfasciamo? È un attimo, è un attimo.
2: Santini,
0: no,
2: già c'ho l'autostima bassa.
3: Ho un annuncio da fare. Voglio le ferie!
2: Anch'io! Anch'io vorrei ancora le ferie.
0: Ma sei appena tornata. Siamo
2: ma non mi sono rilassata per niente.
0: Siamo appena tornati, Meli.

0: siento i pinguini tattici nucleari qui su R101.
1: Anzi, scusa, li siento perché sono già arrivati i trafficanti qui su R101.
0: E si sentono sempre quando arrivano, ragazzi.
1: E quindi noi ci salutiamo. Grazie da Marco Melita è tutto, con cui regia torniamo domani alle 2 sempre qui su R101. Non mancate.
0: Ciao!

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Aveva un visto turistico italiano uno dei due uomini vicini al Cremlino identificati dalla Germania come responsabili degli attacchi ibridi della Russia a Lipsia. Tajani promette accertamenti. Von der Leyen, siamo pronti a rispondere. Mosca furibonda, reagiremo a qualunque atto antirusso. Ed è botta e risposta tra i nostri vice premier sul caso attacchi ibridi. Tajani avverte, Mosca potrebbe tentare di condizionare le elezioni in Europa. Italia inclusa, occorre agire in anticipo. Salvini risponde piccato, sono preoccupato per questa ansia antirussa. La procura di Torino presenta ricorso contro la scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una 13enne nel suo minimarket. Il GIP aveva motivato la decisione parlando di pentimento dell'uomo. Nordio invia gli ispettori, critica la reazione dell'ANM che parla di attacchi scomposti. A Ciminna, nel palermitano, un operaio di 30 anni originario del Gambia è morto in un'azienda agricola, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita al collo. Inutile l'intervento dei soccorsi, sulla dinamica indagano i carabinieri. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione a Walter Lavito, la mandante dell'attentato a Ranucci. Alcuni organi di stampa hanno riferito di un pestaggio nel carcere di Rebibbia da parte di altri detenuti. Il legale conferma, sta bene, non ha segni di percosse. Tennis agli US Open, Sonego sogna ma alla fine cede a Zverev al quinto set. Stasera Berrettini in campo contro l'argentino Navone dopo la denuncia di minacce al fratello da parte degli scommettitori. Oggi anche Guerrieri contro De Minor e nel femminile lo scontro azzurro tra Paolini e Stefanini. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Kai.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Giacomo Gianni in redazione.
1: Yes, son.
0: E squadra al completo, Diego Petta in regia. Tornati tutti ufficialmente alla base, informazione originale.
3: Vabbè, aspetta, dai un attimo di tempo, domani magari Pedro si inventa che c'ha un mal di pancia.
4: Vabbè, sta questo... già in effetti ho sento una fittina qui.
0: Naturale,
4: eh?
0: No? Perché quando uno torna dalle vacanze, tempo 2-3 giorni, poi... Beh, la malattia di un paio di giorni la chiedi, no? L'aria condizionata, mal di pan, mangiato male.
4: Poi il cambio di turnazione dei registi, che io mal sopporto, e non nasconda la direzione, ci priva del nostro vero fuoriclasse, ovvero Diego Petta in regia.
3: L'ipocondria di Giacomo Gianni si è già fatta, si è manifestata.
0: Certo,
3: appena
0: certo.
3: Ha sentito la parola mal di pancia, si
0: subito.
3: È allontanato. Si è
0: subito.
3: Allontanato.
0: Sto già chiamando il chirurgo, non il medico, il chirurgo sta chiamando, operato subito. Dai, allora 331 80 90 101, le nostre coordinate per scriverci, mandarci i vostri messaggi vocali, scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene e per segnalare tutto il traffico che trovate davanti a voi qualora siete in viaggio o magari state rientrando a casa da lavoro.
3: Programma non per tutti i trafficanti.
0: Come
3: di R101.
0: Ma non è vero, è inclusivo,
3: ma certo. Non proprio per tutti, dai.
0: Ma che dici? Iniziamo con Omi, cheerleader.

0: Omi, Chill Leader su R101. Allora di nuovo, esatto. Buon pomeriggio amici trafficanti.
1: Omi, cheerleader, Omi, datemi una O, datemi una M, datemi una I. Questa è una delle qualità principali per diventare cheerleader, ovvero saper fare lo spelling.
0: Certo.
1: Per tutti coloro che pensano che fare la cheerleader non sia uno sport, vorrei vedere voi lanciati a 5-6 metri d'altezza e sorridere.
0: Mica è facile.
1: Sorridere, perché devi sorridere.
2: Poi bisogna mettersi col quarterback, ragazzi. A non tutti piace il quarterback.
1: A me no, sinceramente.
3: Quest'anno, sì. Scusate, ero in vacanza e dei turisti inglesi ci hanno chiesto delle informazioni. Ho fatto lo spelling e l'ho dovuto fare con le città inglesi. È stata una sensazione
0: difficile.
1: Scusi, quindi non ha detto Didi Domodosso?
3: No,
1: Didi Denver.
3: Sì, non mi ricordo cosa abbia detto.
0: Di Dakar.
3: È strano,
1: è difficile.
3: Cioè, lo spelling è una roba solo nostra, non credo.
2: No, anzi, viene utilizzato ancora di più negli Stati Uniti perché ci sono
1: i concorsi.
2: No, sì, ci sono dei concorsi, delle vere e proprie gare. E mi ricordo dei Simpson, c'erano diverse puntate.
1: Certo, dove Lisa Simpson doveva imparare a dire tipo Thanksgiving facendo lo spelling.
2: E perché nella lingua straniera, come in questo caso l'inglese, ci sono tante parole che hanno magari si scrivono in maniera diversa, ma hanno lo stesso suono. Quindi lo spelling è molto utile.
1: Vi faccio un esempio. A me capita. Sarà capitato anche a voi a telefono con magari un operatore di dover dire che ne so, la targa dell'auto e gli devi fare lo spelling.
0: Certo.
1: Quando vi beccate che ne so, la I lunga, la Y, certo. Cosa dite voi?
2: Io ho la K di King.
1: Io dico la J di Juventus, perché sennò mi viene. Mi confondo. Yogurt.
2: È la Y.
1: Certo. Con la Y, vedi.
0: Ho la Y nella targa e dico York. E spero che
1: capisca.
0: Che arrivi.
2: Pure come direbbe il buon Jerry Romano, la W di Washington.
3: Un'altra cosa che mi piace fare è come dire alternare le città. Poi magari c'ho due L, non dico sempre Lecce, dico Lecce di Livorno.
1: Per complicarsi la vita.
2: Ma perché? Io ragazzi, per darmi un tono, non dico mai la T di Torino. Cioè ieri ho detto Teramo.
0: Wow.
2: O Trani addirittura.
1: Qua si vede che ha fatto le scuole, capito? Cioè si vede che ha studiato.
2: E ora mai la M di Milano, banalissimo. M di Macerata,
0: giusto,
2: ragazzi.
0: Giusto. Fa figo. Quando c'è la L per mandarli in crisi dico la L di lei sta.
1: Wow.
0: Lei sta.
1: Wow, e di dov'è?
0: Quando lei leggi Leicester
2: Lei sta.
0: La L di lei sta. Così
1: datemi
0: in crisi.
1: Una E, datemi una L, datemi una I, datemi una S, datemi una A. Lei si chiama Elisa e sale a bordo qui su R101.

0: Moving to the Sun su R101, ancora buon pomeriggio dai Finlay. Boh, stavamo giocando un po' con lo spelling di alcune parole e di quante volte mette in difficoltà anche quando si ha i centralini telefonici, con i call center, con gli operatori, insomma.
1: Tendenzialmente noi italiani, i italioti, siamo abituati a fare lo spelling solo tipo sulle targhe, sul codice fiscale.
0: Il cognome quando è un po' complesso.
2: Per esempio il tuo Ruggiero, devi segnalare la presenza della I, perché ci sono alcuni Ruggiero che non ce l'hanno.
3: Ma io vorrei chiedervi una cosa.
1: Prego.
3: Ma che cavolo di gara è la gara di spelling? Ma cosa vuol dire fare una gara di spelling? Cioè, me lo spiegate? Beh, qual è l'abilità nel fare lo spelling di una parola? Me lo spiegate voi? Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Un conto è fare lo spelling di casa.
0: Cioè, l'italiano, così come lo scrivi, lo pronunci.
2: Come Ancona, Sassari, Ancona.
0: In inglese non funziona così.
1: No, ma poi banalmente ti faccio un esempio. Super califragilistico e spiralidoso. Fammi lo spelling, ti vorrei vedere.
0: Magari lo fai.
2: Sono anche gare di velocità, ragazzi.
0: Il problema è che in inglese c'è un ragazzino di 5, 6 anni, 7, 8, che sta scrivendo per la prima volta. Non è che così come lo dici, lo pronunci, così lo scrivi. Cioè, se dico islands.
1: Che ha detto?
0: Islands.
1: Questo...
0: Isola. Però si scrive Island.
2: Sì, la pronuncia non corrisponde a quanto scritto.
0: È uno che deve imparare a scrivere, deve sapere che tu hai detto Islands, ma si scrive Island.
4: Posso fare una proposta? Magari sarà stupida, Perché non cambiamo? Semplicemente chiediamo agli inglesi di leggere le parole come si scrivono. Potrebbe essere una bella proposta.
0: Bella idea. Cioè, se io ti pronuncio, ad esempio, in italiano, scrivimi Stalker. Dico Stalker e tu scrivi Stalker con la A. E lo fanno Stalker. Grazie.
1: Non si dice.
0: È diverso, è per quello che fanno le gare di spelling.
1: Anche il pugliese, anche il pugliese è difficile.
0: Cioè, io ti parlo in pugliese o in calabrese, e lì la gara di spelling ha senso. Voglio dire,
1: cioè, è difficile fare lo spelling, no?
0: Francesco Gabbani.
1: Questo si è capito.
0: Summer Funk.
1: Funk.
0: Summer

0: Francesco Gabbani su R101. Vuol far notare a Diego Petta, che magari non è aggiornato, nostro alla cartelletta in mano
1: da presentatore, okay, perché siamo un programma che è cambiato, ha cambiato pelle. Non siamo un programma per tutti, siamo un programma un pochino più alto.
0: La nuova scia dei trafficanti.
2: Entro 85.
1: Oggi parliamo di spelling, pensate un po', per chi non sa cos'è. Vi faccio un breve esempio. Attila, A come
2: atrocità, doppia T come terremoto e tragedia.
3: I trafficanti di R101.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise, Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
17: Iperceramica!
18: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
19: Ciao Alex.
18: Kimi, ma sono io su questo poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
19: Magari, però non ho ancora il wifi.
18: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
18: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Red Hot Chili Peppers, Scott Tissue su R101.
1: E continuano ad arrivare i fenomeni al 331 80 90 101.
2: Perché?
1: Lo spelling è inutile. Provate a fare lo spelling di Red Hot Chili Peppers.
3: Facile.
1: È complesso.
3: R di Red Hot Chili Peppers.
2: È lunga, raga, no, vi prego.
3: E Dot Chili Peppers. Dai,
0: di... Vabbè, non si parlava di spelling, delle gare di spelling che fanno nei paesi anglosassoni.
1: Sicuramente la lingua italiana facilita, perché corrisponde il suono a quello che leggiamo scritto. Per una lingua, le lingue anglofone, per altre
0: non
1: lingue
0: in giro
1: per il mondo, non,
0: certo,
1: è la stessa
3: non
1: cosa.
3: Non capisco niente di quello che hai detto, ma mi piace perché siamo un programma diverso che da qualche giorno ha alzato il livello.
0: Pronunciano le parole differentemente da come le scrivono, quindi
3: Dani,
0: fanno le gare di spelling.
3: Preferivo come l'ha detto Pedro.
4: Ma che cacchio vuol dire? Ma chi è di madrelingua lo sa come è scritto, no? Ma
1: non
4: che
1: è proprio
4: cacchio
1: così.
4: Dite pure voi. Dai, non mi fate incazzare, che ancora non ho fatto le perie.
1: Cioè,
4: ciao,
1: sei,
4: ragazzi,
1: cioè,
4: siete i numeri due.
1: Cioè. No, ma le gare di spelling le fanno i ragazzini che imparano a 5-6 anni, che stanno imparando a leggere e a scrivere. Non è che le fanno i pensionati in coda alle poste.
0: Beh, anche se
1: quelli sanno parlare già.
0: Alcuni servirebbe, eh?
1: Anche c'è, cioè, qualche adulto anche che fa fatica, come
0: sono,
1: noi, anche noi in italiano.
0: Luoghi geografici che non sono facilmente riconoscibili anche tramite una...
3: È vero,
0: una,
3: tipo Vibo Valentia.
0: Con la T o con la
3: con
0: Z?
3: Con la T. Vedi,
0: è forse questo uno dei pochi casi in cui la pronuncia è diversa da come leggi scritto.
3: Che succede?
5: Buona buona. Fammi lo spelling di Martuca. Fammi lo spelling Rottuca.
1: Allora,
0: questo è
3: avevamo detto che siamo un programma di livello e quindi mi sembra che i nostri trafficanti si sono adattati.
1: Non abbiamo detto di che livello, però.
3: Bravo.
0: Questo è un paese in provincia di Salerno, Rottucaz.
3: Ah sì, non
0: sì,
3: lo
0: sì,
3: sapevo.
0: Sono stato.
1: È una frazione di Ponte Cagnano.
0: È bello il mare lì.
3: Sempre bello, è sempre bello lì il mare.
1: Si mangia bene anche, vabbè.
3: Datemi una
1: bello.
3: C, datemi una O, datemi una E, datemi una Z. Coez, coez.
0: Sempre bello.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Jason Derulo su R101, vi evito lo spelling, ma Derulo che fa rima con emozione, emozione che sto vivendo io in prima persona. Permettetemi di parlarvi di un... arrivo ora dalle prove, domani dalle cominciamo. Vi volevo ingolosire un po' perché domani,
1: di
0: giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 settembre sarò a Ventimiglia, io e tantissimi altri protagonisti.
1: Che fai a Ventimiglia tu?
0: Beh, ma non, so, non sai niente io.
1: No, non lo scopro ora, non saprei.
0: Signore e signori, ci saranno le registrazioni di Super Karaoke. Io vi invito.
2: E tu che c'entri? Ma al massimo farei il falchino, se va bene.
0: Io in realtà sono la star. E poi, diciamo, intorno a me ruoteranno vari
2: persone. Fate finta di aver sentito, di aver avuto un'allucinazione. Ripartiamo da capo. Dani, prendi per favore in mano questo programma.
1: Siete tutti invitati il 4, il 3, il 4, il 5 di settembre a Ventimiglia per il Super Karaoke condotto da Michel Hunziker.
0: E me.
1: No, tu non ci sei.
2: Solo Michel Hunziker, che basta e avanza.
1: Con un sacco di ospiti musicali sul palco, tra cui Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Herman Meta, Giusy Ferreri, finisci, la Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi. Insomma, mi raccomando, Super Karaoke, Ventimiglia, 3, 4 e 5 settembre e prossimamente, chiaramente, su Canale 5.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie e Brash su R101 con Serenamente.
1: Ci avete fatto caso che i cantanti ultimamente hanno sta tendenza di scegliere dei nomi d'arte per cui vale la pena fare lo spelling? B di Bologna, R di Roma, E di Empoli, S di Savona, S e H di Hotel. Brescia e Giuli, novità di R101.
2: Hai fatto molto bene, Kai, sì. Bravo a fare lo spelling.
0: Vero? Tra poco torniamo con una canzone che vi fa stare bene. State con noi.
3: I trafficanti di R101.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
0: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
12: Frequenziamoci con Iren.
13: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
12: Frequenziamoci con Iren.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
15: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
16: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
16: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
17: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
23: 17 e 46 minuti su R101, siete con i Finlay ed è il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
24: Ciao, sono Katia, la canzone che vi fa stare bene dei Starship, Nothing Gonna Stop Us Now.
23: Va bene, va bene. Al 331 80 90 101, lo ricordiamo sempre perché ci piace farlo. Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, scegliete la canzone che vi fa stare bene. Una canzone del passato che vi riporti indietro a dei bellissimi ricordi. In questo caso siamo ancora in estate, quindi anche canzoni estive del passato, se volete. Ora Starship!

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now su R101 era la canzone che vi fa stare bene. Tra un'ora circa ne arriva un'altra, quindi come già detto continuate pure a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101.
1: Signori, visto che siete davanti a un presentatore, ma di quelli, ma che dico presentatore, molto
2: dov'è,
1: più di un presentatore.
2: È? Qual è il presentatore?
1: Guardami.
2: Ma non è che è una cartelletta in mano, una cosiddetta cue sheet.
1: Pennarello. Direi che...
0: Vabbè, allora è fatta. Cartelletta, pennarello, professionismo sicuro.
1: Diciamo che dissipo ogni dubbio, ecco.
0: Ah, certo, certo.
1: Volevo darvi un'esclusiva, perché ho un'esclusiva, ho proprio uno scoop di quelli potenti.
0: Va bene.
1: Che so solo io. E
2: ce la dice o...
1: So che magari rovino i piani a qualcuno lì, in alto. Ma
2: a chi?
1: Me non
2: ai
1: me
2: piani
1: ne frega
2: alti,
1: niente,
2: rovini
1: me ne frega
2: i piani.
1: Vabbè. Signori, i Maneskin sono pronti alla reunion. E sapete dove lo faranno?
2: Qui.
1: No.
2: A Sanremo.
1: A Sanremo.
0: Ma lo sa già su tre giorni che lo dicono.
2: Non è stato ancora ufficializzato, ma ormai è veramente di dominio pubblico questa notizia.
1: Ma chi si è permesso di...
0: Ma credo che si è permesso su tutti i quotidiani, insomma, si trova online questa cosa. Sei rimasto un attimo...
1: fate finta che non ho detto niente, a posto così.
0: Vabbè,

0: Aia, Bossa Nostra su R101. Siete insieme ai Finlay questa settimana in diretta per 3 ore, dalle 17 alle 20, insieme a voi trafficanti.
1: Siamo noi, cioè lo so che magari ascoltandoci non ci avete riconosciuto perché abbiamo alzato il livello.
0: Ma che livello?
1: Siamo un programma non per tutti.
0: Ma
1: ultimamente abbiamo proprio quest'aura
0: di
1: intellettuali.
0: Ma di inarrivabili.
1: Però siamo noi,
0: mai. Vabbè, le news ora, dai, in linea alla redazione di TGcom 24.
2: I trafficanti di R101. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
2: R101.
15: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buonasera da Umberto Cascone. La Germania identifica 2 sospetti legati al Cremlino per il caso dei droni a Lipsia. Uno di loro aveva un visto turistico italiano. L'alta rappresentante europea Callas, necessario limitarli per i cittadini russi. Tajani promette, faremo accertamenti. Stasera in Spagna manifestazioni di solidarietà per Ceuta. Ai cortei in occasione della festa dell'Exclave si contrappongono quelli del centrodestra, critico per il caos migranti. La Casa Reale sui social cerca di placare gli animi e auspica unità e convivenza. A Rabat gruppi di nazionalisti marocchini protestano davanti all'ambasciata spagnola per il trattamento dei richiedenti asilo. Ricorso della procura di Torino contro la scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una ragazzina di 13 anni nel mini market in cui lavorava. Dietro la decisione del GIP l'assenza del pericolo di fuga. Nordio invia gli ispettori ministeriali. La NM insorge ancora, attacchi scomposti ai giudici. Era a bordo di un mezzo che si è ribaltato. Il trentenne originario del Gambia, morto in un'azienda agricola a Ciminna nel palermitano. L'operaio ha riportato una profonda ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Inutile l'intervento dei soccorsi, in corso indagini dei carabinieri. L'AFA non molla la presa sull'Italia. In arrivo la sesta ondata di calore di questa estate. Temperature su a partire da venerdì. Intanto l'ONU lancia l'allarme. Ormai inevitabile nei prossimi anni il superamento della soglia di 1,5 gradi sopra le temperature preindustriali. Tennis agli US Open, Sonego cede a Zverev al quinto set. Per il primo turno oggi Guerrieri contro De Minor. Al secondo passano Bellucci, Cobolli, Passaro e Musetti. Avanti anche Berrettini che torna in campo stasera contro Navone dopo la denuncia di minacce al fratello da parte degli scommettitori. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: R101, traffico e mobilità.
17: Questa è la situazione su strade e autostrade, code in Emilia lungo la 14 tra Bologna, Borgo Panigale, allaccio con la 13 verso Ancona, c'è una perdita di carico sul tratto romagnolo della stessa 14 tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, code in Liguria sulla 10 tra lo svincolo Genova aeroporto e allaccio a 7 verso Genova, lungo la tangenziale di Napoli, code da Doganella a Corso Malta verso Pozzuoli, traffico incolonnato anche lungo il tratto umbro della 1 tra Orte e Attigliano in direzione Firenze. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 598 di fondo Valle d'Agri, dove sono in corso lavori tra 3 km dopo l'incrocio Villa d'Agri e 3 km e mezzo prima dell'incrocio Missanello. ANAS ricorda, prima di partire verifica la situazione del meteo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Di nuovo buon pomeriggio a tutti voi amici e amiche di R101 dai Finlay, Pedro, K e Dani in diretta fino alle 20, dalle 17 alle 20 per tutta questa settimana. Poi settimana prossima torniamo al nostro consueto orario 18:20.
1: E Dani, non so se conviene mantenere lo stesso nome di questo programma, perché come si evince dalla nostra proposta, è migliorata, si è alzato il livello, si è alzato l'eloquio, si è alzata la qualità della proposta.
2: Ma sono cambiati i nostri trafficanti, li senti come interagiscono con il nostro programma?
0: Non ho notato tutta sta differenza da circa un mesetto fa, sinceramente.
1: Intanto siamo abbronzati e lo potete constatare dal canale 66.
2: Il nostro Dani ha le fette di salame davanti agli occhi. Non
1: salame
2: si
1: ungherese,
2: conto.
1: Secondo me, tra l'altro.
0: Vabbè, diamo le nostre coordinate.
2: Quelle sono le stesse.
0: Sempre quelle: 331 80 90 101. Potete segnalare traffico se ne trovate lungo la vostra strada, per dare una mano anche a coloro che sono in giro alla stessa ora, magari cambiano strada.
1: E allo stesso numero potete scegliere una canzone che vi fa stare bene, amici trafficanti.
2: Avremmo potuto cambiare numero di telefono, ma ci sembrava sbagliato nei confronti del nostro pubblico.
0: Cioè, per confondere, avremmo potuto
2: almeno i capisaldi rimangono.
1: Anche perché ci hanno già salvati come R101 sulla loro chat WhatsApp. E così è molto comodo continuare a interagire con noi.
2: Che avevo trovato un'offerta buona. Che però mi diceva di cambiare il numero. La portabilità.
0: Risparmiavi 2 euro. Tipo, capirai. Dai, avanti con la musica. Matt con Ray Dalton. Don't worry.

0: Madcon, Ray Dalton, Don't Worry su R101.
1: Vi preoccupate, trafficanti, ragazzi. Don't Worry, abbiamo detto, da settimana prossima, lo dico per voi, cioè torniamo, ci tolgono un'ora.
0: Ma lo diciamo un'ora. Per voi, è un bene per noi.
2: Torniamo al palinsesto di R101, sì. Quello ufficiale, con i fill e i trafficanti di R101, dalle 18 alle 20.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Ma come mai ritornate a 2 ore? No, andava bene così, 3 ore. Dalle 17 alle 20. Ciao. Allora,
2: infatti non mi sembra casuale che lunedì e martedì ci saranno già degli scioperi in giro per l'Italia, perché ci vogliono per 3 ore.
0: Ma lunedì no, l'altro giorno mi ricordo abbiamo fatto un sondaggio. Abbiamo chiesto a che ora vi piacerebbe avere i trafficanti nella nuova stagione.
1: Ma l'hai detto te che l'hai fatto sto sondaggio.
0: Qualcuno diceva alle 5 del mattino, ma che stai... No, non esiste fuori. Proprio qualcuno tutto il giorno 6 ore, 7 ore.
2: Ma poi già non sappiamo cosa dire in 2 ore, figurati tutto il giorno.
1: Esatto, qualcuno diceva sì tutto il giorno, ma via da qua,
0: quello era
1: un invito gentile alla porta.
0: E alla fine ha detto vabbè, stiamo come stavamo fino a luglio e restiamo dalle 18 alle 20.
4: È importante che nulla cambi affinché tutto cambi. Poi questo programma si grazie.
1: Belle parole.
4: Il problema è che
1: era un anagramma.
4: Muta poco, non cambia mai tanto, però in realtà la sua pelle è sempre diversa. Cioè, troviamo sempre il modo di
0: prego. Ma dove vuole arrivare?
2: Ma la muta da sub che muta.
4: È un qualcosa che ti cambia senza che tu te ne renda conto. Cioè tu
1: posso
4: finisci
1: dire
4: la puntata,
1: sì,
4: e sei diverso dalla persona che eri all'inizio.
2: Certo, sei più vecchio.
1: Aggiungo,
2: anche solo di 3 ore.
1: Aggiungo così un casuale Pantarei.
4: Bravissimo.
1: Non so cosa, non so se c'entra, ma dai,
0: non ho
1: butto.
0: Capito niente di quello che avete detto. Vabbè, The Weeknd a bordo con noi su R101. Questa è Save Your Tears.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su R101.
1: Una bevanda che ultimamente ha cambiato, ha fatto il classico rebranding, oui. No? Perché avete presente che c'era quella senza zuccheri?
2: Certo. Ah, e sì, adesso sì, sì, zero, sì, zuccheri, vero. E c'è l'originale.
1: Adesso non ci capisco più niente, cioè perché vado lì, prendo no, ma non è questa quella che voglio.
0: Devo sì, sì.
1: Un po' quello che è successo ai trafficanti che hanno cambiato pelle.
0: No, non è, non è così.
1: Cambiare tutto per non cambiare niente.
0: Ecco, sì, mi manda in menata quando ti cambiano le tipo il supermercato.
1: Sì.
0: Lo stesso tipo di supermercato, ma tu vai in quello di un'altra città, di un altro paese, e le corsie sono spostate, certo. La roba è spostata. Cioè io ci metto il quadro per fare la spesa, divento scemo.
3: È vero, è vero.
0: È una roba che non posso tollerare.
3: Allo stesso tempo, nello stesso supermercato che frequenti, ogni tanto si fa un cambio di
0: anche
3: corsie.
0: Ogni tanto sì. E come vi permettete? Non si fa sta roba, è per quello che dico, cerchiamo di non cambiare troppo come programma, sennò la gente si arrabbia, fa lo stesso effetto.
1: È doveroso cambiare, lo dobbiamo ai nostri trafficanti.
4: Dottor Gianni, lei aveva cominciato bene, ma il filosofo diceva bisogna che tutto cambi perché tutto resti come prima, diciamola bene.
5: Avevo cominciato bene, però come diceva un altro filosofo,
1: chi ben comincia
5: è a metà dell'opera. Vedi. Poi non è che detto che io debba continuare a fermarmi lì.
1: Ragazzi. E poi chi va piano va.
2: Ne comunque, sapete altri.
3: Comunque mi è piaciuto il livello che si alza con la citazione del Gattopardo, di Tancredi Falconeri. Questa citazione non è un filosofo.
0: Non guardatevi attorno.
3: Ragazzi, bello, alziamo il livello.
0: Tame Impala, Jenny su R101, Dracula.

0: Tame Impala, Jenny su R101 con Dracula. Avete, le citazioni sono finite, no? Le citazioni auliche prese da filosofi, lette su Google.
1: Sono il conte Dracula, mi!
2: Citando un grande poeta, Aldo Baglio.
0: Naturalmente. 18 e 22 minuti su R101, siete con i Finlay fino alle 20, in diretta in radio, ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre, sull'app di R101 e sul sito r101.it.
3: Rema contro, però.
0: Rema contro. I trafficanti di
4: R101. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: YouTube, Beautiful Day su R101 e parliamo di sport e ho questo brutto presentimento sul fatto
1: perché,
0: che
1: dai.
0: Il nostro inviato sportivo è tornato dalle vacanze e quindi ci colleghiamo.
2: Ci colleghiamo direttamente dalla Turchia, in particolar modo dalla bellissima e ridente città di Trebisonda. Scusate, abbiamo un problema di latenza con il collegamento.
3: Ne abbiamo vari di problemi.
2: D'altronde stiamo parlando di un collegamento internazionale, sì. E ragazzi, sono qui a Trebisonda. Vi direte perché? Per turismo? No. Per una compravendita di un immobile?
3: Non credo.
2: No. Per un trapianto di capelli? No.
4: Comunque nessuno se l'è chiesto. Perché
2: non sono qui per parlare di Mohamed Salah, l'asso egiziano che dal Liverpool è passato al Dal Liverpool qualche settimana fa è passato al Trabzonspor, questa squadra che è un altro che Spelling.
4: Ma scusi, perché fa delle pause come se dovessimo dire qualcosa?
2: È l'AFA che mi rallenta. Comunque notizia del calciomercato tra le più importanti, certo. Il trasferimento di questo campione.
3: Un campione così importante che pare abbia ricevuto da parte del sindaco proprio un'onorificenza veramente forte,
2: cioè, sì, perché a giorni potrebbe essere
3: inaugurata
2: la via Mohamed Salah. Cioè lui abiterà nella via Mohamed Salah.
3: Questo per tutelare la sua privacy. Cioè lui è andato a abitare lì.
0: Così non lo sa nessuno.
3: Come la chiamiamo questa via per dargli un giusto tributo? La chiamiamo col suo nome, così la gente sa pure dove abita.
0: Perfetto.
2: E non sarà solamente dedicata a lui la villa, la via in cui abiterà, ma a diverse attività commerciali. Ci sarà la sala giochi del paese.
3: Ah, bella.
2: Poi
3: questa.
2: Ci sarà anche...
3: Poi...
2: La sala bingo.
3: Esatto.
2: C'è anche una sala cinema dedicata a lui per l'inaugurazione di questi diversi esercizi commerciali.
3: Senta, se io avessi voglia di andare lì in quella via e fare un aperitivo, così.
0: Perché fa queste domande?
3: Dove
0: anche
3: mi,
0: tu, però?
3: Mi consiglierebbe di andare
2: per servirvi dei salatini e delle salamelle.
3: No, lì non si possono mangiare le salamelle.
2: È vero. Credetemi, è accaduto. No, mi mette in difficoltà così. Però c'è gente anche che mangia le salamelle. Cioè, va bene la religione, ma c'è gente che mangia anche il salame.
0: Ma chi se ne frega? Cioè, bastava la notizia. 10 secondi fatta bene.
2: Una via dedicata a questo grande.
3: L'abbiamo capito.
0: Se non ha altro da dire,
2: ci colleghiamo.
0: Bravo, Kesha. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Day Feels Like I'm Falling in Love su R101. Si sta parlando di un prossimo annuncio di un tour dei Coldplay mondiale per il 2027. Si spera ci sia anche l'Italia, chiaramente. E vabbè, tra ottobre e novembre dovremmo avere notizie. Quindi io
1: l'ultima volta, ragazzi,
0: l'ultima volta è stata all'Olimpico, se non erro, hanno fatto una doppia data, era due o tre
1: anche
0: anni fa,
1: anche di più se non sbaglio, forse, sì, forse più di due.
2: Sì sì, mi ricordo benissimo, c'era l'apertura di Roseville in, ovviamente avevamo appena pubblicato un brano con lei e ricordo che lei apriva il loro show dell'Olimpico.
3: Sì, comunque diamogli tempo, non mettergli fretta.
2: 2024
3: ragazzi,
2: credo
3: giusto il tempo di parlare col commercialista, capire quanto bisogna fatturare.
0: Ma non penso che ne abbiamo più bisogno, ormai lo possono fare per piacere, così tanto già date. Beh, hanno uno dei tour più lunghi, proprio stratosferici, sia di guadagni che a livello di date. Anzi, questo qua poi è la continuazione del tour che stavano già facendo quando sono venuti in Italia un'altra volta. Sono due anni che girano senza sosta, quindi secondo me anche pro bono potrebbero fare qualche data in giro per il mondo, perché no? Ora una novità di R101, Alfa e Gigi D'Alessio. Questa è Genova e Napoli.

0: Raffa e Gigi D'Alessio su R101 con Genova e Napoli. A proposito di città, trasportiamoci sulle autostrade italiane, c'è del traffico, ci state scrivendo.
1: Ci colleghiamo direttamente con la 11 Firenze e Pisa Nord, perché abbiamo una coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. La coda è in direzione Firenze. Comunque guardate i potenti mezzi dalla Turchia, mi sono subito spostato sulla 11.
2: Ma vedo che l'italiano ancora stentia. Peretola.
0: Niente.
1: Peretola. Non è Peretola?
0: No. Tra poco.
3: I trafficanti di R101.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
13: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
14: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Eccola qui, puntuale come sempre, c'è la canzone che vi fa stare bene, quella che scegliete voi una volta ogni ora, dalla mattina alla sera su R101.
15: Ve la do io la prossima canzone, dai, che dai, vi fa stare bene. Talk Talk, Such a Shame. Ciao Giuliano da Carugate, baci.
0: Ciao Giuliano, un abbraccio a te. La canzone che vi fa stare bene.
1: Oh, piano, piano, rallenta.
0: Talk Talk, Such a Shame su R101.

0: Toc, la canzone che vi fa stare bene.
1: Chi è?
2: Cosa?
1: Toc Toc.
2: Ma sei scemo?
1: Chi
2: ma
1: è?
2: No, i Toc Toc.
1: Bene bene, siete sì. sulla radio no. del rock and roll.
2: Non è vero, siete su R101.
1: Una canzone che è un pilastro della musica rock and roll.
2: Vabbè, però
1: Such a Shame. Una canzone
2: è toc,
1: che è nata
2: toc.
1: Nel momento in cui appunto qualcuno ha inavvertitamente
2: scritta.
1: Bussato
2: no.
1: sulla porta e
2: no.
1: chi è? Toc toc, chi è?
2: Non è accaduta, non era così.
1: Non è andata so. Così?
2: Che è molto simile poi alla storia di Fantozzi, no? Quando
1: Kibbutz.
2: Kibbutz
1: quello lo
2: non
1: sa,
2: è proprio la stessa cosa.
1: Film incredibile che parla di rock and roll sul...
3: Chi Fantozzi? Il secondo tragico Fantozzi.
2: Ma che stai scherzando? No. Non parla.
3: Ragazzi, stiamo facendo una grandissima confusione. Avevamo parlato di un cambio di rotta per questa nuova
2: sì,
3: edizione
2: però,
3: dei
2: sai
3: Trafficanti.
2: Che abbiamo il nostro inviato musicale che comunque,
3: e non è aggiornato.
2: Speravo che arrivasse più preparato dopo le
3: sciorinando
2: vacanze.
3: Magari un aneddoto riguardo a questo brano storico della musica internazionale, invece no.
2: Magari
3: arriva.
2: La prossima volta.
1: Ma adesso vado un attimo a ripassare. Ciao,
2: certo,
1: così.
2: Certo, così torna,
1: bene, bene.
2: Torna per la prossima canzone che vi fa stare
1: quando torno. Bene bene, quando sì. torno e busso, apritemi che faccio. Toc, toc.
2: Non sono così sicuro di voler aprire la porta. Vabbè, Cesare Cremonini, ora che non ho più te su R101.

the music. 101. R 101.

0: On My Soul su R101. Ragazzi, guardate in basso, parlo con i miei soci, eh?
1: Sì.
0: È apparso un foglio magicamente.
1: Lo vedo.
0: Che c'è scritto sul foglio?
1: Aspetta che... Conto circuito.
0: Tra poco giochiamo a conto circuito. Candidatevi per giocare con noi al 331 80 90 101.
1: Trovatevi un nome d'arte, sì. Il filibustiere
0: di Gorgonzola. Insomma, nome di battaglia per giocare con noi. Ora TG Cop 24.
2: I trafficanti di R101. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buonasera da Umberto Cascone. Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la quarta regione a farlo, la prima guidata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per il suicidio medicalmente assistito. Il presidente del Consiglio regionale Zaia, atto di civiltà, un messaggio al Parlamento nazionale. Mistero su uno dei due attentatori identificati dalla Germania per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Sul suo passaporto un visto turistico italiano, ma secondo fonti informate l'uomo non sarebbe mai transitato dal nostro paese. Allerta europea, l'alta rappresentante Callas, necessario limitare i permessi di accesso per i cittadini russi. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, pronti a rispondere, così von der Leyen, mentre Mosca minaccia risposta durissima alle provocazioni di Berlino. Tajani lancia l'allarme, la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni. Salvini replica, preoccupato per quest'ansia antirussa. Ennesima provocazione del presidente americano. Ora che è sotto controllo statunitense, perché non cambiare nome di Hormuz in stretto di Trump? A smentirlo le guardie di frontiera iraniane, che rivendicano il sequestro di una nave e l'arresto di 11 marittimi, contrabbandavano petrolio, l'accusa. Blitz dei carabinieri nella piana di Sibari contro il caporalato, 20 stranieri fermati per associazioni a delinquere, sfruttamento, riduzione in schiavitù e altri reati. Il gruppo controllava quasi in monopolio i braccianti dell'area, costretti a vivere in condizioni inumane con salari da fame. Coppa Italia, al Sassuolo va agli ottavi vincendo 4-3 ai rigori con il Frosinone. Iniziato il secondo tempo di Udinese-Venezia, all'intervallo il punteggio era di 1-1. Tennis, agli US Open, Paolini passa il turno per 6-4-6-1 su Stefanini. Volley, al via Italia-Svezia ai quarti degli europei femminili. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
17: Questa è la situazione su strade e autostrade in Piemonte. Lungo la tangenziale nord di Torino troviamo code a tratti tra svincolo Venaria Stadio, allaccio interconnessione tangenziale sud verso l'allaccio con la A32. In Emilia sulla 14 ramo Casalecchio c'è invece un incidente tra l'allaccio 1 e lo svincolo 1 Casalecchio Stadio verso la Bologna-Taranto. Perdita di carico segnalata sulla A14 nel tratto marchigiano tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Altra perdita di carico in Lombardia sulla diramazione 8 Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la Milano-Varese. Ultima segnalazione dalle Marche sulla statale 361 Settempedana, troviamo lavori tra 2 km 700 metri dopo l'incrocio San Severino-Marche, statale 502 di Cingoli e 2 km prima dell'incrocio Castel Raimondo, statale 256 Mucese. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 101 di nuovo. Buonasera da Pedro K e Dani e Finlay in diretta fino alle 20 e come anticipatovi è momento di giocare al contocircuito.
1: Ripassone.
0: 12 domande, si risponde solo con numeri. Ogni domanda che facciamo voi sommate progressivamente i risultati.
2: Dai, sono pronto, sono carico. Sfodera un esempio, Dani.
0: La prima domanda è sempre la stessa. Uno per tutti, tutti per uno. Oggi che giorno è di settembre?
1: 3.
0: Sarebbe il 2, ma voi dovete sommare con la domanda precedente, quindi 2 più 1 fa 3. 3 è la risposta giusta. Tenete a mente il conto, siamo a 3. Quanti erano i nani di Biancaneve?
2: 10.
0: Ok, quante sono le ruote di un'auto?
1: 14.
0: Quanti sono i colori di un semaforo?
1: 17.
0: E si somma, via via, ok? Per giocare con noi, come già detto, 331 80 90 101, mandate la vostra candidatura con un messaggio vocale, inventatevi anche un nome d'arte, un nome
1: sì,
0: di battaglia.
1: Ieri avevamo il pirata, no,
0: certo.
1: La trottola
0: di Reggio Emilia. Certo, inventatevi quello che vi pare e piace, insomma. Forza, fatevi avanti. Oggi devo dire che mediamente complicato. Gianni non ha esagerato. Le domande non sono complicatissime, ma non sono neanche troppo semplici. Proviamo. Ora, Shakira, Waka Waka.

0: Sam Smith, Gold su R101. E ora, amici trafficanti, giochiamo al conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Chi gioca con noi quest'oggi al 331-80-90-101?
3: Diamo il benvenuto a una figura mitologica che possiamo annoverare tra i nostri ascoltatori, ovvero il Greco di Tuffo.
0: Oh, benvenuto. Bene. Sì, sì, sì.
3: Ci se l'è bevuto il Greco di Tuffo.
4: Sì, sì, ho fatto un paio di bicchieri prima di riscaldare.
0: Beh, si sa mai.
3: E qua se passa l'antidoping siamo nei guai,
0: Si sa mai, potrebbe aiutare, fare questo gioco, sì, non propriamente, esatto, sobri, potrebbe quasi essere un vantaggio a volte.
4: Esatto, esatto.
0: Caro il nostro Greco di Tuffo, il regolamento del gioco ti è chiaro? L'hai sentito prima o magari qualche altro concorrente in passato?
4: Vabbè, facciamo una rinfrescata veloce.
0: Facciamo una rinfrescata. Allora, ti facciamo una decina di domande. Si risponde solo con numeri, ok?
4: Ok.
0: E ogni domanda che facciamo tu sommi i risultati. Per esempio, se ti dico quanti sono i colori di un semaforo, tu rispondi
4: 3.
0: Ok, e quante sono le ruote di un'auto? Devi sommare
4: 7.
0: Bravo, e così via dicendo.
5: Fino a qui tutto bene, ovviamente i nostri quesiti saranno leggermente più complessi.
3: Greco di Tuffo, crediamo molto in te e siamo sicuri che ne sentiremo delle belle.
4: È un piacere per voi.
3: 3, 2, 1, andiamo.
5: Greco, uno per tutti, tutti per...
4: 1.
5: Se per essere sazio ho bisogno di mangiare 6 arrosticini e ora sono sazio, quanti arrosticini ho mangiato?
4: 7.
5: Alle 18:55 quanti minuti mancano alle 19?
4: 12.
5: La metà di 12.
4: 18.
5: La metà di 18.
4: 20. 27.
3: Sì.
5: Se la metà di 27 è 13,5, da quante lettere è formata la parola 5?
4: 33.
3: Sì.
5: Se ordino 4 pizze, 5 birre e una patatina fritta e pago tutto io, quanti scontrini ricevo?
0: Eravamo a 33.
4: 34.
5: Quante monete da 2 centesimi mi servono per avere 10 centesimi?
4: 39.
5: Alla fine del ballo, quante scarpette ha perso Biancaneve?
0: Occhio.
4: 39.
5: Bravo. Giusto, era Cenerentola. E quanti erano i nani che l'accompagnavano?
4: 39.
5: Se quest'anno a dicembre compio 21 anni, lo scorso marzo quanti ne avevo?
4: No, aspetta, non ho capito la domanda.
5: Se quest'anno a dicembre compio 21 anni, lo scorso marzo quanti anni avevo? Eravamo a 39. La tensione è palpabile.
3: Greco, ragioniamo.
5: Greco, bevi un sorso.
3: Se a dicembre ne compio 21 anni, a marzo
4: avevo gli stessi anni.
3: Quindi quanti ne avevi?
4: Sempre 21 da
3: sommare. No, aspetta, ragioniamo.
5: Eravamo
3: a dicembre ne compirò 21, quindi
4: a 20 da sommare. 20 da sommare.
3: A quanto eravamo a moto non te lo dico.
4: 39, 49, 59.
5: Bravo, okay. Bravo, quanto manca per arrivare a 101, Greco?
4: 101. L'aiutino era per il Greco di Tuffo, dai.
0: Bravo il Greco di Tuffo, bravo, bravo, bravo, bravo. Vabbè, dai, era mediamente complicato, non inaccessibile, diciamo.
4: No, era buono, era buono.
5: Greco di Tuffo, meglio buono, conosciuto dagli amici con il nome di...
4: Armando il Greco.
5: Super, mi piace questo attributo alla cultura neoclassica. Con
3: dove sei di bello? Dove sei di bello, Armando? Sei a casa? Sei ancora in ferie?
4: No, allora andiamo a trovare i miei genitori in Calabria.
3: Okay.
4: Però è un giorno.
3: Vabbè, buttalo via, no?
5: Cioè, meglio di niente. Meglio di niente.
4: Infatti,
0: sei ancora in viaggio o sei quasi arrivato?
4: Sto ancora in viaggio e guida la mia compagna.
5: È lunga ancora, dai,
0: Dani, che domanda. La Salerno-Reggio Calabria mica può durare un tiro di schioppo.
4: La Salerno-Reggio Calabria.
0: Ah, certo. Vabbè, magari è ripartito stamattina. Armando, buon viaggio, grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio.
3: Buon viaggio, ragazzi.
0: Ciao.
4: Ciao, grazie. Grazie, ciao.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su R101, siete insieme in Finlay in diretta fino alle 20, dalle 17 alle 20 per tutta questa settimana.
1: E a volte non ce ne rendiamo conto, ma noi in questo momento siamo in macchina con il greco di tufo e la sua compagna.
2: Cioè non si potrebbe bere il greco di tufo.
1: No, nel senso che il personaggio,
2: lui è il passeggero.
1: Lui si sta facendo accompagnare in Calabria
0: e ha vinto il nostro contocircuito. Ancora
1: grande,
0: bravo
1: Armando.
0: Torniamo tra pochissimo, state qui.
3: I trafficanti di R101.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Take That, Everything Changes su R101. E ora il nostro Giacomo Gianni ci racconta tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Sì, quella che gli spagnoli amano definire tres cosas para ser más intelligente, senza fare un grande sforzo, credo, di originalità. Semplicemente traducendo.
2: Che spagnolo che ha sfoggiato.
1: In cui raccontiamo tre cose che tendenzialmente sono inutili, fingendo che sì, no, che siano in realtà, che abbiano una valenza.
0: Vabbè, inutili. Sono
2: e delle noi
0: curiosità.
2: Faremo.
3: Esatto, ogni volta. Curiosità. Non è vero, non minimizziamo la portata di questo contenuto. Anche perché se lo facessimo sui social, questo farebbe milioni.
2: Ragazzi. Ma noi non lo facciamo.
3: No. Troppo
1: allora,
3: facile.
1: Partiamo con la numero uno, perché un uomo di Parma di 60 anni ha avuto una piccola disavventura, cioè doveva pagare una multa di 116 euro e si è ritrovato con 11.600 euro in meno sul conto. Voi direte perché? Perché ha versato 100 volte l'importo dovuto a una sanzione legata alla ZTL. Gli è stato ovviamente rimborsato.
3: Per fortuna.
2: Ecco, sai, cioè quelle ore quando aspetti il rimborso che
3: Mamma
2: non passano mai.
3: Vabbè, meno male.
1: Andiamo avanti con la numero 2, perché dal 2 al 5 settembre 24 giocatori si sfidano a Berlino per il titolo mondiale di... Come si chiama? Comunque questo qui, leggi questo qui. Geo.
2: Fammi vedere.
1: Geo.
2: Geo Westr.
1: Che facile.
2: Geo Westr.
3: È sempre lo spelling, ragazzi. Sì,
1: è cambiata l'aria qui.
2: Con due S e una R finale. Westr.
4: Che cos'è?
1: È cambiata l'aria, sentite.
2: Lo sento.
1: Il videogioco è un videogioco. E voi direte, facile, un videogioco così. Ah, si ride. No, ragazzi, non si ride.
2: Beh.
1: È un videogioco che trasforma Google Street View in una gara di geolocalizzazione. L'obiettivo è capire dove ci si trovi osservando strade, edifici, vegetazione, cartelli, pali.
0: Ah, ti fanno vedere un pezzo di strada e tu devi dire in che cioè avvicinarti il più possibile in che
3: oggi
0: paese, in che città
3: 2
0: sei.
3: Settembre fino al 5, ma andiamoci a Berlino domani.
0: Andiamo a Berlino, Beppe!
1: Più ci si avvicina al punto esatto, più punti si conquistano. Vabbè, comunque anche meno tensione.
2: Chiaramente
1: ovviamente.
2: Non è che ti mettono il Colosseo e tu Gianni, bello facile punti Roma.
3: L'ha creata lei la tensione, cioè non ci dia la colpa di creare tensione quando è lei l'artefice.
1: Quando sento quella base credo che ci sia della tensione. Chiudiamo con la numero 3, con una piccola curiosità che riguarda Internet e il loro costo per gigabyte. Sapete qual è il paese europeo dove costa meno?
3: No,
2: l'Estonia,
1: Danimarca. No. Allora, quello che costa di più è Cipro, 8,65 euro a giga.
0: 8,65.
1: Terzo posto per la Polonia, secondo posto per la Francia e il primo posto
2: l'Italia.
1: Come? Per l'Italia.
0: Siamo noi. Cioè siamo il posto dove Internet costa meno in Europa.
3: E per forza non va.
1: Ma no,
3: basta, è una buona velocità.
4: A te non va, cambio operatore, amico mio.

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Ghost Villain, Click Boom su R101. Ringraziamo ancora il nostro Giacomo Gianni per le tre chicche, le tre cose per sembrare più intelligenti di quest'oggi. Sono contento che è tornato in cattedra, ad agosto le facevo da solo, poi le ha fatte Pedro.
1: Mamma mia, veramente un disastro.
2: Ma che dite?
3: No, ti ho ascoltato, Dani, ed eri veramente...
0: Ma quando mai?
2: Dani quando mai sbaglia? Mai. Facciamo un applauso a Dani, alla perfezione. Si dice che l'uomo fallisce, no? E invece Dani non fallisce mai.
0: Ma non è
2: mai.
0: Vero, ma perché dice Esther? Vabbè, a bordo con noi Olivia Dean su R101.
1: Che bravo. Veramente bravissimo.
0: Baby Steps.

0: Olivia Dean, Baby Steps su R101. Ci piace, ci piace.
1: Troviamo un aggettivo per Olivia Dean.
2: Eh
1: per
2: no, me... Pedro, tra tutti quelli che hai detto fuori onda, faccio fatica a trovarne uno veramente che
1: deliziosa.
2: Deliziosa. Bravo.
1: Per proposta musicale, per garbo, per eleganza, per immagine.
2: È vero, è vero.
1: Deliziosa.
2: Hanno come un'oliva.
3: No,
1: no, perché sì, meglio.
3: E poi c'è pure,
1: piacciono,
3: c'è pure il nome di sua figlia, quindi tu sei di parte.
0: Certo. Torniamo tra poco con un'altra canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.
4: I trafficanti di R101.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 19:47 minuti su R101. E ora tocca di nuovo a voi scegliere la canzone che vi fa stare bene.
1: Ciao, la canzone che mi farebbe star bene è Seven Seconds di Houston Dur. Ciao, a presto Monica.
2: Poi bello che non dura 7 secondi, dura un po' di più questa meraviglia di Houston Dur e Neneh Sherry, Seven Seconds per voi amici trafficanti.

0: Yesundur, Nanette Cherry, 7 Seconds su R101, la canzone che vi fa stare...
1: Bene bene amici del rock and roll,
0: tornato.
1: Benvenuti sulla radio del rock and roll.
2: No, siamo su R101, enjoy the music.
1: Forse l'ho già detto, ma mi perdonerete perché io ho molti anni di rock and roll alle spalle.
2: Quanti anni già?
1: Molti.
3: Come gli anni dei cani, che un anno vale 7.
1: Esattamente. Io sono Durne, e Cherry li abbiamo appena ascoltati qui sulla radio del rock and roll.
0: Ma basta questa radio del rock and roll, non
1: la
0: è vero?
1: Band che ha ispirato.
0: Ma che band? Sono due
1: migliaia di band.
0: Ma che, cioè,
1: dai Cannibal Corpse ai Mortuary Drape, ai Guns N' Roses.
0: Ma non è vero.
1: Ad Arisa, per
0: ma
1: sì.
0: Che mischia cose. Che no, Nene Cherry ha un fratello che anche lui è un musicista.
2: Eagle Eye Cherry.
0: Esatto. E poi ha una figlia che è una cantante anche molto famosa, specialmente in Gran Bretagna. Mabel.
1: La sapevo diversa la storia.
0: Lo dica lei.
1: No, sapevo che questa canzone,
0: sì,
1: pensate, ha battuto un record incredibile.
0: Cioè?
1: Bene bene. Una canzone che è stata scritta, pensate, in 7 seconds.
0: No, non è così.
1: Come no? Sì, bene bene.
0: Ma no, parla dei primi 7 secondi di vita, quando siamo tutti innocenti, no?
1: Non mi ricordo niente di quei 7 secondi.
0: Vabbè.
2: Perché del resto invece

0: tu cosa fai questa sera? Amici trafficanti, per oggi è tutto dai Finlay, l'appuntamento è per domani.
1: Dale. Per un'altra puntata di un programma non per tutti, eh.
0: Ma non per... Sì che è per tutti, ma se dici così, ma scusa. Domani dalle 17 alle 20. Grazie mille per essere stati in nostra compagnia. Grazie a Diego Petta in regia. A Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no.
0: A domani, io sono Dani.
1: Io sono Ka.
2: E io sono Pedro, noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona serata da Umberto Cascone. Atto di civiltà, sono orgoglioso, sia un messaggio per il Parlamento. Così il presidente del Consiglio regionale Veneto, Zaia, dopo il via libera alla legge locale sul fine vita, è la quarta regione a dotarsi di un provvedimento simile, la prima guidata dal centrodestra. Non è transitato in Italia, pur avendo un nostro visto turistico, uno dei due sospettati per i droni di Lipsia. Si tratta di uomini vicini al Cremlino. Unione Europea durissima con Mosca, si preparano risposte a nuove provocazioni. Tajani, rischio di interferenze russe alle elezioni. Ci sarebbero 18 morti e 108 feriti nei pesanti raid americani in Iran della scorsa notte. Colpita anche una festa di matrimonio, per cui Teheran chiede un intervento dell'ONU per crimini di guerra. Trump provoca ancora e sui social si chiede perché non rinominare Hormuz ora che è americano stretto di Trump. Eni diventa operatore del mega giacimento petrolifero Junin 5 in Venezuela. Firmato il contratto con Caracas nell'ambito degli accordi estrattivi guidati dagli Stati Uniti, il colosso italiano gestirà il bacino a livello tecnico, finanziario e commerciale. Era a bordo di un mezzo che si è ribaltato, il trentenne originario del Gambia morto in un'azienda agricola a Ciminna nel palermitano. L'operaio ha riportato una profonda ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Inutile l'intervento dei soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Tennis agli US Open, Paolini passa il turno per 6-4-6-1 su Stefanini. Più tardi in campo Guerrieri De Minor e Berrettini Navone. Volley in corso Italia-Svezia per i quarti degli europei femminili. Azzurre in difficoltà, il primo set è andato alle svedesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
16: Qui sta la situazione su strade e autostrade, materiali dispersi sulla carreggiata segnalati lungo la A21 allo svincolo di Villanova verso Brescia. C'è un veicolo fermo sul tratto marchigiano della A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara. Code sulla A4 a Milano per traffico intenso allo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Zara per chi proviene da Brescia. Ci sono lavori in Abruzzo sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli, veicoli scortati in questa zona in direzione Pescara. Sulla A1 c'è un veicolo fermo nel tratto toscano tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 65 della Futa, dove sarà istituito un senso unico alternato per lavori dalle 7 del 4 settembre alle 18 del 15 dicembre 2026 tra incrocio Fonte Buona e incrocio Vaglia. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
16: Una Fiat 500?
15: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: R101 Meteo.
17: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo giovedì. Tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno poco nuvoloso in tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane, possibile sviluppo di nubi e sporadici temporali solo sui monti di Basilicata e Calabria. Temperature in aumento al nord, in leggero calo al sud, con valori massimi ovunque oltre la media. Venti deboli con rinforzi di maestrale sui mari intorno alle isole, sul basso Adriatico e sul Mar Ionio. Ventilato in Sicilia e in Puglia. Mosso l'Adriatico meridionale, il canale d'Otranto e lo Ionio al largo. In prevalenza poco mossi gli altri bacini intorno alla penisola. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: RTR 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: RTR 101. Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 301 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Frequenziamoci con IREN.
15: Perché da IREN scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da IREN incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store IREN di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
14: Frequenziamoci con IREN.
16: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
17: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
22: Ottimo!
21: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
22: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
21: Capisci perché ti ho sposato.
22: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
23: Iperceramica.
0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
23: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: LR 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: LR 101 Enjoy the music.
2: LR 101
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine, in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99€ e da giovedì, soffiatore elettrico a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
0: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
20: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: R101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
0: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ragazzi di R101, buona estate e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: fatto niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Litigata!
4: Al cinema dal 2 settembre!
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
15: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: Allora, stavo pensando...

0: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Frequenziamoci con Iren.
11: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
10: Frequenziamoci con Iren!
12: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
14: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo giovedì. Tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno poco nuvoloso in tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane, possibile sviluppo di nubi e sporadici temporali solo sui monti di Basilicata e Calabria. Temperature in aumento al nord, in leggero calo al sud, con valori massimi ovunque oltre la media. Venti deboli con rinforzi di maestrale sui mari intorno alle isole, sul basso Adriatico e sul Mar Ionio. Ventilato in Sicilia e in Puglia, mosso l'Adriatico meridionale, il canale d'Otranto e lo Ionio al largo. In prevalenza poco mossi gli altri bacini intorno alla penisola. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: R101 Summer

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
5: Nella bocca una merda.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Wall Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
3: Corri da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata. Tuo a soli €549. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a you!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene. Ciao.